0: del prodotto.
1: Tantissime le partenze e il via vai di turisti in questo weekend di metà luglio. In aumento le vacanze mordi e fuggi. Andiamo a vedere a Ischia con l'inviato Enzo Calise.
2: Agli scafi e traghetti pieni, spiagge gremite, i fine settimana di luglio qui ad Ischia. Questo è il trend stagionale?
3: Sì, in questo momento il tipo di turista che sta arrivando a Ischia è un turista, diciamo, per i fine settimana, anche se stiamo avendo un buon riscontro sul turismo anche internazionale. Sicuramente le condizioni economiche hanno influito molto sul tipo di vacanza di questi nuovi turisti.
2: Quanto il vacanziere mordi e fuggi influisce sul mercato dell'isola?
3: Influisce molto, anche se lascia il territorio ben poco. Bisogna investire ancora di più.
4: Il turismo sta vivendo di nuovo trasformazioni, i soggiorni si accorciano.
2: E ovviamente i B&B sono quelli che in questo periodo sono i più richiesti.
4: Sì, in effetti il mondo extraalberghiero è molto coinvolto in questa trasformazione.
2: Un mercato che sembra destinato ad ampliarsi ulteriormente.
4: Sì, in effetti, anche se insomma sta iniziando a saturare, però comunque c'è ancora tanto di investimenti, c'è ancora tante persone che ci provano.
1: In attesa dell'aria fredda proveniente dalla Scandinavia, il caldo continua ad attanagliare l'Italia. A Bari le spiagge sono prese d'assalto alla ricerca di refrigerio. I volontari distribuiscono bottigliette d'acqua fresca. Sentiamo Monica Arcadio.
5: 35 gradi alle 12.30, tanto segnava già la colonnina di mercurio a Bari. Un fine settimana da bollino rosso per il capoluogo pugliese. I baresi cercano refrigerio al mare. Tantissimi bagnanti sulla spiaggia della città, pane e pomodoro. E ci sono anche i cani di salvamento in caso di necessità. Loro sono Argo e Levis.
6: Ora vi faremo vedere una dimostrazione di salvataggio.
5: In questa bollente giornata di luglio inoltrato, in giro per la città ci sono i volontari dell'associazione Incontra che distribuiscono pasti e bottiglie di acqua fresca ai bisognosi. Qui siamo alla stazione.
7: Ciao, quanti?
8: Uno.
9: Acqua ne vuoi?
8: Sì.
5: Situazione sotto controllo al pronto soccorso del Policlinico, dove al momento non si riscontrano emergenze. Il direttore sanitario lancia il suo appello.
10: Massima prudenza sulle strade, e soprattutto per gli anziani, per loro c'è una maggiore fragilità con il caldo e quindi consigliamo di bere, anche perché, non banalmente, perché gli anziani col tempo perdono la sensazione della sete, quindi possono pensare di non averne bisogno di acqua, invece devono idratarsi.
1: Si è aperta la nuova edizione del Mittelfest che per 10 giorni anima Cividale del Friuli. Tema conduttore di quest'anno è la parola paura. La nostra inviata Paola Marinozzi.
11: Teatro, musica, danza, arte circense, spettacoli provenienti da 16 paesi con 20 prime assolute. È l'edizione numero 35 del Mittelfest che promuove la cultura di frontiera a Cividale del Friuli, città di confine, città gioiello, patrimonio UNESCO. Quest'anno dedica il programma al sentimento di insicurezza e di timore che ci avvolge, la paura.
12: Perché anzitutto la paura è quello che ci fa evitare i pericoli, perché ci dà la capacità di immaginare delle soluzioni altre. Quindi la paura è genesi di fantasia. E poi allo stesso tempo la paura molto spesso, qua parlo a livello sia individuale che collettivo, ha a che fare con il desiderio che non si vuole toccare.
11: Apre la musica il primo violino della Royal Opera House, Vasco Vassiliev. Apre la prosa una storia fatta della stessa sostanza degli incubi, la riduzione teatrale di Fabio Condemi, dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson.
13: Una riflessione sicuramente sul male, le dinamiche del male e il comportamento di noi stessi nelle nostre parti più oscure.
11: Dall'intensa emozione di Christian La Rosa all'estrema misura del professore solitario di Andrea Bosca in Baby, il primo amore, dal romanzo dello scrittore ungherese Sándor Márai. A poco diventa oscuro manipolatore quando per la prima volta si apre ai suoi allievi.
14: La solitudine colpevole, che è la prima parte e l'assunto di questa storia, ha un rischio, l'isolamento, e questo lo vedi, sai, in chi? In tutti i guerrafondai che continuano a proteggersi dagli altri, a difendersi dagli altri, e dentro di sé seminano e coltivano la guerra.
11: E parte dalla solitudine lo spettacolo rivelazione di questi giovani artisti olandesi, The Dancers, che con Hold Your Horses affronta la complessità dei sentimenti tra il gruppo e l'individuo.
1: È di scena anche Michele Riondino al Festival di

0: Giffoni per incontrare la giovane platea. Il racconto, le interviste, le novità e l'approfondimento di Ettore De Lorenzo.
1: Mentre i giovani giurati continuano a visionare i film in concorso, a Giffoni proseguono anche gli incontri con i protagonisti della vita culturale del paese. Particolarmente intenso il dibattito tra i Giffoners e Michele Riondino, attore e regista tra i più apprezzati dai ragazzi. Gli abbiamo chiesto che ne pensa, da ex ragazzo del sud, dei tanti giovani costretti ad andare via. È un paese per giovani il nostro?
2: No, non è un paese per giovani, ma i giovani che vanno via bisogna sperare che tornino. Io anche ho abbandonato il mio territorio per studiare a Roma, e quindi ho abbandonato il mio territorio perché il mio territorio non mi forniva le possibilità, gli strumenti per poter inseguire il mio sogno, coltivare la mia passione. Ho coltivato la mia passione

0: daremo più dettagli nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Quel che è certo è che Rai Yoyo resta il punto di riferimento per il preschool e l'upper preschool della Rai, è un canale storico, Rai Yoyo, e Cuccioli è uno dei titoli storici di questo canale storico.
1: E adesso altri mondi, l'appuntamento con i videogiochi tra cultura e intrattenimento a cura di Dario Marchetti.
2: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Sarebbe facile bollare il remake di Assassin's Creed Black Flag come l'ennesimo insipido maquillage videoludico, buono per battere cassa e ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. E sarebbe altrettanto facile sbagliarsi, perché dietro questa mossa di Ubisoft si nasconde una necessità ben più grande, ovvero la ricerca di un centro di gravità permanente attorno a cui costruire, anzi ricostruire, il futuro della saga ideata da Patrice Désilets. Da 2007 a oggi, Assassin's Creed ha cambiato più e più volte anima, sia in termini narrativi che di gameplay, arrivando alla forma più recente, quella inaugurata con l'Egitto di Origins, che ha sancito il passaggio all'open world massivo, con mappe enormi, ricche di microattività da completare e un abbandono progressivo del versante realistico, sacrificato sull'altare del fantasy, a discapito della storia che si muoveva tra il nostro presente e il passato dei vari protagonisti. Il ritorno di Black Flag, storia del pirata Edward Kenway, è allora un'operazione dai molteplici piani. Quello grafico, che stupisce per il gran lavoro fatto, non certo un semplice miglioramento delle texture, ma un rimaneggiamento complessivo del comparto visivo, che rende finalmente giustizia alle atmosfere caraibiche e piratesche del titolo originale. Quello della giocabilità, con un parkour migliorato e qualche novità in fase di combattimento, come le parate, e quello degli orizzonti di libertà, che dalle mappe stratosferiche di Origins, Odyssey, Valhalla e Shadows, torna a una scala sì grande, ma tutto sommato contenuta e dunque meno dispersiva. Stranamente però è stato anche completamente eliminato ogni segmento narrativo ambientato nel presente, un vero must della serie, utile a capire l'evolversi dello scontro eterno fra assassini e templari. A questo punto il remake di Black Flag va considerato come un test da parte di Ubisoft per capire, in base alle reazioni dei giocatori, su quale rotta far veleggiare il futuro di Assassin's Creed, un gigante da 250 milioni di copie che però rischia di crollare sotto il suo stesso peso, indebolito da scelte non sempre coerenti e un'identità dispersa tra mille rivoli narrativi, spesso collocati al di fuori dei videogiochi stessi. Un'impresa che potrebbe rivelarsi molto più difficile che semplicemente scavare nel punto della mappa segnato da una croce in bella vista.

C'è una scena in Mixtape che mi ha fatto definitivamente innamorare di questa opera. È il momento in cui i personaggi devono camminare lungo una serie di parchi in un bosco e fondamentalmente per farlo volano ridendo e scherzando con un commento sonoro che li accompagna. Ecco, quel momento mi ha ricordato veramente cos'è vivere un'estate felice da ragazzo. E il gioco è fondamentalmente tutto così, se vogliamo chiamarlo gioco, perché Mixtape è di fatto una visual novel, un racconto in cui di ludico c'è poco. Certo, interagiamo con l'ambiente, ma non c'è una vera sfida, non si può perdere, si va avanti cercando indizi, cose su cosa fondamentalmente.

La storia di due ragazze e un ragazzo devono affrontare l'ultima estate del liceo. Dopo uno di loro andrà via, gli altri rimarranno là, non lo sappiamo bene. Quindi è il classico racconto all'americana di una gioventù che finisce e ci dice perfettamente cosa vuol dire concludere, diciamo, la giovinezza, cioè quel momento in cui non sei ancora un essere adulto e non sei già più un bambino, quel momento in cui vuoi ribellarti col mondo ma non sai quello che ti aspetta, in cui vuoi ancora godertela perché sai che da lì in poi cambierà tutto e non sai come cambierà e come cambierai te. Ovviamente siamo a Mixtape, quindi il gioco è fortemente legato alla musica. Ci sono una serie di tracce famosissime e anche meno famose degli anni 80-90, anche se il gioco è ambientato appunto negli anni 90. E che dire, non piacerà a nessuno delle persone che piacciono i videogiochi classici, perché ribadisco, è più un racconto interattivo, però è veramente un bel racconto, ben fatto, con un sacco di idee visive e veramente con una storia piccola, carina, che ricorda molto il cinema americano che ci ha fatto appassionare appunto a queste storie, e beh, un po' anche, se vogliamo, quel senso di anemonia, no? Di nostalgia di un passato che non abbiamo vissuto, perché anche se magari hai vissuto gli anni 80 e 90, non li hai vissuti come i ragazzi americani, però hai vissuto la giovinezza, magari una giovinezza anche molto felice. Ecco, questo gioco Mixtape ti ricorderà cosa vuol dire essere giovani, sentirsi invincibili, ma anche sentirsi un casino. E io ve lo consiglio. Alla prossima!

Thank you.

Due navi in fiamme nello stretto di Hormuz tentavano di passare, dichiara Teheran. Notte di attacchi massicci sull'Iran, che replica colpendo le basi USA nei paesi del Golfo. Il caso Roggero continua ad agitare la politica. Bisogna allargare le maglie della legittima difesa, propone la Lega. Forza Italia frena, protestano le opposizioni. Così è il Far West. Violenza nei territori. Coloni israeliani hanno incendiato una moschea a Hebron. Marcia degli

Gli attivisti insieme ad alcuni ministri di Netanyahu per chiedere il ripristino degli insediamenti a Gaza. Un uomo ammanettato muore durante un intervento della polizia a Bologna. Aiuto, basta, grida la sorella, l'hanno ammazzato, al vaglio le bodycam degli agenti. Ancora nessuna ipotesi sul movente del delitto del giornalista ucciso a Eboli. Dopo l'omicidio il suo corpo è stato dato alle fiamme. Collaborava con testate sportive locali. Notte di festa in Spagna per le Furie Rosse che trionfano al Mondiale. Battuta l'Argentina di Messi con un gol di Torres all'inizio del secondo tempo supplementare.

0: Buongiorno, bentrovati alla rassegna di Rai News 24 e la cronaca che riempie i titoli dei principali quotidiani questa mattina e lo vediamo subito partendo da Repubblica e Il Messaggero. Morire nelle mani dello Stato. Muore tra le mani degli agenti a Bologna un altro caso sicurezza. E poi vedete ovviamente le foto del mondiale vinto dalla Spagna, le fotonotizie. Ancora La Stampa e Domani. Muore mentre gli agenti lo bloccano. Se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni e Company, l'accusa è fatta su Domani. E il Gazzettino appunto mette insieme sia la questione di quest'uomo morto mentre era fermato dalla polizia e ammanettato dalla polizia e la questione Roggero. Insomma, sicurezza, nuove polemiche. Il Secolo XIX e Il Tempo, la legittima difesa, la Lega presenta il salva Roggero, gelo di Forza Italia, l'allarme dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, scrive Il Tempo, posizioni come vedete diverse, anche quelle tra Il Fatto Quotidiano e Il Libero. La sinistra butta la chiave, Roggero in galera per la legge di Salvini, votata pure da Meloni, denuncia Il Fatto Quotidiano. E Il Foglio ci ricorda che non bisogna sparare sullo Stato di diritto e farlo quando siamo nell'onda dell'emozione per un evento che è successo da poco. Diversa invece la scelta del Giornale, che ci parla del caso La Vitola, la sua verità, 2 ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione. Il Messaggero del lunedì ci ricorda che la guerra in Iran, che ormai è ripresa pienamente con bombardamenti e raid, ha portato benzina e diesel alle stelle. E infine notizie di sport, non solo la Spagna ma anche Kimi Antonelli che vince in Belgio a Spa, un nuovo mondo, la Gold Generation è il titolo dei quotidiani sportivi. Ma partiamo con questo arresto che ha scioccato, perché sembrava di vedere le immagini americane con quei fermi violenti fatti ad afroamericani dagli agenti dell'ICE. E ecco le immagini, possiamo anche vederle, l'arresto, il video shock, muore bloccato dalla polizia, il filmato di un residente con le urla del 42enne e la sorella che grida, lo hanno ammazzato. Muore ammanettato in cortile durante il blitz della polizia, le urla ripetute, aiuto, basta. Nessuno sembra essersi accorto che Abdelrahim Fakir stava morendo, eppure lui ha chiesto aiuto più volte mentre i poliziotti e un giovane senza maglietta gli stavano sopra, tenendolo a terra e cercando di ammanettarlo. È mezzogiorno, siamo a Bologna, al quartiere Pilastro. Al volante della squadra mobile interviene su diverse chiamate anonime del vicinato. Qualcuno sta dando in escandescenza in strada, schiamazza. Una prima ricostruzione da fonti interne alla questura parla di calci a un'automobile, spintoni ai poliziotti e poi l'uso del gas al peperoncino per rendere temporaneamente innocuo questo soggetto, appunto, che dava in escandescenze. Altri testimoni dicono invece che era sdraiato sullo stesso asfalto su cui poi è morto. Urlava ma non ha aggredito nessuno. Insomma, è tutto da verificare, però è anche tutto registrato dalle bodycam degli agenti, ora sequestrate dal PM Domenico Ambrosino e in corso di valutazione. Il resto è ripreso in un video che inquadra nitidamente dall'alto la fine dell'uomo. Sono 5 minuti circa di riprese fatte con un telefonino e si vede Fakir che emette versi di sofferenza e si concludono in silenzio, con l'insinuarsi del sospetto tra i presenti che ora non respiri più, che il suo cuore non batta più, che non si tratti di una finzione, di uno svenimento, ma della sua morte. Esclusa la vittima, partecipano o assistono alla scena 9 persone. Fakir era in Italia dall'età di 7 anni, era inoffensivo, dicono in molti. E sentiamo le parole addolorate, è un video molto breve, della sorella di Fakir. Sentiamo.
1: Allora!

0: ammazzato mio fratello, urla, grida. Certo, anche questa, visto il clima, diventa una questione politica. Per la Lega e Fratelli d'Italia l'intervento era irregolare, le opposizioni dicono agonia indiretta. E poi Boccia dice quello che in realtà stavo dicendo all'inizio, fare subito chiarezza, non si imiti il modello dell'AIS americano. Ma su questo c'è stata la massima disponibilità del Ministero dell'Interno, il Viminale garantisce la trasparenza, il 118 ha aperto un'inchiesta interna. La linea Viminale, insomma, è chiara, non c'è nulla da nascondere, collaborazione totale con chi indaga. Sarà l'autopsia a questo punto a chiarire se la sostanza al peperoncino possa aver avuto conseguenze fatali sulla vittima, soprattutto se dovessero emergere pregressi problemi di salute o forme di allergia. Comunque, appunto, lo dicevamo, le bodycam sono adesso al vaglio degli inquirenti per capire questa, diciamo, questo fermo tragico come è andato e per quale motivo questa persona è morta. E dicevamo, un clima di sicurezza che è partito ormai da giorni dopo la condanna di Mario Roggero, il gioielliere che ha ucciso due rapinatori e ferendone un terzo, per il quale si è configurato, nonostante tutte le attenuanti del caso, si è configurato l'omicidio volontario, e adesso ha passato la terza notte in carcere. Lui chiede un costume per la doccia, il gioielliere sta rivedendo la sua condotta, dicono i legali. Poi nel caso dei risarcimenti dice: ma quei soldi alle famiglie io li ho versati, dice appunto. E per lui è partita anche una raccolta firme per ottenere la grazia, si parla addirittura di un disegno di legge diverso che viene interpretato da molti come una sfida diretta a Mattarella. Dice appunto, cosa si può fare, avrà i domiciliari, quali sono i precedenti, può pesare l'opinione pubblica. Sentiamo che cosa dice la figlia intervistata ieri dal TG1.
1: Domiciliari per una persona normale, onesta, avrebbe più senso. Certo è che sono due vite, è stato molto strumentalizzato.
0: Insomma, dice la figlia, la condanna c'è, i giudici in tre gradi di giudizio hanno quasi identicamente dato la stessa sentenza, appunto, che questo era un omicidio. Però questa persona a 72 anni era, diciamo, sotto stress per una rapina subita e per le minacce subite da lui e dalla sua famiglia. Bisogna cercare di capire quello che si può fare per farlo stare in carcere non i 14 anni, quasi 15, della condanna. Insomma, Mario Roggero potrà andare a casa a breve, e dice Virginia Piccolillo in questo domande e risposte, in questo boxino: gli arresti domiciliari sono previsti per i condannati di età superiore ai 70 anni, però ne viene escluso chi ha commesso gravi reati come il suo, un duplice omicidio ed il ferimento del terzo rapinatore. Roggero potrebbe averli se versasse in gravi condizioni di salute o nel caso in cui il Presidente della Repubblica gli concedesse una grazia parziale, tale da lasciare un residuo di pena non superiore ai 4 anni. Insomma, qualche cosa si potrebbe fare, però è davvero una strada stretta, molto complessa da percorrere. L'iter è già partito, quello per la grazia. Il ministro della giustizia Nordio ha annunciato l'intenzione di avviare d'ufficio l'istruttoria, ora dovrà aprire un fascicolo, ma nessun atto ancora è stato materialmente compiuto o inviato. Ma quale sarà la procedura, quale sarà questo iter? Il primo step è acquisire la documentazione necessaria per stabilire se la domanda rispetta alcuni requisiti richiesti. Poi serve il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, e in questo caso però riporterà la condanna del gioielliere a 2 mesi, commutata poi in multa, per l'uso di un'arma nei confronti del fidanzato della figlia. Poi il guardasigilli, quindi il ministro della giustizia, raccoglierà tutta la documentazione e con una sua valutazione invierà al presidente per la decisione finale, che, lo ripetiamo, spetta al Presidente della Repubblica. Il suo potere discrezionale, può esercitarlo per ragioni di umanità, equità, ma anche di opportunità. Però, dicevamo, la questione è una questione che diventa, ormai è diventata da giorni, politica. Matteo Salvini per la seconda volta è andata a trovarlo, e la maglietta che porta la dice lunga su quello che è la posizione della Lega. Grazie subito per Mario Roggero. La Lega ha depositato una legge per liberare Roggero, lo vedete, Meloni con Roggero, maggioranza però resta divisa sulla legittima difesa, lo strappo del

0: La Lega, Matteo Salvini al secondo giorno di fila è tornato a trovare Roggero al carcere di Bollate. Nel frattempo la Lega con Claudio Borghi presenta il proprio disegno di legge che estenderebbe in maniera praticamente illimitata la reazione. Sentiamo Borghi e poi sentiamo l'opposizione nelle parole di Arturo Scotto.
1: La difesa deve essere sempre legittima. Pertanto, per evitare qualsiasi tipo di interpretazione creativa, abbiamo depositato una proposta di legge che toglie ogni possibile dubbio.
2: Il gasolio sfonda i 2 euro, l'inflazione si mangia i salari, ma la priorità del governo è la grazia per Roggero, con i ministri che fanno la sfilata fuori dal carcere per candidarlo.
0: Certo però che una legge del genere avrebbe elevate probabilità di essere ritenuta incostituzionale, perché trasformerebbe la legittima difesa in una sorta di immunità generalizzata per qualsiasi reazione violenta, anche quando non è più necessaria per difendersi. Sarebbe molto difficile conciliarla con i principi di ragionevolezza, di tutela della vita, di funzione esclusivamente difensiva della legittima difesa, ricavabili dalla Costituzione e dalla giurisprudenza. E infatti anche nel centrodestra c'è Forza Italia che esprime seri dubbi in proposito. E poi ci ricorda il Fatto Quotidiano che nel 2019 fu lo stesso Salvini, che in quel periodo era ministro dell'interno del governo giallo-verde, che aveva fatto questa legge, aveva spinto moltissimo per avere questa legge. Sergio Mattarella l'aveva firmata aspettando però ben 29 giorni prima di farlo, perché c'erano dei dubbi. Salvini era entusiasta lo stesso, l'avevamo promesso, la legittima difesa è legge, entri in casa mia, posso difendermi, non è il Far West. E ancora, a me interessa che i rapinatori abbiano paura quando fanno il loro mestiere, diceva Salvini. Da oggi sanno che se entrano in una casa un italiano può difendersi senza rischiare di passare anni davanti a un tribunale in Italia. Però attenzione, Salvini parla sempre di casa, sei dentro le mie proprietà, non per strada mentre stai scappando. Appunto, quello è un po' complesso. Dicevamo, Forza Italia vede la proposta della Lega non praticabile. Non c'è dubbio, dice Tajani, per noi Ruggero ha sbagliato, ha commesso un reato, è colpevole, è andato oltre la legittima difesa e non abbiamo nulla da contestare alla magistratura che ha giudicato, non attacchiamo la sentenza. Diciamo solamente che non che non vada eseguita, ma saremmo favorevoli ad un atto di clemenza, perché c'è stata una reazione sproporzionata, non lucida sicuramente, ma è stata quella di una persona che però non è un malvivente abituale, che ha agito dopo aver subito degli atti violenti. Ma la Premier ha detto che è stata lei a chiedere al Ministro Nordio di andare avanti sulla grazia. Che ne pensa? Spetta alla famiglia e poi al Ministro presentare al Capo dello Stato la richiesta di grazia, ma è ovvio che sarà lui a decidere. Ma non è che voi vi stiate mettendo, e anche la Lega, in competizione con Vannacci su queste posizioni più estreme? Per quanto ci riguarda, assolutamente no, non ci muoviamo guardando gli altri, ma secondo le nostre idee, dice Tajani. E a rinforzare la posizione di Forza Italia anche il vice ministro della giustizia Sisto: quella del Carroccio è un'idea inaccettabile. La proposta della Lega, così com'è inaccettabile, dice Sisto, sconvolge i cardini del diritto penale. La grazia? Concordiamo nel chiederla. Consideriamo il contesto e le rapine che Mario Roggero ha subito in passato, la sua esasperazione, ma non può essere un modo per cancellare le sentenze. Non si può poi, e questo è anche importante, sulla scorta di qualsiasi emotività scrivere norme di una tale rilevanza senza un confronto. Un singolo episodio non può legittimare un metodo così naif, tra l'altro irrispettoso della discussione dentro alla coalizione. Così appunto Sisto. Dicevamo appunto che le questioni di cronaca e di sicurezza sono al centro del dibattito, non solo politico. 25 anni fa il G8 di Genova, e proprio 25 anni fa fu ucciso Carlo Giuliani. Il mondo brucia ancora, in piazza lo spirito del G8, tra reduci e giovanissimi in 10.000 si ritrovano a Genova. Le battaglie di oggi sono le stesse di 25 anni fa. E poi l'accusa dei quotidiani di orientamento di centrodestra, dice: sinistra non capisce qual è il sentimento degli italiani, è incapace di capire l'Italia perché l'impunità provoca sempre più sdegno. Sembra davvero che lo Stato sia più tuteli di più chi delinque che chi invece ha una vita onesta, paga le tasse e lavora tutta la vita. I criminali poi, una volta arrestati, escono dopo 24 ore. E su questo si incentra questa interessante valutazione fatta da Concita Di Gregorio su

La Repubblica delle Idee, che parte proprio dal G8 di Genova, una vecchia storia, la legittima difesa, la sicurezza, la sinistra che non sa che pesci prendere, la destra invece che lo sa benissimo, si arma di scudi e manganelli, a tutela dei cittadini, certo, per riportare in ordine, certo, per la legittima difesa, perché questo dissero anche quella volta, c'erano le Molotov nella scuola Diaz, eccole, guardate, le esibirono in una conferenza stampa, abbiamo fatto irruzione per reazione a una minaccia, non era vero. Erano prove false, le Molotov le avevano portate loro, gli agenti, furono condannati per questo, ma molto tempo dopo e senza conseguenze. Sono stati intanto trasferiti, promossi, avrebbero dovuto risarcire le spese dello Stato, ma non l'hanno fatto mai. Era una reazione, sì, ma non a una concreta minaccia, alla pessima notizia che un carabiniere aveva sparato a un manifestante e lo aveva ucciso quel pomeriggio, Carlo Giuliani, un ragazzo. Era un'operazione di quelle che servono a distrarre l'opinione pubblica, la Diaz appunto, seminare ignoranza giova ad accrescere il consenso di chi arriva e dice ci penso io, non ti affaticare, non ci pensare, fidati di me che sono gagliardo. Era un pomeriggio come questo, quel 20 luglio, dissero che Carlo Giuliani l'aveva ucciso la pietra di un manifestante, ma no, anche questa era una bugia, gli aveva sparato Mario Placanica, carabiniere di leva, spaventato perché Giuliani aveva preso da terra un estintore e lo teneva col braccio in alto. Ma quello che c'è di interessante da ricordare però è anche l'aspetto politico di quella storia, che è poi la radice di questa. La sinistra ha perso allora nel 2001 l'occasione di affrontare il tema sicurezza, di gestirlo, di governarlo. Non è stata l'unica, ma è stata l'ultima occasione, perché è arrivata la destra, poi i populismi e ora, guarda, è tardi. Fu a marzo a Napoli, ci furono scontri violentissimi, l'antifona di quello che sarebbe successo quattro mesi dopo a Genova. Mancava una direzione ferma, una guida democratica certa che mettesse un freno alla violenza sui manifestanti. C'era il governo Giuliano Amato, socialista, minimizzò i fatti quel governo, si autoassolse, forse non comprese che nello spazio tra libertà di espressione e desiderio di ordine e sicurezza si apriva la partita più grande. La ferita, la violenza, il trauma di quei giorni hanno cambiato la storia d'Italia, hanno ibernato la speranza, sono arrivati anni di paure, porte blindate, solitudini. La giustizia, le piazzate non stanno bene insieme, dice Gustavo Zagrebelsky, nemmeno la giustizia e le piazze. Ci sono voluti millenni per sottrarre le regole comuni ai tribunali del popolo, vita o morte al Colosseo, al rogo, la forca furor di grida. La difesa però non è sempre legittima, assolutamente no. Tuttavia la sicurezza è il tema su cui oggi si gioca la partita e converrà che la sinistra indichi il modo in cui intende garantirla, se non vuole perdere domani come perse allora, con conseguenze anche peggiori. La valutazione di Concita De Gregorio. Dicevamo la cronaca, la sicurezza, quello che sta avvenendo e non possiamo non parlare di questo giallo a Eboli, di un giornalista ucciso, poi bruciato. Tutto fa sembrare che questa sia una esecuzione. Il fuoco è stato avvisato intorno alle 2 del mattino in un terreno agricolo, avvolto alle fiamme c'è il corpo senza vita ormai riconoscibile di un uomo di mezza età, accanto al cadavere il bosso di un proiettile, poco più in là un'automobile. Luigi Esposito si faceva chiamare Luca, 53 anni, era un giornalista opinionista per le televisioni e i giornali locali e più che altro di sport, ma è un mistero, è un delitto ancora da decifrare che ha suscitato dolore e sconcerto. Restano aperte tutte le ipotesi, anche se al momento nessun elemento riconduce l'omicidio all'attività di cronista e commentatore della vittima. Si scava nella sua vita privata per verificare eventuali moventi. Ma con il passare delle ore all'attenzione degli inquirenti è arrivato un altro aspetto che dovrà essere chiarito. Esposito, giornalista pubblicista dal 2012, si presentava ai colleghi come dipendente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente della Campania. Raccontava di ispezioni e sopralluoghi in aziende anche bufaline, ma non era vero. Nel pomeriggio di ieri l'agenzia ha smentito tutto, insomma un giallo nel giallo, e le indagini diranno se questo lavoro raccontato è mai esistito, può eventualmente e in che modo essere legato all'omicidio. Dopo questa lunga pagina di cronaca parliamo delle guerre che ormai sembrano davvero impossibili da fermare, quella tra Stati Uniti e Iran, e il sud del Libano, Gaza con i coloni che danno alle fiamme una moschea a Hebron e poi marciano per ripristinare gli insediamenti a Gaza. Insomma, in Iran Trump manda i caccia, l'America si prepara ad una nuova campagna, anche Israele dice siamo pronti. Israele ha detto che se Teheran colpirà qualsiasi luogo di Israele, Israele non aspetterà l'autorizzazione di nessuno
per replicare attaccando bersagli in Iran. E dopo i morti americani c'è stata questa ondata di raid, ma Teheran ha bersagliato la Giordania, anche l'esercito di Israele appunto si prepara alla guerra. Guardate questa immagine satellitare che mostra un impianto petrolifero in Kuwait colpito dall'Iran, appunto la strategia anche della sete, ha addirittura attaccato i dissalatori del Golfo, per la seconda volta ha preso di mira un impianto sempre in Kuwait che al 90% dipende dal trattamento delle acque di mare. Insomma, l'Iran ha fatto un salto di qualità, ha colpito più obiettivi e probabilmente dietro c'è un aiuto da russi e cinesi. Prima subiva solamente, c'erano degli attacchi così a caso, molti droni e molti missili venivano abbattuti, adesso invece ci sono diverse anche vittime tra i soldati americani. Insomma, l'Iran ha piste, elicotteri, radar, centri di comando, reti di avvistamenti, soldati e forse anche degli aerei. Alcuni target che ha colpito l'Iran alla ripresa del conflitto con gli Stati Uniti. Pasdaran, secondo i dati raccolti dai media americani e da alcuni esperti, hanno adeguato le loro tecniche fin dal primo round bellico. E appunto, dicevamo, non si parla mai delle vittime americane, i caduti visibili, anzi invisibili. L'America non contava vittime da mesi. Il bivio del presidente, mandare altri soldati e finire il lavoro come fece Bush nel 2007. Certo è che l'Iran non è l'Iraq, l'Iraq era quasi tutto deserti.

sul campo con i soldati, anche perché provocherebbe tantissime vittime e poi oltretutto sarebbe lanciata da un presidente che ha promesso prima di insediarsi allo studio Ovale che avrebbe chiuso tutte le guerre e che si sarebbe concentrato sulla politica interna americana, e fino adesso questo non lo ha fatto. Una escalation questa che travolge il Medio Oriente, e il rischio è quella che si allarghi su una larga scala, e dicono gli esperti Hormuz va verso una crisi cronica, e quindi se davvero rimarrà così o andrà avanti a singhiozzo il trasporto di gas e petrolio attraverso lo stretto, è a rischio la crescita e anche il potere d'acquisto delle famiglie. Un effetto domino di cui parla anche il Domani. L'ordine regionale non c'è più, a crollare sotto i missili degli Stati Uniti, Israele e Iran, non solo sono i vertici dei Pasdaran, le basi americane, i traffici del Golfo. Teheran ha più leve di prima nei confronti dell'Occidente, i paesi arabi sono a un bivio e su Tel Aviv incombe anche la posizione di Ankara. E da una guerra all'altra, ne parlavamo, pioggia di fuoco sull'Ucraina, lanciati in un'ora 40 missili, e Zelensky processa i generali. Kiev colpisce 3 impianti di gregge, 3 petroliere nel Mar Nero, crisi ai vertici dell'esercito, oggi colloqui cruciali per il futuro di Sirsky, appunto. Raid russi, almeno 20 morti in Ucraina, strage russa con missili balistici, e colpita è stata anche una nave turca. Torniamo un attimo in Italia per quanto riguarda la politica, ma non solo. Melonellum, l'idea del Blitz, voto sulle preferenze d'agosto, la Premier vedrà Tajani e Salvini, al Senato valuta di accelerare in commissione, poi l'ok a scrutinio palese, proprio perché lo scrutinio segreto nasconde diversi possibili inciampi, e in aula si potrebbe arrivare a settembre. Dal punto di vista del centrosinistra si cerca di andare nelle piazze per consolidare il consenso, scusate, ma resta aperta la corsa per la leadership. A parlare in questa pagina del Corriere della Sera anche Matteo Renzi: il campo largo senza il centro perde e non mi interessano le foto di gruppo. Renzi dice: non verrò eletto con i voti del Movimento 5 Stelle, non elemosino un seggio. E intanto ieri erano i 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, in cui morirono il giudice Borsellino e gli uomini della sua scorta, e a parlare è stato anche il presidente Mattarella, che ha detto appunto furono simboli della riscossa del paese. Vediamolo ancora, dice appunto: sono simboli della riscossa civile del paese, e la strage del 19 luglio del 92 fu un disegno eversivo sconfitto dallo Stato che dimostrò di essere più forte, ha detto Sergio Mattarella. Mentre Salvatore Borsellino, Conte, il PM Nino Di Matteo, il senatore 5 Stelle Roberto Scarpinato sono stati acclamati sul luogo della strage, lo Stato Maggiore dei Fratelli d'Italia, riunito al San Paolo Hotel confiscato dalla mafia, ha rivendicato di aver intrapreso un percorso importante per la ricerca della verità sulle stragi. Così ha detto Arianna Meloni. Ricordiamo che la stessa Premier Meloni aveva detto di aver intrapreso la carriera politica, o comunque di aver preso la decisione di intraprendere la carriera politica dopo la strage di Via D'Amelio. Andiamo avanti con la rassegna stampa, chiudendo con le immagini del mondiale vinto dalla Spagna. Diciamo molto coreografica questa doppia pagina della stampa, la furia rossa con i festeggiamenti dei calciatori spagnoli per aver vinto il mondiale. È il secondo mondiale che vince dopo 16 anni. L'Argentina pensava e sperava di poter conquistare per la seconda volta consecutiva il titolo più importante del calcio, e l'ultimo tango a New York diventa l'ultimo tango di Messi, la stella del calcio, pronto al passo di addio. Fiesta, scrivono i titoli, con le immagini dei festeggiamenti della Spagna e la delusione dell'Argentina, e poi il ruolo di Trump, che è arrivato in elicottero, ma c'è stato i bu quando è stato inquadrato dalla TV, e poi ha dovuto
stringere la mano a Sanchez, di cui aveva parlato malissimo per il suo mancato appoggio durante la guerra all'Iran, perché proprio Sanchez è il

Premier spagnolo era presente a questo trionfo della squadra del suo paese. Qui c'è anche, lo vedete, la stretta di mano di Sanchez con Trump e dietro il re Felipe. Tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione. Restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di Renews 24.

Complètement suspendu.

0: Ancora ben trovati da Renews 24, si è conclusa la nona serata consecutiva di attacchi contro l'Iran. Partiamo da qui per ricapitolare le principali notizie del giorno. Lo comunica il Comando Centrale degli Stati Uniti. L'obiettivo dei raid è ridurre ulteriormente la capacità di Teheran di prendere di mira il traffico marittimo nello stretto di Hormuz, dove due navi in transito sono andate in fiamme. Intanto gli alleati degli Stati Uniti, Kuwait e Bahrain, hanno segnalato ulteriori attacchi iraniani. E poi ci sono ancora le violenze in Cisgiordania, dove alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione in un villaggio incendiando alcune case e una moschea. Violenze anche a Nablus. Due palestinesi di 26 e 52 anni sono stati uccisi nella notte dal fuoco delle forze di difesa israeliane vicino a Ramallah. Intanto ieri sono stati anche sostenuti da alcuni ministri di Netanyahu, hanno dato vita alla marcia delle migliaia con l'intento di entrare nella striscia di Gaza, dove continuano a rivendicare gli insediamenti. Torniamo in Italia, un uomo è morto a Bologna durante un intervento della polizia. Aiuto, basta, basta, gridava. Gli agenti hanno usato spray peperoncino, era ammanettato a terra quando ha avuto un malore. La famiglia del 43enne di origine marocchina chiede giustizia. La sorella dice l'hanno ammazzato. Al vaglio le bodycam degli agenti e per la questura è stato richiesto immediatamente anche l'ausilio dei sanitari del 118. E poi c'è il trionfo della Spagna nel mondiale americano, l'Argentina battuta in finale grazie al gol di Ferrar Torres. A inizio secondo tempo la squadra del CT della Fuente in superiorità numerica domina contro l'Argentina per l'intera gara, sia come possesso palla, sia come tiri totali e sia come tiri poi in porta. Messi abdica, festa grande a Madrid, in tutta la Spagna per la conquista del secondo titolo mondiale dopo 16 anni. Fischi invece per Trump, Infantino all'ingresso in campo durante la premiazione, immagini che hanno fatto il giro del mondo. Ed ancora, lo sentivamo, si è conclusa la nona ondata di attacchi militari americani in Iran. Torniamo a questa pagina dove Trump chiede di estendere a Teheran la legge sulle sanzioni a Mosca e dice: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piero.
1: Un altro soldato americano è morto nell'area del Golfo Persico, questa volta non per un attacco diretto dell'Iran. Il militare è stato ucciso da una cosiddetta detonazione controllata di un drone iraniano avvenuta nel nord dell'Iraq. Probabilmente un intervento per rendere innocuo un velivolo senza pilota caduto al suolo ma non esploso.

0: Intanto nella base in Giordania, dove nella notte tra venerdì e sabato un bombardamento iraniano ha ucciso due soldati USA, sono stati ritrovati resti umani. Potrebbe trattarsi del militare considerato disperso dopo l'attacco. Il numero dei caduti statunitensi dall'inizio della guerra di USA e Israele contro l'Iran sale così a 17, oltre 430 i feriti. Mentre Trump ha mantenuto un basso profilo su queste morti americane, forse per concentrare l'attenzione sulla finale della Coppa del Mondo che ha tentato di trasformare in un altro segno del riscatto americano, la guerra continua ed è sempre più un problema per il presidente che aveva promesso la pace e ora rischia di restare intrappolato nell'ennesimo conflitto statunitense in Medio Oriente dalla durata imprecisata, mentre il costo della vita sale e l'opinione pubblica è insoddisfatta dell'operato di Trump.
1: E prosegue la mediazione americana per la fine della guerra in Libano. Il presidente libanese è stato ricevuto a Washington dal segretario di Stato americano Rubio. Il ritiro delle forze israeliane è legato al disarmo di Hezbollah, ma sentiamo l'inviato Nello Rega.
2: Tensione sempre alta in diverse aree del sud del Libano, dove proseguono senza sosta i raid israeliani, soprattutto nei distretti di Tiro e Nabatia. Tel Aviv sta cercando di accelerare i tempi per arrivare a stroncare la capacità militare di Hezbollah. Il governo di Beirut ha aumentato la presenza dell'esercito a nord e sud del fiume Litani, ma Tel Aviv ribadisce che lascerà il paese solo dopo il completo disarmo dei filo iraniani. A Washington il presidente Aoun ha incontrato il segretario di Stato Rubio in preparazione del faccia a faccia martedì prossimo con Trump. Il capo della diplomazia americana ha ribadito il pieno sostegno agli sforzi del governo libanese di arrivare alla pace con Israele e di disarmare Hezbollah in concomitanza con il graduale ritiro delle truppe di Tel Aviv dal sud del Libano. Elogiando il coraggio del governo di Beirut per i passi che sta compiendo, Rubio ha anche confermato l'impegno americano per sostenere la ripresa economica e la costruzione di un futuro migliore per i libanesi. Intanto centinaia di sfollati stanno tornando nei villaggi del sud. Per chi rimane nei centri di accoglienza c'è bisogno di tutto, viveri, farmaci, vestiti, acqua. Di giorno in giorno aumenta l'impegno del contingente italiano di UNIFIL che sta supportando migliaia e migliaia di sfollati. Oltre a questi aiuti nei centri sanitari come questo ospedale a Maraca nel distretto di Tiro, qui la guerra ha portato distruzione e la necessità di reperire farmaci e attrezzature sanitarie per far fronte all'emergenza della guerra, e anche in questo caso gli aiuti sono arrivati e continueranno ad arrivare.
1: La condanna di Mario Roggero continua ad infiammare il dibattito politico. Per la prima volta interviene la Premier Meloni, una pena sproporzionata. Ho detto io a Nordio di attivarsi per la grazia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
3: Finora sulla vicenda Roggero, Giorgia Meloni era intervenuta pubblicamente solo per denunciare il paradosso di chi chiede e ottiene un risarcimento dopo aver commesso un reato, e senza citare in modo diretto il caso del gioielliere ora in carcere a Bollate per aver ucciso due rapinatori. È nel colloquio con il Corriere che la Premier affronta a tutto campo il fatto più discusso del momento e chiarisce anche che l'input a Nordio per avviare la pratica di grazia era partito proprio da Palazzo Chigi. La mossa aveva portato all'immediato richiamo di Mattarella al guardasigilli, e su questo Presidente del Consiglio annota: nessuno mette in dubbio che il potere di concedere la grazia spetti al capo dello Stato, ma ciò non vieta al ministro di istruire il procedimento. Rivendica l'iniziativa dunque ed entra anche nel merito della sentenza. La pena è sproporzionata, chi giudica senza il beneficio del dubbio dovrebbe farsi qualche domanda in più, rimarca la leader del governo, indicando tra i fattori che avrebbero dovuto spingere a un'ulteriore riflessione il trauma, lo stress, il dolore e la paura di Roggero. In una fase in cui si fa sempre più forte la pressione di futuro nazionale sull'esecutivo in materia di ordine pubblico, l'impressione è che Meloni non intenda scoprire il fianco agli attacchi da destra e da qui al voto continuerà a presidiare i temi identitari e rivendicando il lavoro fatto dal governo nel contrasto a chi delinque e a tutela della sicurezza degli italiani.
1: Intanto nuova visita di Salvini al gioielliere in carcere a Bollate, con la Lega che presenta un disegno di legge per estendere i limiti della legittima difesa. Forza Italia frena, le opposizioni accusano, dalla destra solo sciacallaggio, no alla giustizia, fai da te. Ma ci dice di più Francesco Palese.
4: Un disegno di legge per rendere non punibile qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione armata lo presenta la Lega per riformare le norme sulla legittima difesa nel giorno della seconda visita di Salvini al carcere di Bollate. La fuga in avanti leghista non piace a Forza Italia che frena, non si assumono decisioni sull'onda emotiva dei fatti di cronaca, servono moderazione ed equilibrio.

0: per gli azzurri, comunque favorevoli alla grazia a Roggero. A bollate anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, una follia dover risarcire i criminali.
1: E cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
0: Parla di barbarie della destra, il Partito Democratico, si sacrificano le istituzioni per la propaganda, la proposta della Lega è folle, secondo i Dem, rischia di aumentare l'insicurezza e i morti e far dilagare la paura. Da Palermo, per l'anniversario della strage di Via D'Amelio, Conte denuncia lo sciacallaggio da parte della maggioranza.
2: Lo Stato deve assumersi le responsabilità e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia a un far west e dire ai cittadini fatevi giustizia da soli.
0: Duro anche Calenda, politica stracciona sul caso Roggero, sparare alle spalle mentre qualcuno scappa non è legittima difesa e farsi giustizia da soli. Sulla stessa linea anche Verdi e Sinistra.
3: Gli investigatori non escludono alcuna pista in merito all'omicidio di Luigi Esposito, da tutti conosciuto con il nome di Luca. Il corpo carbonizzato è stato ritrovato in un campo agricolo isolato di Eboli, in provincia di Salerno. Ci aggiorna Federico Marconi.
4: Questa che vedete è l'auto di Luca Esposito. È lui, l'uomo che, secondo la procura di Salerno, sarebbe stato ritrovato carbonizzato tra le serre in località Cioffi, vicino a Eboli. L'auto era un centinaio di metri dal luogo del rogo. Dopo l'intervento dei pompieri, la scoperta del cadavere, completamente divorato dalle fiamme e, secondo gli investigatori, riconducibile al cronista. 53 anni, noto in provincia di Salerno per le sue collaborazioni con diverse testate, chi lo conosce ha parlato nelle ultime ore di un suo impegno lavorativo con l'ARPAC di Avellino, ma smentito nel pomeriggio dall'agenzia. Una delle ultime persone a sentirlo intorno alle 20:30 è stato Alfredo Boccia, direttore della città con cui Esposito collaborava. Ci ha raccontato di aver parlato di una villeggiatura ad Agropoli dove il giornalista avrebbe una casa con la sorella, poi più niente. I PM della Procura di Salerno e i carabinieri di Eboli non escludono per il momento nessuna pista investigativa e aspettano i risultati dell'autopsia, che verrà effettuata non prima di martedì.
3: 25 anni fa a Genova il G8 che ha segnato la storia della città, dall'uccisione di Carlo Giuliani il 20 luglio del 2021 in Piazza Limonda ai pestaggi nella scuola Diaz. Ieri una manifestazione nazionale che ha attraversato i luoghi simbolo di quei giorni. Il racconto dell'inviata Giuseppina Testoni.
5: Parte da Piazza Limonda, nel punto esatto dove Carlo Giuliani venne ucciso, il corteo che a Genova ricorda il G8 di 25 anni fa. È questo uno dei luoghi più simbolici di quei giorni, tra il 19 e il 21 luglio del 2001, definiti da Amnesty International la più grave sospensione dei diritti umani e democratici in un paese occidentale dal secondo dopoguerra.
6: Ma neanche una sospensione, una chiusura della democrazia, una macelleria, un... Non so descriverla, ma brutte cose, brutti ricordi.
5: L'omicidio di Carlo Giuliani per mano del carabiniere Mario Placanica, i pestaggi alla scuola Diaz da parte delle forze dell'ordine, le torture nella caserma di Bolzaneto sono i ricordi impressi nella mente di chi era in piazza anche 25 anni fa.
7: Quello che abbiamo visto è una cosa da inorridire, no, neanche nelle più tremende dittature del Sud America.
5: Il corteo si snoda per le strade della città, comprese quelle che furono teatro degli scontri più violenti. Infine l'arrivo a Piazza De Ferrari, davanti al Palazzo Ducale che ospitò i potenti della terra e dove oggi i manifestanti invitano a ricordo ma anche ad una nuova stagione di mobilitazione.
8: Ed è un movimento da ricostruire, allora era stato decapitato e oggi c'è bisogno di quelle parole, di quelle speranze e di quella visione del mondo.
3: Con lo stretto di Ormuz di nuovo chiuso, sono aumentati ancora nel fine settimana i prezzi dei carburanti. Oggi arriva la nuova app del Ministero per trovare i distributori più economici. Per il momento non sembra in agenda un nuovo taglio delle accise, ma sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
9: Il riaprirsi del conflitto in Iran con il petrolio che viaggia verso i 90 dollari al barile e la fine del taglio delle accise nelle ultime due settimane hanno spinto al rialzo i prezzi dei carburanti, che sono arrivati a 1,934 euro al litro per la benzina e 2,089 per il gasolio, con prezzi ancora più alti in autostrada. Il 3 di luglio, quando è scaduto il taglio ed erano appena riniziati gli scontri, questi prezzi erano rispettivamente di 1,803 e 1,882, valori di circa 20 centesimi superiori rispetto all'inizio del conflitto. Incrementi che per i consumatori che chiedono di rinnovare la misura del taglio del prezzo alla pompa possono arrivare a 9 euro in più per un pieno e circa 150 euro l'anno. Per il momento sembra però difficile che il governo rimetta in campo un nuovo taglio delle accise, che è già costato circa 2 miliardi di euro, mentre, anche seguendo le indicazioni europee che chiedono di non incentivare la domanda, sembra più percorribile la via di un bonus per le famiglie più povere, che avrebbe un costo di poco più di 120 milioni. Intanto, per aiutare i consumatori, il Ministero da lunedì pomeriggio metterà a disposizione l'app gratuita Osserva Prezzi Carburanti, che permetterà di confrontare i prezzi dei vari distributori con quello medio nazionale e regionale e scegliere quindi il più conveniente, con il vantaggio rispetto alle diverse app private già disponibili di basarsi su dati aggiornati e verificati.
3: Mondiali di calcio, la Spagna batte l'Argentina per 1-0, torna a vincere 16 anni dopo l'impresa del 2010. Sentiamo Francesco Paravati.
10: La Spagna, campione del mondo per la seconda volta della sua storia, piega l'Argentina dopo i tempi supplementari. A New York finisce la favola di Leo Messi, rimasto senza gol e senza coppa. Poco da raccontare nei tempi regolamentari, possesso palla spagnolo ma senza occasioni. Messi fuori dalla manovra e Argentina molto fallosa e mai pericolosa. Le prime emozioni arrivano nella pausa con lo show musicale che fa durare l'intervallo quasi mezz'ora. Al 75esimo della Fuente mette in campo tutto l'attacco a disposizione lanciando l'assedio spagnolo che esalta le doti del portiere argentino Martinez. In pieno recupero la svolta con il secondo giallo per Enzo Fernandez che lascia in 10 i suoi. Al 90esimo Yamal sfiora il gol della vittoria ma ancora il Dibu Martinez manda le squadre ai supplementari. In apertura del secondo extra time arriva il gol che vale un mondiale, lo realizza Ferran Torres su assist di Nico Williams. Inutile l'arrembaggio argentino negli ultimi minuti, prima ci prova Messi e poi Giuliano Simeone fallisce la palla del pareggio in pieno recupero, la tira altissima. Festeggiano gli spagnoli alla seconda doppietta europeo mondiale della loro storia, per l'Argentina e per Messi la fine di un'epoca.
3: E ora la nostra rubrica Motori 24, dedicata alla mobilità, l'elettrico che conquista l'acqua, dai nuovi yacht a zero emissioni, alla velocità della serie 1, fino al caso Vilnius, dove i fiumi diventano una vera e propria rete di trasporto pubblico sostenibile. Come? Vediamo insieme.

0: Silenzio è la prima cosa che colpisce quando questa barca solca le acque del lago Mead, in Nevada, a pochi chilometri da Las Vegas. Nessun rombo di motore, niente fumi di scarico, solo il fruscio dell'acqua e una scia pulita. Benvenuti a bordo della Sport, un'imbarcazione da wakeboard completamente elettrica che vuol dimostrare una cosa semplice. L'era dei motori a scoppio sull'acqua potrebbe essere agli sgoccioli. A costruirla una startup californiana, fondata da ex ingegneri di case automobilistiche della Silicon Valley. Gente che ha lavorato su veicoli elettrici e che ora ha deciso di portare quella stessa rivoluzione in acqua.
1: My name is Mitch Lee.
2: Mi chiamo Mitch Lee, sono cofondatore e amministratore delegato e la nostra missione è elettrificare tutto ciò che galleggia.
0: 7 metri di lunghezza, 500 cavalli di potenza. Ma qui non c'è un propulsore tradizionale. C'è una batteria enorme e un motore elettrico che promette prestazioni superiori, costi di gestione inferiori e zero manutenzione stagionale. Niente rabbocchi di carburante al molo, niente messa a riposo invernale con tagliandi e antigelo. Si ricarica durante la notte come un'auto elettrica e il mattino dopo sei pronto a salpare. L'autonomia? Tra le 4 e le 6 ore di utilizzo intenso, più che sufficienti per una giornata in acqua. E se pensi che manchi qualcosa, basta guardare lo schermo touchscreen al centro della plancia. Da lì si controlla tutto. Assetto, superfici di controllo, cruise control, perfino la forma dell'onda per il surf regolabile con un tocco.
2: Passando all'elettrico risolvi una serie di problemi concreti legati al possesso di una barca a benzina. L'elettrico ha senso da ogni punto di vista, economico, prestazionale, e questo significa che il futuro della nautica sarà sicuramente elettrico.
0: Certo c'è un dettaglio non trascurabile, il prezzo. Si parte da $268,000, una cifra importante che però, secondo l'azienda, è in linea con le barche da wakeboard premium tradizionali. E la domanda a quanto pare non manca. Il vero collo di bottiglia è la produzione. Per questo l'azienda californiana sta già lavorando su altri modelli, barche da pesca, imbarcazioni per il tempo libero e perfino applicazioni commerciali, rimorchiatori, traghetti, navi da porto. L'idea è chiara: prendere quella tecnologia e scalarla, adattarla a qualsiasi tipo di scafo. Perché se l'elettrico ha senso sulle strade, sull'acqua potrebbe averne ancora di più. Le barche a benzina sono rumorose, inquinanti, costose da mantenere. Quelle elettriche promettono l'opposto: silenzio, affidabilità, semplicità. Muoversi sull'acqua senza lasciare traccia. Questa la promessa, un modo diverso di vivere il mare, i laghi, i fiumi, più pulito, più rispettoso e forse davvero più vicino a quello che significa navigare.
3: Immaginate una Formula 1 che invece di sfrecciare sull'asfalto vola sull'acqua. Non è fantascienza, ma realtà. Si chiama E1 World Championship ed è il primo campionato al mondo di motonautica completamente elettrica. 9 team, nomi leggendari dello sport e dello spettacolo come proprietari e una tecnologia che sta riscrivendo le regole della nautica da competizione. Le Raceboard, così si chiamano queste imbarcazioni rivoluzionarie, combinano propulsione elettrica e tecnologia hydrofoil. In pratica, volano letteralmente sopra l'acqua, riducendo attrito ed emissioni. Da Londra a Miami, da Dubrovnik a Lagos, il campionato tocca 4 continenti, portando con sé un messaggio chiaro. La mobilità sostenibile non è solo una questione di auto elettriche. Anche il mondo della motonautica sta cambiando pelle. In Nigeria, per la prima volta in Africa, le Race Bird hanno solcato le acque della Lagos Lagoon. Un evento storico che ha attirato migliaia di spettatori e che, secondo le stime del governo locale, potrebbe generare fino a 100 milioni di dollari in termini di turismo e indotto economico. Tra i proprietari dei team c'è Didier Drogba, ex stella del calcio ivoriano, che ha spinto fortemente per portare una gara nel continente africano.
1: È incredibilmente importante per noi portare una gara in Africa. Didier è uno dei proprietari dei nostri team, è stato molto determinato nel voler organizzare questa gara. Per noi è fondamentale portare la tecnologia, i messaggi sulla sostenibilità in Africa.
3: Ma il campionato E1 ha anche un'altra stella, Tom Brady, leggenda del football americano con 7 titoli Super Bowl alle spalle. È sceso in acqua come proprietario di team e non per fare da spettatore. Tom Brady è campione in carica e a Miami, in Florida, si è giocato il bis. I piloti Emma Kimilainen e Sam Coleman hanno preparato meticolosamente ogni dettaglio, perché in queste gare, come nella Formula 1 tradizionale, ogni millisecondo conta. E la differenza la fanno anche i dettagli tecnici: batterie ad alta densità energetica, sistemi di controllo elettronico sofisticati, ali idrofoil progettate per minimizzare la resistenza.
1: Significherebbe molto per il nostro team. La squadra ha investito un sacco di energie nel corso di un paio di stagioni. Ci siamo conosciuti davvero bene. Sono molto orgoglioso di tutti i membri coinvolti. Abbiamo un gruppo di persone davvero unico che punta all'eccellenza.
3: Londra, con il Tower Bridge e il Parlamento sullo sfondo, ha ospitato una dimostrazione spettacolare per mostrare ai pendolari mattutini cosa significa correre sull'acqua a zero emissioni. Un messaggio forte. Anche il Tamigi potrebbe presto dire addio alle imbarcazioni a benzina e diesel. L'E1 World Championship non è solo sport, è una vetrina tecnologica, un laboratorio di innovazione che sta dimostrando come la mobilità elettrica possa conquistare anche l'elemento più difficile, l'acqua, con velocità, spettacolo e soprattutto silenzio. Perché queste imbarcazioni non rombano, sfrecciano in un sibilo futuristico che è già il suono del domani.
2: Mentre le imbarcazioni elettriche conquistano sempre più spazio nel panorama della mobilità sostenibile, la Lituania scrive un capitolo inedito in Europa. Vilnius, la capitale, ha inaugurato sul fiume Neris il primo sistema di trasporto pubblico fluviale completamente elettrico del continente. Non si tratta di esperimenti turistici o navette portuali. Qui i battelli elettrici sono parte integrante della rete di mobilità cittadina, con orari, fermate e biglietteria integrata. Le barche scivolano sull'acqua grazie a scafi a dislocamento, una scelta tecnica precisa. A differenza delle imbarcazioni plananti che sfrecciano sulla superficie, questi scafi attraversano l'acqua tagliandola, consumando meno energia e garantendo maggiore autonomia. La forma arrotondata dello scafo assicura stabilità e riduce i consumi, elemento decisivo quando si progetta un servizio di linea regolare.
3: Siamo molto orgogliosi di questo progetto, perché guardando in Europa nessun altro finora lo ha realizzato. Siamo molto grati ai nostri partner, all'azienda costruttrice delle imbarcazioni. Ed è stata ovviamente una grande responsabilità per la città e per i cittadini dire sì, realizzeremo queste barche in 6 o 7 mesi.
2: L'investimento complessivo ammonta a 1,85 milioni di euro per 4 imbarcazioni e la relativa manutenzione. Ogni battello costa 450.000 euro e può trasportare fino a 32 passeggeri. Al momento ne sono operativi 2, gli altri 2 sono in costruzione in Lettonia. Il sistema di ricarica è integrato nelle stazioni. Ogni volta che la barca attracca per far salire i passeggeri, si collega automaticamente ai punti di connessione. Le batterie agli ioni di litio si ricaricano durante le soste, mantenendo l'autonomia operativa dalle 7 di mattina alle 10 di sera. Dal punto di vista ambientale i numeri parlano chiaro. Ogni passeggero produce tra 11 e 16 grammi di CO2 per chilometro percorso. Un autobus diesel nella stessa città ne produce tra 20 e 40 a seconda del tasso di occupazione. Il biglietto costa 3 euro se acquistato in anticipo, 4 a bordo e ha validità di 90 minuti con possibilità di trasferimento su autobus e filobus. La stessa app, utilizzata per il resto del trasporto pubblico cittadino, che muove oltre 500.000 passeggeri al giorno su 60 linee di autobus e 18 di filobus. Ma non tutti sono convinti, c'è chi solleva dubbi sulla reale efficienza del sistema, considerando che la velocità dei battelli è inferiore rispetto ai mezzi di trasporto tradizionali su strada.
1: Se diciamo che è trasporto pubblico, ma poi è più lento che camminare, allora non siamo onesti. E se non siamo onesti su ogni singolo aspetto di questa trasformazione verde, le persone saranno confuse e alla fine rimarranno deluse.
2: Ciononostante, il progetto procede. L'amministrazione comunale punta a ridurre le emissioni urbane del 40% entro il 2030, in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione Europea. Per Vilnius questi battelli rappresentano qualcosa di più di un semplice mezzo di trasporto. Sono un modo nuovo di vivere il fiume, riscoprendo una risorsa che attraversa la città da secoli. Il Neris è lungo 510 km, 235 dei quali scorrono in territorio lituano. È parte integrante della storia di Vilnius fin dal 1323, anno della prima menzione storica della città. Oggi questo fiume torna protagonista della mobilità urbana con una tecnologia che guarda al futuro senza dimenticare il passato. Un esperimento che altre capitali europee osservano con attenzione, perché quando si parla di mobilità sostenibile ogni soluzione conta, anche quelle che navigano.

Ben trovati all'appuntamento meteo, situazione meteorologica che ci mostra come sono poche le nubi sul paese, come possiamo vedere dalle immagini, ultima sequenza, queste ultime 24 ore che mostrano ancora l'alta pressione sul territorio, tuttavia proprio sul finire delle immagini vediamo che qualcosa sta cambiando, nubi che tenderanno a formarsi soprattutto al nord per aria più fresca che arriva legata ad una perturbazione presente sul nord Europa che porterà sì a una diminuzione delle temperature ma anche a una fenomenologia localmente anche intensa. A sostegno di questo c'è l'allerta della Protezione Civile che mostra regioni con colore giallo, allerta di colore giallo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede. Al nord-ovest cielo per lo più sereno, mentre temporali e localmente intensi su Lombardia, Emilia-Romagna e zone del Triveneto. Situazione al centro-sud invece che vede ancora l'alta pressione, quindi ancora un cielo per lo più sereno e temperature elevate. Come dicevamo prima, la Protezione Civile ha diramato l'allerta proprio sulla Lombardia, sul Triveneto, sull'Emilia-Romagna e sulla parte settentrionale delle Marche per la possibilità di rovesci temporali localmente decisamente intensi. Concludiamo con le temperature che, come dicevamo, tenderanno lievemente a diminuire al nord e sul versante adriatico centrale, al sud saranno ancora elevate, ritroveremo Cagliari intorno ai 38 gradi, Palermo addirittura intorno ai 41. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, lunedì 20 luglio, pronti?
0: Lo scontro politico sul caso Roggero, mentre il centrodestra raccoglie le firme per chiedere la grazia, la Lega presenta un progetto di legge per estendere la legittima difesa, le opposizioni dicono è sciacallaggio, vogliono il Far West. E poi c'è anche un altro caso che fa discutere: in un quartiere popolare di Bologna un quarantenne in manette è morto sotto gli occhi degli agenti di polizia del 118 e tutta la scena è stata ripresa da alcuni presenti con i telefonini.
1: E poi i mondiali, Giulia, come sapete la Spagna si è aggiudicata i mondiali, lo racconteremo però dal punto di vista politico, perché questi sono stati i mondiali di Trump, del rapporto Trump-Infantino con tante polemiche e infine un ricordo dei 25 anni dal G8 di Genova del 2001. Insomma, anche oggi tantissime notizie da raccontarvi. Ci siamo, Giulia?
0: Ci siamo, a tra pochissimo, vi aspettiamo.
1: Poco.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
2: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
5: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
6: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più.

0: Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il Corriere è tutto.
1: Perché non l'ho fatto prima?
2: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
3: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
5: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
6: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
7: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Occhi pesanti quando guardo te, occhi stanchi ma restano su di te. Se lacrima non può, non è per te.
9: Occhi secchi? Per un rapido sollievo c'è Isomar Occhi Secchi. Acido ialuronico e una salinità simile a quella delle lacrime. Isomar Occhi Secchi. Lacrime di benessere.
10: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
11: Con Enigmistica Sport, il divertimento è sempre in gioco. Cruciverba, Sudoku, Rebus e curiosità sportive anche in vacanza. Ogni giovedì in regalo con la Gazzetta dello Sport. Prossima uscita in edicola il 23 luglio.
12: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che bello Tavernello.
13: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
14: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
15: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
16: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Regina, carta camomilla.

0: Quando le dissi che avremmo organizzato una grande Coppa del Mondo, lei rispose che l'America avrebbe accolto il mondo. E l'America ha davvero accolto il mondo.
1: Due agenti di polizia trattengono un uomo, il corpo premuto a terra con forza. Solo quando la polizia si allontana, i soccorritori ne decretano il decesso.
2: Penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Io me l'aspetterei una grazia.
3: Poi saluto in privato alla moglie e alla figlia, scortato dalle guardie penitenziarie. La seduta è tolta.
4: Ma la priorità del governo è la grazia per Roggero, con i ministri che fanno la sfilata fuori dal carcere per candidarlo.
5: Quello per cui lavoreremo è che stia in carcere il minor tempo possibile.
6: Eccoci tornati ad Agora Estate, inizia oggi un'altra settimana, vi presento subito i nostri ospiti, qui in studio con me Corradino Mineo, buongiorno Corradino.
7: Buongiorno.
6: E benvenuto. Abbiamo poi in collegamento Alessandro Campi, politologo dell'Università di Perugia, buongiorno e bentornato, ed Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale, buongiorno e benvenuta.
8: Buongiorno.
6: Ecco, lo abbiamo visto dalla nostra copertina, ieri sera si sono conclusi i mondiali di calcio in America.

0: vinto la Spagna, mondiali di calcio che dal punto di vista insomma geopolitico hanno avuto anche un significato particolare. E poi insomma ci sono diversi casi che stanno facendo discutere le forze politiche qui a casa nostra. Allora andrei a collegarmi per fare il punto con la nostra Valentina Petrucci, che si trova in piazza Montecitorio. Buongiorno Valentina.
1: Buongiorno Giulia, allora proviamo a riavvolgere il nastro sul caso che divide di più la politica, il caso Roggero. Ieri dalle pagine del Corriere della Sera la Premier Meloni aveva affidato alcune delle sue considerazioni, in prima battuta aveva confermato, beh sì, sono stata io a dare impulso al Ministro Nordio di istruire il fascicolo per la richiesta della grazia a Roggero, aveva poi parlato di sproporzione della pena e aveva poi detto anche, beh in questi casi andrebbero considerati i fattori di shock emotivo e di stress. Roggero, che lo ricordiamo ha passato un'altra notte in carcere, ieri ha ricevuto la seconda visita del vice premier Matteo Salvini, che uscendo dal carcere ha detto, beh vorrei candidarlo al più presto con la Lega. Sappiamo che in Italia questo non è possibile al momento per la legge Severino, che esclude la candidabilità di chi è stato condannato per reati gravi. Arriva quindi una proposta di legge a firma Claudio Borghi della Lega per allargare il perimetro della legittima difesa, il che renderebbe libero, secondo Borghi, Roggero al più presto. E questa è una proposta che non piace a Forza Italia, che dice, oggi il ministro Tajani lo dice dalle pagine del Corriere, la legge sulla legittima difesa va bene, però merita il perdono sicuramente Roggero. Concludo dicendo, come dicevi tu anche tu in apertura, che le opposizioni bollano questa presa di posizione come sciacallaggio e far west.
0: Bene, grazie a Valentina Petrucci. Corradino, insomma, una vicenda giudiziaria che sta già diventando un caso politico e viene insomma sempre più politicizzata. Diversi leader della maggioranza sono andati in carcere già a trovare Roggero, Salvini è già stato due volte, poi la proposta di legge
2: a
0: della
2: me
0: Lega.
2: Pare che questa vicenda nasce come politica, non è stata politicizzata. Guarda, io sono molto preoccupato perché abbiamo assistito a molti attacchi nei confronti dei magistrati, ma non avevamo assistito ancora in Italia ad un attacco all'idea di giustizia. Questo è il punto fondamentale. Ti leggo cosa scrive oggi Cacciari. La mia casa, la mia proprietà sono assolutamente inviolabili. Chi lo osa e chi lo tenta soltanto va inesorabilmente punito, ma punito fino alla pena di morte, no? Alla pena di morte. Non una cosa è la difesa, cioè se gli avesse sparato mentre quello mostrava sia pure una pistola a giocattolo, lui non lo poteva sapere, sarebbe stata sicuramente legittima difesa con la legge di cui tanto ha parlato Salvini e non ci sarebbe stata condanna per omicidio volontario. Però Roggero è uscito dopo, quando loro avevano lasciato la pistola a giocattolo e il coltello e avevano portato solo via la refurtiva, i gioielli, li ha inseguiti, ha sparato dal parabrezza, ha sparato dal finestrino, gli ha sparato alla schiena, gli ha dato dei calci. Quindi un omicidio volontario non discutibile, no? E allora il problema è, chiediamoci, si può giustificare l'omicidio volontario, come ora dicono alcuni esponenti della maggioranza, col fatto che prima lui abbia temuto perché gli hanno puntato una pistola, sia pure giocattolo? E no, non si può. Allora ti cito il codice Hammurabi, 1760 avanti Cristo. La pena intanto non era diciamo combinata dalla vittima, no? Ma era combinata dallo Stato. E poi si chiamava legge del taglione. Funzionava così: se tu toglievi l'occhio a uno, questo toglieva, cioè lo Stato toglieva l'occhio a te, no? Ma non era previsto che per una refurtiva, naturalmente nessuno di noi vuole che gli fanno una rapina.
0: Certo.
2: E

0: Trump in tribuna d'onore accanto a Infantino, poi la stretta di mano con il primo ministro spagnolo Sanchez, poi i fischi. Sul piano sportivo la Roja si cuce la seconda stella grazie a un gol di Torres nei supplementari, per l'Argentina sconfitta e lacrime di un Messi a fine carriera. La corrispondente Laura Pepe, poi Francesco Paravati.
1: Un coro di fischi accoglie Donald Trump quando entra sul terreno di gioco del New York New Jersey Stadium assieme al presidente della FIFA Gianni Infantino. Dopo aver consegnato la Coppa del Mondo al capitano della Spagna Rodri, Trump non se ne va, resta nell'inquadratura nonostante Infantino lo inviti a farsi da parte. Prima della partita Trump ha stretto la mano al premier spagnolo Pedro Sanchez, che pure negli ultimi mesi aveva violentemente attaccato per la mancata concessione delle basi nella guerra contro l'Iran. In tribuna d'onore anche i reali di Spagna, il premier canadese Carney e la presidente messicana Sheinbaum, a rappresentare gli altri due paesi organizzatori dei mondiali. Moltissime le celebrità presenti, tra star di Hollywood, della musica e dello sport. L'ultimo capitolo dei mondiali è stato un grande spettacolo, a cominciare dalla cerimonia iniziale, con l'arrivo sul campo della Coppa del Mondo, svelata da campioni del presente e del passato, e Robbie Williams e Laura Pausini, che hanno cantato l'inno ufficiale assieme a Nicole Scherzinger. In un discorso Tom Cruise ha definito la finale l'ultimo atto di un torneo che ha unito il mondo. Poi l'Halftime Show, lo spettacolo dell'intervallo in stile Super Bowl, con una sfilata di star. Da Madonna, scortata da Ronaldo e Ronaldinho, ai BTS, da Justin Bieber a Shakira, durata 27 minuti, una delle grandi novità di un mondiale da record.
2: La Spagna, campione del mondo per la seconda volta della sua storia, piega l'Argentina dopo i tempi supplementari. A New York finisce la favola di Leo Messi, rimasto senza gol e senza coppa. Poco da raccontare nei tempi regolamentari, possesso palla spagnolo ma senza occasioni. Messi fuori dalla manovra e Argentina molto fallosa e mai pericolosa. Al 75esimo della Fuente mette in campo tutto l'attacco a disposizione, lanciando l'assedio spagnolo che esalta le doti del portiere argentino Martinez. In pieno recupero la svolta con il secondo giallo per Enzo Fernandez, che lascia in 10 i suoi. Al 90esimo Yamal sfiora il gol della vittoria, ma ancora il Dibu Martinez manda le squadre ai supplementari. In apertura del secondo extra time arriva il gol che vale un mondiale, lo realizza Ferran Torres su assist di Nico Williams. Inutile l'arrembaggio argentino negli ultimi minuti, prima ci prova Messi e poi Giuliano Simeone fallisce la palla del pareggio in pieno recupero, la tira altissima. Festeggiano gli spagnoli alla seconda doppietta europeo mondiale della loro storia. Per l'Argentina e per Messi la fine di un'epoca.
0: Il TG3 torna alle 14:20, grazie per essere stati con noi e buona giornata.

0: Bentornati a Quante Storie, grande difesa, grande omaggio al futurismo che Giordano Bruno Guerri definisce il più importante movimento culturale dal Rinascimento a oggi. Giordano, bentornato.
1: Grazie.
0: Giordano Bruno Guerri ha scritto un libro ricco, ricco di immagini, ma anche un saggio molto attento e che ha dietro studi e profondità. Audacia, ribellione, velocità, vite strabilianti dei futuristi italiani. Giordano Bruno Guerri, uno storico, bentornato.
1: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, a Giordano Bruno Guerri e a chi ci sta seguendo.
0: Allora, il futurismo noi italiani insomma un po' lo conosciamo, però definirlo il più importante movimento del Rinascimento a oggi mi pare francamente eccessivo. Giordano, ti aggiungo, prima ne discutevamo anche in redazione, il barocco, il neorealismo, il melodramma sono molto più importanti.
1: Il barocco è un aborto dell'architettura.
0: Ecco. Ora
1: cominciamo. È una cosa proprio che i futuristi volevano annullare assolutamente con tutti quegli orpelli, quell'eccesso, eccetera. Poi il melodramma è una cosa limitata.
0: Che i futuristi...
1: è una cosa limitata a un settore molto specifico e anche piuttosto...

0: arcaica rispetto alla musica futurista che poi è stata adottata da John Cage, da Frank Zappa, da Varese, dalla musica digitale moderna, è tutta conseguenza del futurismo. Il terzo che mi dicevi qual è?
1: Il neorealismo nel cinema, quella l'abbiamo esportato ovunque.
0: L'abbiamo esportato ovunque, ma insomma è una scuola settoriale. Il futurismo ha questa caratteristica che si è occupato di tutto.
1: Ecco, fermati un secondo, Giordano. Guardiamo il manifesto, è una fotografia naturalmente, il manifesto pubblicato sul Figaro a Parigi nel 1909, no? Infatti vedete il titolo in francese e il testo stesso è in francese. Che cos'è il futurismo?
0: Il futurismo è una visione del mondo nel futuro, come sarebbe diventato. E la cosa incredibile è che ci hanno azzeccato in ogni campo. Cioè hanno anticipato il computer, hanno anticipato l'intelligenza artificiale, la pittura, il rapporto fra arte e vita. Hanno messo l'arte nella vita e la vita nell'arte. Prima erano completamente separati.
1: Una rottura con il passato. Non a caso abbiamo pensato di farvi vedere l'interpretazione, la lettura che Carmelo Bene ha fatto contro Venezia passatista, perché la povera Venezia, che a mio avviso è la città più bella del mondo, il futurismo la voleva sostanzialmente radere al suolo, no? Quindi vediamo Carmelo Bene e cominciamo a discuterne.
2: Noi ripudiamo l'antica Venezia estenuata e sfatta da voluttà secolari che noi pure amammo e possedemmo in un gran sogno nostalgico. Ripudiamo la Venezia dei forestieri, mercato di antiquari, falsificatori, calamita dello snobismo e dell'imbecillità, universali, letto sfondato da carovane, damanti, semicupio ingemmato per cortigiane cosmopolite, cloaca, massima del passatismo. Noi vogliamo guarire e cicatrizzare questa città putrefatta, piaga magnifica del passato. Noi vogliamo rianimare e nobilitare il popolo veneziano decaduto dalla sua antica grandezza, morfinizzato da una vigliaccheria stomachevole e avvilito nell'abitudine dei suoi commerci loschi. Noi vogliamo preparare la nascita di una Venezia industriale e militare.
1: Lo stile
0: Bene era un futurista, un erede del futurismo, però attenzione, Marinetti provocava per sgomentare, per attirare l'attenzione sul suo movimento che nasceva dal nulla, è fiorito dalla sua testa, e lui non voleva affatto distruggere i musei, così come non aveva intenzione di affondare Venezia. Anzi, sai come riuscì a pubblicare il manifesto sulle Figaro, che era uno dei giornali più importanti del mondo, lo pubblicò come editoriale. Lui sedusse la figlia dell'editore, che era un egiziano, e per sedurla, visto che questa era la nostalgia del Nilo, eccetera, fece costruire una gondola e sulla gondola nella Senna con la luna.
1: Però questa tensione verso il futuro, verso il progresso c'è. E questo rapporto molto critico verso... Poi, quale passato? Che idea del passato?
0: Beh, il passato naturalmente. Poi Marinetti spiegò in una conferenza, una lezione alla Sorbona, che non voleva affatto distruggere neanche il passato. Voleva superarlo, perché si guardava soltanto indietro. Ricordiamoci che siamo nel 1909, quindi Belle Époque, Italia finalmente unita, il libro cuore, eccetera. Tutto questo andava superato e loro l'hanno fatto. Sono riusciti in pochi anni a imporre un movimento che si è diffuso in tutto il mondo.
1: Sposando l'idea della velocità, della tecnica.
0: Che era quello che occorreva in quel momento. Il mondo è diventato veloce all'improvviso da allora. Erano stati appena inventati il cinema, la fotografia, eccetera.
1: Guarda, è interessante, ora vedremo un poeta futurista, Palazzeschi, che parla di Marinetti. Giordano Bruno Guerri definisce Marinetti un genio, vittima di una, chiamiamola, damnatio memoriae, cioè di una specie di cancellazione nella storia della cultura italiana, perché il futurismo, non giriamoci attorno, sconta tre problemi, tre questioni: la contaminazione col fascismo, la fascinazione totale per la guerra e la misoginia. Questi tre capitoli saranno da noi affrontati, però sentiamo Palazzeschi su Marinetti.

0: quando andai a trovarlo gli portai addirittura un manoscritto delle nuove poesie che sono quelle dell'incendiario.
1: Ho capito. Senti, e l'hai trovato, sei andato a trovarlo a Milano, in casa sua.
0: Si era già amici prima che io arrivassi a Milano, vero?
1: Ho capito.
0: La casa era, sembrava di essere di essere al Cairo, Alessandria d'Egitto, in un
1: posto,
0: una cosa perfettamente orientale, vero? Non c'era nulla del tempo presente. Era una cosa con i lumi che erano delle lampade di moschea. Era una casa che aveva delle luci straordinarie.
2: Qualcuno di voi avrà riconosciuto Enzo Siciliano.
3: Enzo Siciliano,
2: perché
3: caro.
2: Perché Palazzeschi, ecco, ma Marinetti, perché un genio secondo te?
3: Beh, perché ha inventato un movimento che appunto ha influenzato tutta l'arte moderna successiva.
2: Da solo
3: ha mantenuto il futurismo, l'ha spronato, ha raccolto energie intorno a sé, ha scoperto Boccione, ha scoperto Sant'Elia. Palazzeschi non è un autore da poco, fra l'altro ci sono il libro delle sue foto da giovane stupende con la riga in mezzo e dei capelli che sembrano le corna di un caprone. Marinetti è veramente una figura dominante del Novecento e bisogna dirlo. Tu dicevi le tre cose, vuoi che ne parliamo?
2: Sì, aspetta, prima guardiamo il filmato su guerra e futurismo e cominciamo col primo capitolo, cioè la guerra come sola igiene del mondo, questa fascinazione che a noi ripugna oggi,
3: assolutamente.
2: Guardiamo queste immagini e ne parliamo.
4: Battaglia di Tripoli, peso più odore, mezzogiorno, tre quarti, lauti, genti, Colleone, tum tum, Aroni, Zafferano, Catrame, Uovo Fradicio, Cane Bagnato, Intensità, Ribollimento, Fermentare, Tuberosa, Imputridire, Sparpagliarsi, Furia, Morire, Disgregarsi, Petti Briciole, Polvere, Eroismo, Sole uguale Vulcano, più 3000 bandiere, Corrida, Furia, Chirurgia, Lampade, lampade, lampade.
2: Come si chiama questo stile? Paro libero?
3: Paro libero, cioè? Il paroliberismo. Le parole andavano per conto proprio, anche graficamente. La grafica futurista è assolutamente innovativa. E poi loro abolivano gli aggettivi, i punti, la punteggiatura. Come oggi facciamo con cellulare, con i messaggini, tali quali. Marinetti ha addirittura pensato che un giorno ci saremmo espressi con dei segni grafici tipo faccine, sorridenti o piangenti.
2: La guerra,
3: ecco, questo riguardava la guerra di Libia e dei Balcani. Se pensi che anche Pascoli, un uomo mite come Pascoli che portava a fare a Pupù il suo cagnolino, diceva la grande proletaria si è mossa, viva la guerra. Cioè noi abbiamo orrore della guerra perché conosciamo il macello della prima guerra mondiale, la tragedia enorme della seconda, le bombe atomiche. All'epoca la guerra era un concetto ancora quasi napoleonico, con le sciabole, con i fucili, non si pensava alla carneficina. E moltissimi intellettuali in tutta Europa, a partire da Freud, dicevano che la guerra è necessaria perché stavano nascendo.

0: e su questo ci vuole un po' di chiarezza. Vediamo questa immagine.
1: All'inizio degli anni 20 si registrano alcuni tentativi di avvicinamento tra alcuni ambienti della sinistra rivoluzionaria e il futurismo. Tentativi che non vedono però protagonista Marinetti, il quale invece, nel 22, è tra i primi a congratularsi con Mussolini quando viene nominato presidente del Consiglio, incoronandolo pochi mesi dopo capo della Nuova Italia. Un riavvicinamento che vede però Marinetti fedele a un'idea radicale legata al fascismo delle origini. Così, quando il 23 novembre 1924 si svolge a Milano il primo congresso del movimento futurista, si chiede a Mussolini di recuperare la vecchia matrice diciannovista, antimonarchica e anticlericale. Marinetti, che rivendica il ruolo di precursore di idee e slogan, il 18 marzo 1929 è nominato Accademico d'Italia. Il futurismo entra nel canone artistico del regime.
0: Giordano, scusami se ti rappongo in maniera così diretta. Quando ti chiedo D'Annunzio era fascista, tu mi rispondi solito no, era fascista. No?
2: Che non dice... era assolutamente fascista.
0: E se ti chiedo Marinetti era fascista?
2: Marinetti era ingenuamente convinto di poter far diventare il fascismo futurista. Ci provò in tutti i modi, non ci riuscì, però riuscì in una impresa eccezionale. Cioè in Germania, nella Germania di Hitler e nella Russia di Stalin, si faceva la guerra all'arte degenerata, come la chiamavano. Cioè a tutta la pittura moderna, astrattismo, dadaismo, cubismo, tutto quello che vuoi, futurismo. In Italia le arti furono libere di esprimersi liberamente, grazie al futurismo, perché il futurismo era stato adottato dal fascismo e quindi non potevano assolutamente. Questo fu un suo grande merito. Poi lui aveva questa idea che io condanno assolutamente. Lui diceva la parola patria deve prevalere sulla parola libertà. Io penso esattamente l'opposto.
0: Ma tu sei libertario.
2: La parola libertà viene soprattutto. E però lui aveva questa concezione. Il fascismo era nazionalista, patriottico a suo modo. E quindi...
0: Scusa Giordano, il tema della violenza, ora vedremo un quadro bellissimo di quel genio che è stato Umberto Boccioni, rissa in galleria. La violenza dei futuristi, o almeno rappresentata dai futuristi, è diversa dalla violenza fascista?
2: Sì, perché la violenza futurista era lo schiaffo, la violenza fascista era il manganello, l'eroligeno, la pistolettata. Per il futurismo la violenza era un gesto simbolico, in realtà poi non fecero niente di drammatico del genere. Il massimo che accadde, oltre qualche scazzottata in teatro, fu quando Boccioni andò a Firenze per dare uno schiaffo a Soffici che gli aveva fatto una brutta recensione.
0: Senti, altro tema, la questione del terzo capitolo di cui parlavamo all'inizio, della misoginia. Cioè i futuristi e le donne, lo sguardo dei futuristi sulle donne. Anche qui ci aiuta questo ritratto, che è un ritratto di Valentine de Saint-Point, se non sbaglio, no?
2: Sì.
0: Che è stata una sua compagna.
2: Una delle tante, perché era un seduttore.
0: Tipo D'Annunzio, Mussolini, è tutto lo stesso cesto. Però lei scrisse un manifesto della lussuria.
2: Capisci,
0: giusto?
2: Che una donna che nel 14 scrive il manifesto della lussuria, futurista, altro che misoginia. Allora, questo è il più grande equivoco. Nel manifesto si parla del disprezzo della donna. Però disprezzano la donna, angelo del focolare, vittima, la donna sottomessa, la donna che non può decidere niente senza il marito, il padre, il fratello. Loro vogliono la donna moderna, decisa, autonoma, che lavora, che decide in proprio. Vogliono la donna come la vogliamo noi e come vogliono essere loro e sono oggi. Quindi anche in questo hanno anticipato il futuro. Pensa che loro erano per l'amore libero, il divorzio, e ci furono tantissime futuriste. Questa è una delle cose importanti.
0: Erano anticlericali loro?
2: Scusa?
0: Erano anticlericali?
2: I futuristi? Non tutti, Marinetti lo era decisamente, lo era proprio all'ultimo, ma non era

0: antireligioso. Lui ha scritto anche un bellissimo aeropoema di Gesù che tratta come...
1: Visto che ho usato la parola aeropoema, verso la fine degli anni 20, inizio degli anni 30, non voglio dire ci sia un ritorno del futurismo, insomma riacquista forse il futurismo, siamo nel cuore del fascismo, con l'aeropittura. Noi abbiamo recuperato un filmato molto bello con Guido Strazza, che credo abbia 102-103 anni, ma insomma,
0: sì,
1: che era un aeropittore. Guardate la bellezza dei quadri.
2: Non immaginate vedere le cose della... non su un aereo di linea, ma su un piccolo aperitivo, che tu sei lì come con le tue ali e vedi il mondo come se tu fossi un uccello. Tutte nuove prospettive, nuove dimensioni. Insomma, una nuova visione del mondo, una nuova forma del mondo. Perciò la pittura per me è stata un come proprio spiccare il volo. Letteralmente era pittura, non si trattava di rappresentare gli aerei, anche se avevo fatto naturalmente, avendo preso il brevetto di pilota, mi piaceva rappresentare queste impressioni di volo, ma la realtà sostanziale era la linea forza velocità.
1: Linea forza velocità. Linea, sono bello.
0: Audacia, ribellione, esatto. Velocità. Questa fu una grande scoperta, una grande invenzione. Oggi siamo abituati ai droni, ne abbiamo anche abbastanza di vedere immagini dall'alto in tutti i filmati. Lì per la prima volta si mostrava il mondo dal cielo. Nessuno l'aveva fatto, nessuno ci aveva pensato. E guarda che capolavori, questo è Crali. È uno.
1: Senti, a questo proposito, scusami Giordano, musica, diciamo, testi scritti, architettura, però il futurismo resterà, suppongo, nella storia per la pittura. Anche la scultura, perché Boccioni era un grande scultore. Anche.
0: Certo.
1: Però per le arti visive, credo, no?
0: Beh, le forme uniche di continuità nello spazio di Boccioni, quelle che abbiamo sulle monete da 20 centesimi, capolavoro assoluto. L'intelligenza artificiale, che è futurista anche lei, e ha definito quella scultura la più importante opera del Novecento.
1: Veramente?
0: Si può essere d'accordo o non essere d'accordo?
1: Sì, ma magari
0: d'accordo.
1: L'hai interrogata te.
0: L'hai interrogata un istituto di ricerca, non sono stato io. Io ho usato l'intelligenza artificiale alla fine del libro per fare una chiacchiera con Marinetti, perché mi è sembrato un omaggio dovuto. Allora gli ho messo dentro il libro, il mio, e poi gli ho detto: oh Marinetti, scrivimi un nuovo manifesto, cosa avresti fatto se fossi stato il Duce? E lui ha risposto in un modo eccezionale, sembrava
1: sì,
0: lui.
1: Sì, devo dire, è molto fascinoso. Poi a proposito di pittura, in questi giorni c'è a Parma una mossa su un altro grande pittore futurista che è stato, ha attraversato varie fasi, ma insomma le sue opere futuriste sono meravigliose, lo vedremo, e ci riferiamo a Giacomo Balla.
3: La luce, proprio come spiegato da Balla medesimo, è l'elemento unificante di tutta la sua arte, che sappiamo si divide almeno in tre momenti importantissimi: quello divisionista, poi quello futurista, che è il più noto di tutti, e alla fine quello del ritorno al realismo. Sono tutte opere che sono state donate dalle figlie Luce ed Elica alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, e quindi hanno un'unica provenienza. Non tutte queste opere sono esposte alla Galleria Nazionale, molte sono anche nei depositi, per cui è bello poterle riavere tutte visibili. Come vediamo da questo capolavoro del 1913, Balla non solo era allineato con gli altri compagni come Boccioni, come De Pero, nel volere rendere una realtà che li entusiasmava di profondi cambiamenti dovuti alla scienza, che in quegli anni faceva scoperte continue e rivoluzionarie, e che avevano anche trasformato il mondo in termini di dinamicità. E quindi c'è anche un grande ottimismo che permea le loro opere. In questo dipinto vediamo che l'astrazione diventa totale, ma con una sorta di potente sinestesia.

0: vuole rendere soprattutto il nostro stupore nel vedere questa macchina tra le prime che si muovevano in via nazionale a Roma in quegli anni, l'idea non solo del movimento ma addirittura del rumore. La luce, anche in questa opera che è astratta, gioca un ruolo fondamentale perché sembra imprimere ancora più velocità, più dinamismo a quello che rappresenta in termini rigorosamente geometrici. In opere degli anni venti, con la luce trasforma queste geometrie in questo desiderio assoluto di andare oltre la tela, che diventa il simbolo di un andare oltre alla quotidianità verso una dimensione spirituale.
1: No? L'ho vista, è una mostra meravigliosa che consiglio a tutti di vedere perché è un'occasione unica vedere tutti quei balla insieme. Purtroppo manca la sua opera futurista, forse più famosa, Il cagnolino Bassotto, che cammina, dove veramente lui crea la velocità su tela. E così come consiglio di andare a vedere a Roma la casa di balla.
2: Non è semplicissimo, ma lì c'è sta tutto perché ha studiato questo periodo e diciamo, si è laureato su questi anni e tu ci porti in un'altra...
3: Esatto, la Casa di Balla attualmente non è visitabile ma lo sarà di nuovo tra poco, ci hanno detto. Allora io vi porto in un'altra casa futurista che è la Casa d'Arte Futurista De Pero a Rovereto. Qui siamo nella pagina della casa, è in un palazzo medievale nel centro storico di Rovereto. De Pero è stato protagonista di un futurismo più avanzato, quello che si chiama il secondo futurismo. È stato un artista, qui facciamo partire questo video così vediamo qualche immagine, perché De Pero è stato un artista molto versatile, un po' come Balla, perché è stato designer, scultore, illustratore, scenografo, pubblicitario, ne ha fatte tante e questa casa testimonia proprio di quello che il futurismo è stato, un'arte totale, cioè che ha saputo coniugare un po' tutte le arti in una visione d'insieme. Qua stiamo vedendo per esempio i giocattoli di De Pero, erano molto famosi, li vedete qua in alto. E quindi c'era questo ottimismo, questa anche giocosità, quest'ironia. Del resto lui insieme a Balla aveva firmato nel 15 il manifesto che si chiamava Ricostruzione futurista dell'universo, quindi aveva in comune con Balla questo aspetto di visione totale.
2: Ecco, Alice insiste molto su questo elemento della visione totale e infatti chiudiamo su un altro degli aspetti forse il più folle. E te lo dico, Giordano, perché una volta al liceo un mio cugino organizzò una scena futurista che era una cosa disgustosa. Insomma, era tremendo.
1: Per colpa di mio cugino.
2: Però mischiando tutti questi ingredienti. La cucina futurista.
4: Marinetti amava ripetere. Si pensa, si sogna e si agisce secondo quel che si beve e si mangia. La nuova concezione culinaria postulata da Marinetti nel manifesto della cucina futurista ha per scopo il perfezionamento della sensibilità, proponendo che il cibo nutra gli occhi e ecciti la fantasia prima di tentare le labbra. È per questo che si sconsiglia l'uso della forchetta e del coltello per riscoprire il piacere tattile prelabiale. Si raccomanda l'uso dell'arte dei profumi per favorire la degustazione, l'uso della musica, limitatamente agli intervalli tra vivanda e vivanda, un'armonia originale della tavola coi sapori e colori dei cibi.
2: È una follia.
1: Beh, però anche lì lui ha anticipato tante cose, per esempio la decorazione dei piatti. Lui sosteneva che i piatti devono essere belli e oggi i piatti, qualsiasi grande chef, anzi cuoco, lasciami dire, presenta i piatti tutti decorati, eccetera. Non solo, lui immaginava un futuro dove si sarebbe badato di più alla dieta, usato degli integratori al posto dei cibi e addirittura ebbe l'audacia estrema in Italia di dichiarare guerra alla pasta asciutta.
2: Senti, Giordano, dimmi un'ultima cosa, visto, chiudiamo il cerchio, io all'inizio ho usato questa espressione un po' enfatica di Giordano, cioè il più importante movimento culturale dal Rinascimento a oggi, ma l'abbiamo esportato il futurismo?
1: L'abbiamo?
2: Esportato?
1: Beh, come no, in tutto il mondo. Esistono futuristi in Giappone, in America.
2: Ma come li hai trovati i futuristi giapponesi?
1: Beh, come li ho trovati? Ma certo, ci sono anche dei libri che parlano del futurismo nel mondo. Stesso Marinetti li esaltò. Ma io ti faccio solo cinque nomi di cinque grandi scrittori.
2: Però non inventare, perché io mi fido, diciamo così.
1: Fidati, se c'è anche scritto sì, lì, sì, non, non mi esporrei. Allora, cinque grandi scrittori di cinque grandi culture diverse. Borges fu futurista, Pessoa fu futurista, Apollinaire fu futurista, Majakovskij fu futurista e Pound fu futurista.
2: Senti, Majakovskij e Pound, diciamo, ci arrivo. Ma perché Borges dici che fu futurista?
1: Beh, perché ebbe un movimento, partecipò a un movimento che si chiamava Vorticismo e che era figlio purissimo del futurismo. Lui lo dichiarava addirittura. Poi se ne staccò come balla, perché era anche un movimento che libero, che lasciava fluire e confluire i propri partecipanti.
2: Ci sono delle fotografie bellissime in questo libro. Noi ringraziamo molto Giordano Bruno Guerri perché poi uno ritrova appunto delle cose che ha studiato magari a scuola, quella bellezza di Boccioni, delle sculture di Boccioni, di Balla, di tanti che abbiamo menzionato, ma ci sono anche un sacco di Sant'Elia. Che
1: non è di Sant'Elia, le immagini, le città del futuro di Sant'Elia sono le nostre
2: però
1: città.
2: Non se ne è fatta manco una.
1: È morto a 28 anni, poveretto, se no chissà cosa avrebbe fatto. Ma Le Corbusier prende da lui.
2: Alcune cose. E lo dimostra Giordano Bruno Guerri, che ha scritto Audacia, Ribellione, Velocità, Vite strabilianti dei futuristi italiani, pubblicato da Rizzoli. Giordano, è stato un piacere ospitarti.
1: Grazie.
2: Alice, grazie a te.
3: A te, Giorgio.
2: E alla prossima.
5: Il caldo non è uguale per tutti.
6: No, aria condizionata, sia il vento.
7: Questi ragazzi pensano che non ci sia futuro.
8: È stata messa a rischio la sua vita?
9: Se deve narrare le verità, e le deve sapere tutte.
10: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Questa sera alle 21:15 su Rai 3. Da Villa Adriana a Tivoli con Alessandro Preziosi, Memorie di Adriano. Sabato alle 21:30, Rai 3.
11: La stagione delle emozioni è iniziata.
12: Un nuovo primato, un nuovo sogno.
13: Mamma mia!
12: Questo è il momento in cui conta il cuore.
14: E tu, bravo, bravissimo. Bravo.
12: Grandissima la gara dei nostri azzurri.
15: L'Italia è sul tetto del mondo.
16: Il cielo è dipinto d'azzurro.
11: C'è tutta un'estate da vivere sui canali Rai.
17: Perché non l'ho fatto prima?
18: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
19: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
20: È un'altra cosa.
21: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
22: Di più! Con la cucina ai sapori dell'estate.
23: Di più!
22: L'orologio firmato Guy Mattiolo, bianco-azzurro.
23: Di più!
22: Addio, Peppino di Capri.
23: Di più!
22: Simone di Pasquale, le sue nozze sexy.
23: Di più!
22: Teddy Reno ha compiuto 100 anni.
23: Di più!
22: Alessandra Mastronardi, l'allieva, è innamorata. Di più con l'orologio Guy Mattiolo, la cucina o enigmistica più.
24: Bravo, bravo, bravo, oh!
25: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Lo sporco più ostinato, pulito senza fatica.
26: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
25: Solo con acqua e niente più.
26: Bravo!
25: Comoda la vita.
27: La protezione nasce da un semplice gesto. Fumachilla Skin Vape Family Active protegge da zecche e zanzare senza ungere la pelle tutta la famiglia. Scopri anche le altre linee Fumachilla Skin Vape. Per proteggersi basta una carezza. Vape for your life.
28: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
29: Abbandoni ora l'immobile,
28: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
30: La laurea in giurisprudenza.
31: La magistrale in industrial design. Ma

0: magari in Danimarca.
1: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
2: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
1: Accedi
0: al tuo prossimo livello
1: con il Fondo Studio.
3: Fastidi gengivali? Scegli BioRepair Peribioma.
4: E che differenza c'è?
3: Una bella differenza. BioRepair Peribioma contiene probiotici specifici per le gengive per ridurre il sanguinamento occasionale. Io scelgo Peribioma di BioRepair perché c'è una bella differenza.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento. Più vantaggi, più Corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il Corriere è tutto.
6: Che bello hotel.
7: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
6: Non hai usato Trivago.
8: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
7: Ah sì? Voglio vedere.
8: Su Trivago puoi confrontare prezzi presenti su vari siti.
6: Perfino sul tuo preferito.
8: Guarda, stesso hotel, 125 euro in meno.
6: Non ha usato Trivago.
7: Non ho usato Trivago.
9: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%. Hotel Trivago.
10: Spazzolino non pulisce tutta la bocca.
11: Listerine agisce anche sotto il bordo gengivale.
10: Completa l'azione dello spazzolino per una pulizia 5 volte superiore. Listerine.
12: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Oggi ci occupiamo di un tema che in fondo trattiamo di rado in questa trasmissione, la fotografia, le fotografie, in particolare le fotografie che raccontano la storia del nostro paese attraverso due libri che mettono in scena e poi commentano alcune fotografie. 15 sono fotografie di grandi maestri e che anche dal punto di vista della tecnica della fotografia raccontano l'evoluzione della stessa. L'ha scritto Alessandra Mauro, che è la direttrice editoriale dell'agenzia fotografica Contrasto. Mauro, benvenuta.
1: Grazie.
0: Mentre il secondo, curato da Francesco Piccolo, scrittore e sceneggiatore, si intitola Paparazzi e ci sono dentro alcune, se non sbaglio, 81, Francesco Piccolo. Sì. Buongiorno e benvenuto anche
2: Buongiorno.
0: A lei. 81 fotografie che anch'esse raccontano la storia del nostro paese e uno dei momenti, forse quello dell'Hollywood sul Tevere, così è stato battezzato, che è stato tra i più vivi, più fervidi della storia del nostro paese. Alice, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: E incrociare queste fotografie vuol dire raccontare un pezzo significativo della storia del nostro paese. Partiamo da una fotografia che potrebbe mettere assieme i due sguardi, che è una fotografia di Ferdinando Scianna, che è una fotografia di una fotografia, corretto Mauro?
1: Beh, in qualche modo sì. Ferdinando Scianna stava realizzando un reportage, il primo reportage di moda di due giovani stilisti, Dolce e Gabbana. Allora erano appunto molto giovani, alle prime armi, e l'idea è stata quella di andare ad ambientare tutto quanto in Sicilia. E in Sicilia partono, Ferdinando sceglie questa modella, una bellissima modella marpessa, che non aveva nulla a che fare con la Sicilia, non ha nulla a che fare con la Sicilia, lei è nata nel Suriname, mezzo olandese, mezzo del Suriname, eppure comincia a impersonare la donna siciliana e a raccontare i luoghi della memoria di Ferdinando. E mentre fanno questo reportage, un bambino gioca con loro e con una scatola di fiammiferi improvvisa, per così dire, il gesto del fotografo. Marpessa si presta a questo gioco e ovviamente Ferdinando Scianna è deliziato da poter giocare con il gioco del fotografo.
0: Non so se sia spericolata una possibile lettura di questa fotografia che giro a Francesco Piccolo, perché fotografare è una cosa che facciamo tutti, figuriamoci con i telefonini, però in fondo noi siamo particolarmente attratti, e di qui credo la dinamica dei paparazzi, dalle fotografie della moda, della bellezza, del pettegolezzo, della mondanità.

0: perché scatta qualcos'altro.
1: Beh sì, perché...
0: Lei aveva una fissa con Carolina di Monaco.
1: Sì, molto. Guardavo i rotocalchi di mia madre, li rubavo e cercavo le pagine dove c'era Carolina di Monaco, che tra l'altro c'era sempre, perché i paparazzi e i rotocalchi erano fissati, ossessionati da Carolina di Monaco. E però è vero, insomma, quando diciamo le foto raccontano, in fondo diciamo anche le foto incuriosiscono e ci incuriosiscono se ci sono delle persone, dei divi, delle persone conosciute, ci incuriosisce vedere dove stanno nella vita, cosa fanno. E da lì nasce poi il gossip e l'idea del gossip.
0: In aprire lo sguardo, il saggio di Alessandro Mauro è anche una storia della fotografia, perché le 15 fotografie, peraltro sono anche dei podcast, alcuni dei quali li trovate sul sito di Radio 3, su Rai Play Sound, raccontano l'evoluzione del mezzo. E allora cominciamo da qui.
2: Il 19 luglio 1839 lo scienziato François Arago annunciò all'Accademia delle Scienze e delle Belle Arti a Parigi che due francesi, Niepce e Daguerre, erano riusciti a fissare chimicamente le immagini che si formavano all'interno della camera oscura. Con l'invenzione della fotografia si poteva ottenere un'immagine senza l'intervento dell'artista. Si parlò allora di matita della natura, di disegni fatti con la luce. Gli artisti pittori ne rimasero turbati. Lacroix, il grande pittore francese tra i più grandi del suo tempo, scrisse che nel daguerrotipo, così si erano chiamate le prime fotografie, le ombre e le luci vi si ritrovavano con il loro vero carattere. Il pittore Delaroche, uscendo dalla famosa seduta dell'istituto, pare abbia detto: la pittura è morta.
0: Ha ucciso la pittura? Ovviamente no.
3: No.
0: Anzi, certo. Ha aiutato le avanguardie, giusto?
3: Ha aiutato le avanguardie, ha aiutato anche i pittori del suo tempo, la fotografia. Tantissimi sono i pittori che usano la fotografia e cambia ovviamente lo stile quando c'è un mezzo così perfetto come la macchina fotografica per cogliere l'istante. Degas ovviamente usava la fotografia, ma tanti altri, anche tantissimi scrittori. Victor Hugo era un grande fotografo, ad esempio. Questo soltanto per rimanere in Francia, ma poi è così in tutto il mondo. Quindi non ha assolutamente ucciso la pittura, ma anzi in qualche modo l'ha aiutata ad andare avanti, a conoscere e conoscersi meglio e trovare nuovi modi per rappresentare.
0: Ci sono, dicevo, diversi grandi maestri in questo saggio Aprire lo sguardo. Uno di questi è Ghirri. Ora noi ci guardiamo un servizio su una mostra al Centro Pecci di Prato che ci permetterà di aprire anche una riflessione sul tema dell'immediatezza, della Polaroid, che riguarda anche, peraltro, la nostra contemporaneità e le fotografie che scattiamo con questo infernale aggeggio.
4: Ghirri diceva che non occorreva viaggiare, bastava muoversi a chilometro zero per scorgere quello che poi poteva essere anche magnificato attraverso la fotografia. Ci troviamo al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, in Toscana. La mostra è dedicata a una specifica produzione di Luigi Ghirri, fotografo di fama internazionale, che tra il 79 e l'83 ha la possibilità di confrontarsi con la Polaroid come medium. È un lavoro anche che ci porta a renderci maggiormente conto della preziosità di quanto ci sta intorno. La Polaroid fotografa il dipinto di un tramonto su cui Ghirri mette sopra la fotografia di un altro tramonto. Tramite però due tramonti che non sono particolarmente belli, crea anche quando ci avviciniamo nella Polaroid una sorta di immediato cortocircuito con la nostra immagine ideale di che cos'è un tramonto romantico. Già negli anni 70 aveva individuato come uno dei grandi problemi della società fosse il diluvio di immagini dentro cui eravamo immersi. Però in questo caso una particolare attenzione è stata data proprio alla relazione con l'elemento oggettuale, che quindi questa sua capacità anche a volte di inserirsi all'interno delle immagini che scatta, cioè una sua ombra, un suo riflesso in una vetrina, testimoniano di come lui ci voglia sempre far capire come siamo di fronte a un'immagine costruita.
0: Ecco, Alessandra Mauro, ci aiuti a capire l'importanza di Ghirri.
3: Beh, Ghirri, come è stato appena detto, ci ha insegnato a guardare la nostra quotidianità, a capire che non c'è niente di antico sotto il sole.

0: ma tutto nuovo, è una frase di Ghirri questa. Infatti è uno, per questo poi uno dei 15 autori che io ho scelto e che ci aiutano appunto ad aprire lo sguardo.
1: Fotografia a colori, peraltro.
0: A capire a colori. Lui fotografava a colori perché diceva il mondo è a colori, perché devo andare a usare il bianco e il nero. E veramente è stato forse uno degli autori che più di tanti altri, ma in realtà poi tutti i 15 autori che io ho inserito in questo libro lo sono, ci ha insegnato a capire e a guardare il nostro paese come forse noi neanche ce ne rendiamo conto di aver imparato da lui.
1: La Polaroid dà l'idea dell'immediatezza e qui riprendo una dei commenti che Francesco Piccolo fa alle fotografie di paparazzi, e tra poco ne vedremo alcune bellissime peraltro, e cioè il povero paparazzo non può preparare una fotografia, no Francesco?
2: E questa,
1: cioè, ci date un po' rubare.
2: A proposito dell'immediatezza, quello che ci assomiglia di più il paparazzo è quello che è più vicino anche alle nostre fotografie, perché deve andare, correre, cercare di cogliere il momento favorevole. Tra l'altro è strano il paparazzo, perché si deve avvicinare quanto più possibile oppure stare nascosto il più lontano possibile, quindi non c'è una distanza giusta, ma è sempre una distanza sbagliata, ma è quella che serve.
1: Gli indesiderabili di Via Veneto, ora chiunque ricordi La dolce vita, perché lì poi la parola è stata inventata da Flaiano, scrive lei, no?
2: Paparazzi, sì. Assolutamente sì, da Flaiano e Fellini, perché paparazzo si chiama un loro personaggio, ma la cosa più probabile è che sia Flaiano, perché paparazzo è una parola del dialetto abruzzese e probabilmente riguarda le vongole che si aprivano e si chiudevano, che venivano chiamate per paparazze, quindi questa apertura e chiusura dall'idea della
1: di nuovo il tema dell'immediatezza. Andiamo a quei giorni.
3: Via Veneto, la strada più internazionale di Roma. Meno di 500 metri a percorrerla tutta. Una strada però che ha già una storia recente, senza date precise né episodi importanti. Una storia fatta di debolezze umane, di attrici, attori, scrittori, principi, nobili, gente alla moda. A scrivere questa storia statica, perché fatta di immagini, sono in pochi, una diecina in tutto. Anziché la penna, usano la macchina fotografica, l'arma più micidiale degli ultimi anni. Parliamo dei paparazzi, un neologismo creato alcuni anni fa per indicare una categoria di fotografi vecchia quanto il divismo. Sono gli indesiderabili di Via Veneto, oscuri cronisti della dolce vita romana.
1: Che è uno spaccato sociale, Francesco Piccolo, che nasce qui, credo o no? Cioè ce lo inventiamo noi italiani?
2: Ce lo inventiamo noi italiani, tra l'altro è stato molte volte detto che Via Veneto non è mai esistita e l'ha inventata Fellini, no, invece è esistita, e nel libro c'è anche una foto di Fellini che parla con i paparazzi per documentarsi, e ci siamo inventati anche il fatto che ci fosse una strada dove andavano tutti, ci siamo inventati il fatto che gli americani che venivano a fare i film qua andavano poi la sera in quella strada, e quindi anche un mondo di fotografi che cercavano di testimoniare, di raccontare questi chi erano e cosa facevano.
1: Ora vedremo tre fotografie tratte dalle 81 di questo libro, però visto che si intravede la copertina di paparazzi, leggo il commento di Francesco Piccolo, almeno la prima riga, a questa, a mio avviso, meravigliosa fotografia. Ci sono foto che fanno immaginare una vita irresistibile, delle nottate indimenticabili, questa per tutte.
2: Assolutamente sì, del resto tutte le foto che ci sono di Via Veneto fanno pensare, anche quelle in cui i fotografi sono protagonisti perché vengono picchiati o inseguiti, fanno pensare che c'era una vita gigantesca e epica di persone che stavano poi lì a Roma, nella strada accanto a dove erano tutti gli altri.
1: Ben Hur, cominciamo a vederne almeno tre di queste fotografie. La prima è... Ce la spiega Francesco Piccolo.
2: Beh, appunto c'è Charlton Heston sul set di Ben Hur con la Vespa, e Ben Hur è stato proprio l'invasione degli americani in Italia, del cinema americano in Italia, perché ha occupato per settimane e mesi i set, e c'era quest'idea che qui si faceva la dolce vita, e qui questo è un momento di dolce vita di digressione dal lavoro.
1: La fotografia successiva è forse, rappresenta colei che incarna l'idea stessa della dolce vita, no Piccolo?
2: Allora, questa è una foto, secondo

0: me un po' eccezionale, perché sembra sempre che Fellini faceva i film e a un certo punto sul set diceva Anita Ekberg, perché non entri sulla fontana? Questa invece è una foto prova di un paio d'anni prima, quindi c'era questa idea di Anita Ekberg, e di Anita Ekberg e la fontana nasceva da molto tempo prima, e questo evidentemente è il tentativo di farla entrare una prima volta sulla fontana per vedere che effetto faceva.
1: L'ultima delle tre che dicevo poco fa avremmo commentato riguarda gli aspetti mondani e pettegoli, possiamo dire così?
0: Sì, questo è durante la Dolce Vita. Anita Ekberg aveva una relazione con Walter Chiari. Walter Chiari in quegli anni, devo dire, sì, a proposito dei paparazzi, ha fatto veramente faville. E qui sono andate a una partita della Roma e ovviamente i paparazzi li inseguivano ovunque e testimoniavano il fatto che loro due stavano insieme ed erano andati a una partita insieme, cosa evidentemente scandalosa.
1: Siamo partiti da una fotografia di Ferdinando Scianna. Roberto Andò ha curato un film, Il fotografo dell'ombra, su Scianna, in cui intervista anche Peppino Giuseppe Tornatore, che dice delle cose che ci permettono di riprendere il filo della storia della fotografia italiana.
2: Il primo impatto con la sfera creativa dell'immagine per me è stata le fotografie di Ferdinando Scianna, che mi sbalordirono, perché non sapevo che si potesse fotografare la gente in quel modo, soprattutto cogliendo scene di vita quotidiana che io conoscevo.
3: Certo.
2: Cioè, il portatore di ghirlande,
4: ah, certo,
2: io l'avevo visto centinaia di volte, ma non avevo mai pensato che si potesse fare questa fotografia qui. Io mi ricordo di questo tizio, me lo ricordo perfettamente.
4: Certo.
2: Era zoppo, ti ricordi che era zoppo?
4: Assolutamente. Certo.
2: E di questo si diceva che per non andare militare si era rotto il piede.
4: Io
2: l'ho ricordato in Bahia, quel, certo, personaggio che si,
4: certo,
2: quindi, cioè, tu conoscevi la vita, però poi la trovavi distillata in un'immagine.
3: Certo.
2: Per esempio questo interno, queste cose. Ho visto un sacco di volte.
4: Certo, sì.
2: Io bambino mi mandavano a comprare il vino e entravo a casa di questi mentre magari stavano pranzando.
1: Perché poi, Sandra Laura, le faccio la domanda delle domande, la più, certo, difficile per il profano. È sempre complicato per il profano capire quando una fotografia è una grande fotografia e quando non lo è.
5: Beh,
1: per lei no, per me sì.
5: Beh, diciamo che è anche un po' il tempo. La fotografia è ovviamente un documento, nasce come documento, il suo statuto di documento è fondamentale. E questo documento poi magari si irrobustisce nel tempo e noi ci rendiamo conto che nel tempo questa fotografia ci racconta. Quello che dice Tornatore è giustissimo. Io vedo una cosa molte volte, ma delle volte con la fotografia la vedo meglio, la vedo come non l'avevo mai visto. Faccio un esempio di cui parlo anche nel libro. Quando a un certo punto il capitolo dedicato a Gianni Berengo Gardin racconto che cosa è stato il reportage d'inchiesta in Italia, ricordo che lui, già anziano, superati gli 80 anni, lui molto legato alla città di Venezia, veneziano, a un certo punto trova impossibile pensare che ancora ci siano le grandi navi da crociera nel bacino di San Marco. Prende la sua macchina fotografica, una Leica, normalissima, si sveglia alle 5 del mattino e fotografa quello che tutti vedevano, sì, perché le grandi navi erano sotto gli occhi di tutti. Bene, queste foto, certamente fatte da un grandissimo autore, un autore che capisce al volo che cos'è la composizione giusta, ma non ha effetti particolari, assolutamente. Bene, queste foto fanno il giro del mondo e creano un vero scandalo. Sembra un po', sì, come dire, il re nudo. Eppure sono foto normali, se vogliamo, di una situazione normale, di una quotidianità, che però in questa maniera si riescono a vedere di più. Fanno scandalo, in qualche modo hanno aiutato anche al dibattito, per così dire, non voglio dire che sono state poi il fulcro con cui tutto è cambiato, però ecco, è proprio questo, secondo me, è un segno di quello che la fotografia può fare, può diventare, e quando poi nel tempo queste immagini continuano a raccontarci, a rappresentarci molte cose di noi, beh, allora la fotografia diventa veramente qualche cosa, sì, che ci portiamo dietro, non voglio dire né un'opera d'arte o altro, ma
1: fattori e condizioni diversi che poi rendono appunto una fotografia, cioè, una grande fotografia. L'intenzione di chi la scatta,
5: l'intenzione,
1: ad esempio,
5: ma delle volte anche al di là dell'intenzione dell'autore, ci sono delle fotografie che sono diventate importantissime.

0: tantissime anche al di là dell'autore. La famosa foto del bambino nel ghetto di Varsavia, che tutti quanti noi conosciamo, beh, non era stata fatta per denunciare quello che accadeva, anzi, per far capire a Hitler e alle alte sfere naziste quanto il rastrellamento del ghetto di Varsavia stava andando bene. Soltanto che questa foto, insieme poi a tutto l'album, è poi diventato ovviamente una delle testimonianze del processo di Norimberga e così via. Per cui quella foto che è stata fatta per altre motivazioni diventa
1: no,
0: poi
1: questo
0: per
1: tema dell'intenzione cosa. È interessante anche a proposito dei paparazzi, sì. E torno a guardare Francesco Piccolo, perché il paparazzo spesso è costretto a creare una situazione, no, di disagio, e magari prende anche un cazzotto. Noi tempo fa andammo a intervistare Rino Ballillari, sentite cosa ci disse.
2: Grazie ai fotografi di Fontana di Trevi, chiamati scattini, e così ho cominciato piano piano pure io a fare quel tipo di lavoro, essere più agguerrito, la provocazione verso il personaggio, che era la cosa più importante, perché se tu hai un Alain Delon seduto al bar che prende il caffè, a chi lo vende? Tu devi fare di tutto a che lui lo fai arrabbiare, che fa qualche gesto, o prende un bicchiere, o prende, ti butta l'acqua, e quella foto fa il giro del mondo. E così ho cominciato a essere un paparazzo. Un nome inventato da Fellini. Grazie a Fellini l'Italia ha avuto Via Veneto, la Dolce Vita, tutto il mondo si versava in questa via, attori, poeti, registi, scienziati, insomma era un mondo diverso, un mondo di magia.
1: Ora non ritrovo il passaggio, Francesco Piccolo, ma lei a un certo punto scrive che sia il paparazzo sia il paparazzato ogni tanto sono complici.
3: E beh sì, anche perché a parte tutto sono complici per il fatto che alle volte finiscono nella stessa fotografia, perché sì, un altro paparazzo li fotografa, ma sono complici anche per il fatto che il paparazzato è di due tipi: uno quello che non si vuole far fotografare e l'altro invece quello che cerca di farsi fotografare, e quindi a quel punto diventa complice del paparazzo.
1: Due fotografie che vorremmo mostrarvi ancora e commentare assieme a Francesco Piccolo. La prima, che potremmo definire Casa Lollobrigida dei paparazzi,
3: sì.
1: No?
3: Beh, queste sono foto, ce ne sono tante di foto di paparazzi che fanno di tutto per cercare di fotografare, ma la cosa interessante è che vengano fotografati a loro volta. Quindi i paparazzi tentavano sempre di rimanere da soli per fare la foto per, diciamo, scoop, ma in realtà poi andando, non ci riuscivano quasi mai perché gli altri li seguivano, se vedevano partire uno in Vespa correvano anche gli altri, ma in realtà era una fortuna perché poi gli altri potevano fotografare.
1: Ci sono due teleobiettivi enormi, ma questo costa attrezzo con la...
3: Questo credo, forse Alessandro lo sa, no?
1: Lo sa Alessandra Mauro,
0: beh, penso
1: sembra
0: che
1: più una radio.
3: Tentano di sapere se si avvicina qualcuno, una macchina o qualcosa.
1: E l'altra foto invece è una foto che ha una dimensione molto più privata, ma che naturalmente è di quel privato che interessa il pubblico, no?
3: Sì, è una foto che oggi è impossibile immaginare di fare, ma è impossibile immaginare avere, questa è Marisa Allasio con la figlia appena nata, immaginare avere una madre che dice venite a fotografare la mia neonata, e invece racconta che c'era anche questa disponibilità, forse un po' incosciente, ma c'era questa disponibilità, anche perché ovviamente la foto non era invasiva come è oggi.
1: Esatto. Alice?
4: Allora, io aggiungo un altro capitolo alle nostre riflessioni, perché vi porto sul sito di Time, dove vi mostro la Person of the Year che Time dal 1927 ogni anno lancia. Guardiamo, ha lanciato due copertine, perché la persona dell'anno appena terminato, 2025, sono gli architetti dell'intelligenza artificiale. Quindi guardiamo la foto di destra, ci sono 8 grandi personalità del mondo dell'intelligenza artificiale. Noi riconosciamo Zuckerberg, Musk, Sam Altman, forse. Ed è una foto che, intanto, diciamo, la motivazione è molto interessante. Sono due frasi, dice la rivista: per aver inaugurato l'era delle macchine pensanti, per aver stupito e inquietato l'umanità, per aver trasformato il presente e oltrepassato il possibile, gli architetti dell'IA sono la persona dell'anno. Questa foto fa il verso, comunque cita una foto celeberrima del 32 che non vi sto mostrando, in cui si stava costruendo il Rockefeller Center, dove ci sono 11 operai,
1: no.
4: 11 operai su una trave a 250 metri di altezza, quindi è una foto pazzesca. Lo sfondo è lo stesso di questa foto, di quella più famosa, e naturalmente, come lì si stava ripartendo dalla Grande Depressione, ricostruendo il mondo, qui pure si sta rivoluzionando e ripartendo. La riflessione è se queste immagini, cioè sempre, se l'intelligenza artificiale aggiunge un'altra rivoluzione nella fotografia.
1: È un problema l'intelligenza artificiale?
0: Secondo me no. Io non penso tanto, per la fotografia, ovviamente. No, non mi sembra.
1: Perché?
0: Mi sembra che finora non abbia prodotto niente di particolare. Che cosa mai può aver prodotto? Delle finzioni? Beh, ma da che esiste la fotografia si finge. Essendo un documento può essere falsificato, può essere alterato, ma da sempre. E sinceramente io non ho visto nessuna cosa particolarmente interessante fatta con l'intelligenza artificiale che non fosse possibile fare
1: anche
0: in altro
1: qui.
0: Modo.
1: Ci avviciniamo alla chiusura, e allora un omaggio a una grande fotografa.
5: Quando ammazzarono Falcone e poi Borsellino, io dissi basta. Io non voglio più documentare questo dolore. E non andai a fotografare Falcone e non andai a fotografare Borsellino. Non sei un fotografo o una fotografa soltanto. Sei una persona che vive in una città, che ama questa città, che conosce delle persone che ama e delle persone che vengono ammazzate. Non vengono le foto bene, perché tu sei bravo a scattare foto, a inquadrare. Vengono bene se tu hai qualcosa da dire. La macchina fotografica mi ha reso a me stessa, perché per la prima volta io ero sicura di qualcosa. E se io ho una certa forza, una fragile forza, lo devo alla fotografia.
1: Dice una frase difficilissima, cioè se hai qualcosa da dire sei un bravo fotografo, però...
0: È così però, assolutamente. Ma questo, anche questo è qualcosa che si dice dall'inizio della fotografia, bisogna fare attenzione, perché se non siamo noi a ordinare alla fotografia che cosa fare, poi sarà la fotografia che ordina a noi che cosa vedere. E certamente per essere un bravo fotografo bisogna avere la voglia, la passione, come ce l'aveva Letizia, di immaginare una realtà, di fotografarla. Lei è nel mio libro e l'ho inserita proprio per poter parlare del dolore, di che cosa vuol dire fotografare di fronte al dolore. E lei è stato un caso esemplare in questo, in assoluto. La sua fragile forza di cui parla è stata poi in realtà qualche cosa, una forza molto importante per tutti noi ora, che ancora vediamo queste immagini, che queste immagini ci raccontano una parte della nostra vita.
1: Chiudiamo, vi faccio una domanda di natura personale, poi se volete mi rispondete, se no no. Ognuno di noi, che penso a Francesco Piccolo, la scrivania in cui scrive romanzi o sceneggiature, abbiamo delle fotografie, lasciamo stare i cari, ma c'è una fotografia, esempio, che lei ha attaccato perché le piace in particolare?
3: Beh, io in realtà ogni tanto metto una foto perché in qualche modo mi sembra viva e significativa. Per esempio, ho avuto per tanto tempo foto di Claudia Cardinale perché stavo scrivendo un libro. Qualche volta ho delle foto che c'entrano con i libri che scrivo.
1: E lei?
0: Beh, io ne ho tante, devo dire. Dunque, uno è Mario Giacomelli, grandissimo fotografo italiano, una sua foto straordinaria del bambino di Scanno, si chiama, un bambino che cammina, una foto veramente molto bella. E poi ho dei ritratti, autoritratti di grandi fotografi, un autoritratto di Avedon, un ritratto di Robert Capa che guarda Surnione con un sorriso bello e terribile.
1: Alice, tu ce l'hai? T'ho fregato.
4: Mai fregato, io ho sempre qualche quadro che metto.
1: Io per pura curiosità ho McEnroe il giorno che sconfisse Borg a Wimbledon nel 1981.
3: Momento straordinario.
1: Un altro momento straordinario. Ci fermiamo, ringraziamo molto Alessandra Mauro che ha scritto Aprire lo sguardo, 15 fotografie che raccontano l'Italia, pubblicato da Garzanti, e Paparazzi, curato da Francesco Piccolo.

0: e pubblicato da Einaudi. Grazie a entrambi.
1: Grazie. Grazie.
0: Alice, grazie, alla prossima.
2: A te, Giorgio.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.

0: idea, dottor Scotti!
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882 25 17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.

0: Oggi a Passate Presente parliamo di Federico da Montefeltro e, voglio esagerare, lo considero il più grande principe condottiero di tutti i tempi, ma prima vediamo i momenti salienti della sua storia.
1: 23 luglio 1444. Nel giorno successivo all'assassinio del fratellastro Odd'Antonio, Federico da Montefeltro si insedia a Urbino e assume il potere. 21 agosto 1474. Il pontefice Sisto IV conferisce a Federico da Montefeltro il titolo di Duca d'Urbino. 26 aprile 1478. Nella cattedrale di Santa Maria del Fiore si compie il complotto ordito dalla famiglia dei pazzi per eliminare Lorenzo e Giuliano de' Medici. Federico da Montefeltro è tra i congiurati.
0: Di Federico da Montefeltro parliamo col professor Tommaso Di Carpegna Falconieri, Michela Ventriglia, Ada Nardacchione. Professore, lui era grande perché era grande la sua compagnia di ventura. Cos'era questa compagnia di ventura? Chi l'aveva inventata?
2: Le compagnie di ventura sono una cosa che nasce nel 300, tanto tempo prima di Federico. È una guerra che è cambiata completamente, la guerra che adesso si fa con i soldi, non si fa più soltanto con gli eserciti feudali, con gente che poi se ne torna a casa e coltiva i suoi campi. No, no, è gente che continua a combattere, che cerca i soldi, cerca di combattere e dunque cerca degli ingaggi in continuazione. È quella che una volta fu chiamata veramente le male compagnie, le grandi compagnie malvagie. Machiavelli ne parla malissimo, Villani ne parla malissimo, però in mezzo a questi ci sono stati dei grandissimi
0: condottieri. Parla malissimo, però di Federico da Montefeltro non parla malissimo Machiavelli.
2: Machiavelli parla bene di Federico da Montefeltro,
0: appunto,
2: parla male
0: di
2: tutti
0: parla
2: gli
0: male
2: altri.
0: Delle compagnie di ventura, vabbè, poi lo vedremo. Comunque entriamo nel primo capitolo dove vediamo questo straordinario condottiero sotto l'altrettanto straordinaria guida di Matteo Marroni.
3: È il 29 giugno del 1472. A Firenze l'atmosfera è quella delle grandi occasioni. Si celebra la conquista di Volterra e colui che ne è stato l'artefice, il condottiero più richiesto della penisola, Federico da Montefeltro. Lorenzo de' Medici aveva pensato bene di rivolgersi a lui e ai suoi mercenari perché l'operazione fosse un successo garantito. E dal suo punto di vista di certo lo fu. Anche per Federico, che già aveva consolidato il suo potere a Urbino e che ora veniva accolto trionfalmente come un generale dell'antica Roma. L'orazione solenne pronunciata in suo onore dal cancelliere del comune, Bartolommeo Scala, seguì niente meno che l'esempio di Cicerone per elevarlo a modello di coraggio, disciplina e virtù. I volterrani, sicuramente con la loro città bombardata e saccheggiata, avrebbero avuto qualcosa da ridire. Ma c'è un altro elemento nel discorso di Bartolommeo su cui vale la pena soffermarsi: la sua insistenza sulla fedeltà di Federico alla Repubblica Fiorentina. Fedeltà che effettivamente appare indubbia immaginandolo accanto a Lorenzo a festeggiare un risultato così importante. Ma tant'è, quando c'è di mezzo Federico da Montefeltro, ben poco è come sembra.
1: Nel Palazzo Ducale di Urbino, l'iscrizione latina che corre lungo il perimetro del cortile d'onore mette subito le cose in chiaro sull'identità di chi è stato capace di tanto splendore, Federico da Montefeltro. E dopo l'elenco di cariche e titoli inanellati anno per anno, mette in chiaro anche la provenienza delle ingenti risorse che erano state necessarie per realizzarlo: la guerra. Saperla fare, in un mosaico di stati, travagliato e incerto com'era l'Italia nel cuore del 400, non era cosa da poco. Federico, della guerra, riuscì a fare la leva di una sfolgorante ascesa. Nato a Gubbio nel giugno del 1422, secondo la versione ufficiale, era figlio naturale di Guido Antonio, conte di Urbino, che, non avendo eredi legittimi, grazie a una bolla del compiacente Martino V, aveva potuto riconoscerlo. Una versione più accreditata, invece, lo voleva nipote di Guido Antonio. Figlio o nipote che fosse, quando nel 1427 il tanto atteso erede legittimo Odd'Antonio finalmente arrivò, Federico venne allontanato dalla corte. E allora del suo destino fece un rivolo impetuoso di pagine fitte di ambizioni, sfide, battaglie, ammantando di luce e di gloria quelle segnate dall'intrigo e dal sangue. Del resto, Federico le lettere sapeva usarle. Della sua formazione si occupò un pedagogo d'eccezione, l'umanista Vittorino da Feltre. Ancor meglio delle lettere, però, Federico, grazie agli insegnamenti del capitano di Ventura Niccolò Piccinino, imparò ad usare le armi. Vittorie come la conquista di Volterra per conto di Lorenzo de' Medici consacrarono Federico alla fama di condottiero leggendario alla testa di un formidabile esercito mercenario. Formidabile anche nel celare la scia di morte, saccheggi e devastazioni che si lasciava alle spalle. Cronisti e biografi, come Pier Antonio Paltroni, suo solerte segretario, non ne parlavano neanche in nota. Ma per i signori, sovrani o papi che se ne contendevano l'ingaggio, era la fedeltà ai contratti che contava. E Federico e le sue truppe, alla moneta assonante, erano assai fedeli. Perché la guerra, nelle sue mani, divenne un'impresa specializzata che vendeva sicurezza. Niente di più pernicioso per l'Italia delle armate prezzolate, avrebbe ammonito Machiavelli. Curiosamente, però, nel Principe, tra i cattivi esempi elencati, il nome dell'Urbinate non compare. Che fosse riuscito a ingannare persino lui?
0: Allora, professore, sicuramente la cosa che lo mise agli onori del mondo fu la conquista di Volterra. Fu spietata, terribile, fu un'impresa militare.
2: È una delle pagine più grigie della sua storia.
0: È una delle pagine, però anche quella che lo rese celeberrimo.
2: Lo ha reso celeberrimo, ma non tanto nel bene quella.
0: Cos'è che ne ha fatto la grandezza già ai suoi tempi, che lo rese famosissimo, che lo rese un divo del suo periodo?
2: Mi piace. È stato il più grande condottiero del 400.
0: Sì, penso ma dove l'ha dimostrato?
2: Lo ha dimostrato, direi, con una grandissima capacità strategica, lo ha dimostrato avendo delle armi molto innovative che sapeva usare, che erano le bombarde,
0: e
2: di cui faceva grande sfoggio. Aveva i suoi bombardieri e, per esempio, tutte le fortezze che ha fatto fare, cioè, sono state tante, le ha fatte fare anche per far vedere quanto erano resistenti, diciamo, ai colpi di bombarda, quanto la sua capacità fosse innovativa. È proprio quel rinascimento tecnologico che è tipico della città di Urbino. Il rinascimento non è soltanto un rinascimento

0: di tipo artistico, ma un rinascimento matematico.
1: Michela Ventriglia ebbe un ruolo importante anche nell'equilibrio italiano.
2: Sì, dopo la pace di Lodi e la formazione della Lega Italica, l'Italia era in uno

0: con le sue abilità riesce ad imporsi. Questo perché, oltre ad essere un grande condottiero e quindi ad acquistare fiducia proprio per le sue vittorie, in realtà ha una grande abilità nel muoversi tra i poteri e dunque serve Firenze e poi in realtà l'attacca, ha un rapporto ballerino anche col Papa. L'unico signore che davvero serve per sempre è il signore di Napoli, Ferrante d'Aragona. E tutto ciò lo porta a diventare la guida dell'esercito della Lega Italica per più di una volta.
1: Assolutamente vero, tutto vero.
2: Quindi un grande politico anche.
1: È stato un grande politico, stratega nel senso più puro della parola. Quindi un uomo di guerra e un uomo di politica, è stato
2: ecco
1: uno stratega.
2: Ecco il suo segreto, di essere passato alla storia come un grande condottiero, ma di essere nel profondo, per questo Machiavelli lo rispettò, perché essere nel profondo un grandissimo politico. E allora a questo punto ad Anardacchione che erano le compagnie di Ventura?
3: Beh, come aveva precedentemente detto appunto il professore, le compagnie di Ventura sono una realtà del 400, perché la guerra è un grande affare e questo Federico da Montefeltro lo capisce benissimo. Infatti fa della compagnia di Ventura proprio il cuore del suo potere. Le condotte che per esempio gli arrivano da Firenze, Napoli e dallo Stato della Chiesa valgono decine di migliaia di ducati. Perché? Perché all'epoca l'Italia appunto è una penisola frammentata, fatta di piccoli stati, bilanci ridotti, che non sono in grado di far fronte ai costi elevatissimi del mantenimento di un esercito permanente. Le compagnie di Ventura sono un equilibrio efficace, però allo stesso tempo fragile, perché appunto anche Machiavelli si scaglia aspramente nel principe contro le compagnie di Ventura, le definisce inutili e pericolose, perché appunto sono delle compagnie infedeli che vanno alla merce del miglior offerente. È quindi un meccanismo ambivalente che però nel 400 ci permette di avere il duca di un piccolo stato diventare allo stesso tempo uno dei grandi personaggi del 400.
2: Incredibile.
1: Incredibile. La pericolosità delle compagnie di Ventura, cioè dei mercenari, la conosciamo anche nel nostro mondo contemporaneo. Non è una cosa che si è completamente persa. In quel caso però sono dei soldi che arrivano e che creano una ricchezza enorme. C'è il biografo di Federico da Montefeltro, Vespasiano da Bisticci, che dice che tutti i suoi sudditi stanno bene perché gli ha fatto fare un sacco di lavori, di fabbriche, quelli che oggi si chiamano i lavori pubblici, e li ha fatti perché con le condotte ha guadagnato talmente tanto che non ha dovuto chiedere i soldi in tasse, ciò di cui gli urbinati erano molto contenti. La sua ultima condotta, quando era verso la fine, no? Negli anni 80, 1480, la sua ultima condotta gli fruttò 140.000 scudi d'oro annui. 140.000 scudi, ci compri una città.
2: E perché tutti non lo imitarono, non andarono tutti a scuola da lui a chiedergli, a imparare? Perché il modello di Federico da Montefeltro è sempre stato il mio rovello. Poteva durare 200 anni, 300 anni, se fosse stato vissuto esattamente nei termini in cui lo visse Federico da Montefeltro.
1: Alla sua epoca sono stati tanti i condottieri in qualche modo simili a lui. Lui è stato il più grande, ma per esempio ha avuto una competizione terribile, sì, spietata con il suo antagonista diretto che era Sigismondo Pandolfo Malatesta, che non era da meno sotto tanti punti di vista,
2: però
1: ma era un po' meno leale.
2: E non è passata la storia come lui, che vedremo nel secondo capitolo che abbiamo intitolato Il Principe, sempre sotto la guida esperta di Matteo Marroni.
4: Che Federico da Montefeltro sia riuscito a ingannare Machiavelli non si può sapere. Che abbia ingannato tutti e per ben 5 secoli sul suo rapporto con Lorenzo il Magnifico, invece, oggi è certo. Tra i mandanti del fallito complotto anti-mediceo ordito dalla famiglia Pazzi nell'aprile del 1478, insieme al pontefice Sisto IV, al nipote Girolamo Riario e al re di Napoli c'era proprio lui, Federico da Montefeltro, lo stesso che 6 anni prima era stato celebrato a Firenze. A inchiodarlo è la confessione del sicario Antonio Maffei, ritrovata recentemente, e una lettera inviata ai suoi ambasciatori a Roma in cui Federico, con caratteri cifrati, offriva metà del suo esercito per occupare Firenze non appena l'attentato si fosse consumato. Il piano, come si sa, andò a monte, Lorenzo sopravvisse. Poi, come se niente fosse, l'Urbinate, qualche settimana dopo, gli sollecitò con una lettera l'invio della Bibbia di pregio che tempo addietro gli aveva commissionato. Nulla di strano, in fondo, per chi fece dell'omicidio politico solo un mezzo.

0: mezzo per risolvere i problemi. Piuttosto ci si domanda se il Magnifico, che gli rispose ossequioso e gli mandò pure la Bibbia, nutrisse almeno qualche sospetto.
1: Secondo Aristotele, il volto di un uomo ne rivela le inclinazioni, i valori, il carattere. Ma nel ritratto più noto di Federico da Montefeltro c'è molto di più. Piero della Francesca ne rappresenta il profilo intatto, quello sinistro. Il destro deve essere celato. Uno spaventoso colpo di lancia durante un torneo gli ha tranciato di netto una parte del naso e l'ha privato di un occhio. Quella che per l'artista è un'accortezza figurativa, per il committente è l'archetipo del potere. Per aggirare con astuzia i cervelli degli uomini, tutto pietà, tutto fede, tutto integrità, tutto umanità deve apparire il sovrano, raccomanderà Machiavelli. Federico ne anticipa la lezione e dirige lo sguardo di chi lo osserva sul suo volto migliore, quello di signore giusto e assennato, emblema del buon governo. E lo distoglie invece dalla spregiudicatezza con cui quel governo l'ha conquistato e consolidato. Mentre i sovrani italiani, tra rivalità e conflitti, si affannano a capire le regole della politica, lui le possiede già e le piega ai suoi fini. Nella notte del 22 luglio 1444, il fratellastro Odd'Antonio, succeduto al padre, viene assassinato. Solo poche ore dopo, Federico, che si trovava a Pesaro, è già a Urbino, pronto a insediarsi al suo posto. Una rapidità sospetta. Che fosse connivente? Lo fa pensare anche il ritardo con cui Sisto IV, suo protettore, gli concederà il titolo di duca. Solo nell'agosto 1474, 30 anni dopo, esattamente il tempo previsto dalla prescrizione secondo il diritto romano. 30 lunghi anni in cui Federico, per incarnare il modello del principe perfetto e al contempo ripulire al meglio il blasone imbrattato di sangue, costruirà sapientemente la sua immagine facendo di Urbino e dei territori dei suoi domini la più alta forma di autorappresentazione. Leggi illuminate, innovazioni economiche, un capillare programma di fortificazioni, costruzioni, infrastrutture. Vespasiano da Bisticci, il cartolaio fiorentino incaricato di allestire la grandiosa biblioteca del palazzo, scrive che Federico rese i suoi sudditi ricchi e felici. E certo, all'epica della guerra corrisponde quella della pace. Ma sotto il velame del mito c'è una città appartata tra i monti che, nelle mani di Federico da Montefeltro, si trasforma in un luogo interdetto ai nemici e aperto all'arte e alla prosperità.
2: Senta, professore, a me piace dire le cose in chiaro. Nel filmato si allude al fatto che il fratellastro l'abbia fatto uccidere lui e per questo bisognò aspettare 30 anni, cioè il tempo della prescrizione, prima di dargli la nomina ufficiale. Ci sono prove? Non c'è nessun indizio della cosa?
3: Ci sono gli indizi, certo. Poi lui era abbastanza scaltro per evitare che questi indizi si trasmutassero in prove. È stato ritenuto da moltissimi che l'artefice, il mandante più che l'artefice, dell'omicidio del fratellastro. Nell'area malatestiana.
2: Il Papa, per esempio, chiaramente lo ritendeva il mandante dell'uccisione del
3: fratello. È possibile, se si accoglie questa idea, che siano passati 30 anni per il conferimento del titolo di duca che aveva avuto suo fratello. Lui ha aspettato 30 anni. In area malatestiana lo chiamavano Caino, quindi non è che proprio scherzassero. Tutte le sorellastre, le sorelle del povero D'Antonio sono scappate a rotta di collo immediatamente dopo che Federico era salito
2: al trono. Eppure io insisto così su un punto che sarà di tutta la puntata. Lui fu un genio della politica e fu un anticipatore ad Anardacchione nell'intelligence, nella crittografia. Fu un uomo molto più moderno di quanto si pensi.
4: Certo, perché siamo d'altronde, ricordiamocelo, in un'epoca in cui la politica e le alleanze cambiano repentinamente, quindi bisogna riconoscere che molti stati in quel periodo appunto investono nello sviluppo di un'intelligence, ma la corte di Federico da Montefeltro non ha paragoni. Tra l'altro anche i suoi studi appunto lo hanno sviluppato spiegando proprio come il sistema informativo del duca fosse tra i più strutturati, con una rete estremamente efficace.

0: efficace, fatta di corrieri scelti, persone sul territorio, percorsi stabiliti e soprattutto utilizzando la crittografia. Esistevano diverse tipologie di crittografia, la cifra alfabetica che consisteva nella sostituzione di una lettera con un'altra, la cifra omofonica in cui una lettera veniva sostituita con più lettere e poi la cifra mista in cui questa era più complicata e veniva utilizzata soprattutto per dati più sensibili come i nomi di città o personaggi in cui appunto si sostituivano con lettere e simboli. Perché? Perché appunto Federico da Montefeltro capisce l'importanza di controllare l'informazione. Nella sua cancelleria infatti ci sono anche i segretari a cifras, un personale altamente specializzato in grado di cifrare e decifrare questi messaggi e che quindi riesce a fare anche della crittografia, diciamo, un'arma politica altrettanto minacciosa quanto il suo esercito.
1: Non c'è dubbio, io aggiungo alle sue interessanti osservazioni che fa sempre parte di questo rinascimento tecnologico matematico l'idea di appunto mettere parole in cifra. C'è addirittura un codice che si chiama Urbinate Latino 998 che contiene il cifrario del Duca d'Urbino con 70 cifrari differenti a seconda delle persone a cui si sta rivolgendo. Il 400 è stato la fucina della costruzione della diplomazia, da una parte, c'è un importante studio che parla di uno mundo de carta, per quanti erano appunto i diplomatici che si muovevano, ed è stato anche la fucina della intelligence, cioè dello spionaggio, diciamocelo chiaro e tondo. Quindi sì, non c'è alcun dubbio su questo.
2: Ma chi l'ha inventato il 400? E chi fu il motore del 400? I personaggi, secondo lei?
1: Ci sono dei personaggi, ma soprattutto io direi che ci sono delle interpretazioni forti che sono state date.
2: E ce le dia.
1: È Burckhardt. Burckhardt è un grande autore dell'Ottocento che ha scritto un libro che si chiama Civiltà del Rinascimento in Italia. Ed è quello che ha disegnato un po' il parametro, ha detto chi sono i grandissimi, chi sono i meno grandi, no? Un po' come Vasari ha fatto per i grandi artisti nel Cinquecento. Sì. Burckhardt, grosso modo, ha fatto la stessa cosa per il primo Rinascimento e lì Federico da Montefeltro, infatti, è il principe umanista per eccellenza, insieme a quell'altro con cui andava più o meno d'accordo, che era Lorenzo il Magnifico.
2: Però Lorenzo Magnifico ebbe più fama, non so perché, tutti lo conoscono più di Federico da Montefeltro e sarà la domanda finale che le farò. Lei ha citato prima Vasari, lui chiamò alla sua corte, si fece fare ritratti da Piero della Francesca, Paolo Uccello e adesso nel terzo capitolo lo vediamo appunto come mecenate e bibliofilo sempre sotto la guida di Matteo Marroni.
3: C'è un luogo in cui Aristotele sembra conversare con Dante e Petrarca, Sant'Agostino con Tolomeo d'Egitto, Seneca con Scoto e Riugena. Un luogo in cui i ritratti di filosofi, di eruditi, di padri della Chiesa appartenenti a età diverse campeggiano sulle sommità delle pareti l'uno accanto all'altro. È lo studiolo di Federico da Montefeltro che il duca fa allestire nel cuore del palazzo di Urbino. Lungo il perimetro della stanza, al di sotto dei dipinti, compaiono armadi, logge, scaffali pieni di libri, astrolabi e strumenti di misura. A ben guardare, però, tutto è apparenza e finzione. Ogni mobile, ogni oggetto è intarsiato nel legno e l'uso accorto della prospettiva dilata lo spazio che in realtà è minuscolo, raccolto come un pensiero. Federico è raffigurato in un angolo, con una toga da umanista, impegnato in una muta corrispondenza coi sapienti che lo circondano, come fossero suoi ispiratori e consiglieri. E chissà che cosa gli avrebbero consigliato quando proprio in quella stanza, nel febbraio del 1478, Federico ricevette Lorenzo Giustini, un emissario inviato da Roma per discutere i dettagli della congiura contro i Medici. Cultura e calcolo, grazia e ferocia. Nei pochi metri quadrati dello studiolo c'è tutta la sua visione del mondo e di se stesso.
4: Di Federico da Montefeltro esistono almeno 33 ritratti e per la maggior parte commissionati da lui stesso a maestri del calibro di Piero della Francesca e Paolo Uccello. Nel 400 è una cifra che rivela una precisa strategia, persuadere attraverso la propria effigie. Un'intuizione che fino ad allora non aveva avuto nessuno, né un papa noto come Pio II, né Cosimo de' Medici, e neanche

0: suo nipote Lorenzo, magnifico ma non magnificato dai pennelli quanto l'Urbinate. Federico, del resto, non avrebbe potuto negare che fosse lui il termine di paragone inevitabile. Nella sua stanza prediletta, lo studiolo, tra gli oggetti intagliati nel legno, si scorge un mazzocchio, il copricapo indossato dal signore di Firenze. Sfida o emulazione? Ciò che è certo è che quanto avvenne a Urbino negli anni di governo del Montefeltro, ben 38, di paragoni non ne ha. Non un palazzo, ma una città in forma de palazzo. Lo definì Baldassarre Castiglione nel Libro del Cortegiano del 1528. Parole che sanno di ossequio e che invece descrivono solo in parte il progetto visionario che Federico realizzò nella ristrutturazione dell'antico complesso edilizio. Le condotte di guerra gli consentirono di non badare a spese. Consultò Leon Battista Alberti e ne applicò la lezione. Assoldò le simmetrie armoniche e composte di Luciano Laurana, la solida eleganza di Francesco Di Giorgio Martini, l'inventiva del Bramante. Dagli appartamenti privati al cortile d'onore, ogni ambiente fu chiamato a svolgere un ruolo nella messa in scena della sua magnificenza. Uno spettacolo che integrò anche la quotidiana routine della corte e i suoi rituali, colmando la distanza tra privato e pubblico, perché la residenza del principe doveva essere non solo nella città, ma per la città, secondo Federico. E a dimostrare che non si trattasse di una formula vuota è la biblioteca. Centinaia di manoscritti e di codici miniati liberati dalle usuali catene e offerti alla consultazione su tavoli appositi per rendere il sapere accessibile. Il signore di Urbino, fino alla fine dei suoi giorni, con la gotta nelle ossa e la febbre malarica nel sangue, continuò a dedicarsi ai libri e alle armi, sintesi perfetta di un secolo sublime e feroce. Principe che incantò, sedusse e intimorì, si spense a Ferrara il 10 settembre 1482. Al suo capezzale la cognata Violante, vedova del fratellastro D'Antonio. Che fosse riuscito a imbrogliare anche lei?
1: Ai nostri telespettatori, che sono dei maniaci, non sarà sfuggito che tutti i ritratti che c'erano nel nostro filmato, come quello di Baldassarre Castiglione, erano ritratti normali. Tutti i ritratti di Federico a Montefeltro, a cominciare dal più famoso, quello di Piero della Francesca, sono tutti di profilo. Come mai?
2: La vulgata è quella di dire, dato che gli mancava un occhio, faceva vedere soltanto un profilo,
1: non
2: quello
1: può
2: buono.
1: Essere questa.
2: In realtà, innanzitutto, lui è un bravissimo, diciamo, produttore, presentatore, manager di se stesso e quindi ha curato molto la propria immagine.
1: Ma non è bello.
2: Caso però imitano sicuramente i medaglioni romani antichi, i condottieri, le monete, certo, quella è l'idea.
1: E questo è il punto, cioè è una cosa coltissima e raffinatissima. Sì. Come Michela Ventriglia, è raffinatissima e clamorosa la sua biblioteca.
3: Sì, Federico era un bibliofilo eccezionale. La biblioteca di Federico è oggi conservata nel fondo Urbinate della Biblioteca Apostolica Vaticana e ci sono arrivati quasi tutti i 900 manoscritti originali di Federico, manoscritti che erano commissionati o acquistati e erano classici latini e greci, testi patristici, ma anche testi in arabo, in ebraico, in volgare. Davvero toccavano tutti gli ambiti. La cosa che colpisce però di questi manoscritti è soprattutto lo splendore materiale, perché erano codici di lusso, in ampio formato, coperti in cremisi e decorati riccamente. Riccamente poi in ogni senso, perché c'era un uso massiccio proprio della foglia d'oro. In questi manoscritti compare molto spesso lo stesso duca. Si fa raffigurare in ritratti equestri, mentre riceve onorificenze, insegne, è sempre presente lo stemma araldico dei Montefeltro, naturalmente. E quindi anche nei manoscritti la decorazione ha funzione politica, cioè anche lì lui costruisce la sua immagine e appare tuttora oggi nei manoscritti come condottiero valoroso, come cristiano fervente e infine come versato nelle arti, mecenate quindi.
2: Grande mecenate, grande produttore di se stesso, direi veramente. Quello che non aveva nella sua spettacolare libraria erano i libri a stampa. Dice il suo Vespasiano da Bisticci, il suo cartolaio, quello che gli ha fatto la biblioteca, che se ne sarebbe vergognato, perché invece lui voleva soltanto bellissimi manoscritti, che sono assolutamente spettacolari.
1: Da quello che possiamo capire era un uomo vanitoso, molto un esibizionista.
2: Sì, non so se usare parametri contemporanei. Certamente un uomo molto consapevole del suo ruolo e molto desideroso di mostrarlo in ogni modo possibile. Il suo manifesto culturale è quello che sta scritto intorno al giro del cortile del Palazzo Ducale, tutte le volte che ha vinto le battaglie, tutte le cose che ha fatto, e nello stesso cortile però si conservava la libraria, cioè la sua magnifica biblioteca, che tra l'altro ha sul soffitto, non ha diciamo la colomba dello Spirito Santo che irradia sì. i suoi raggi, ma ha un'aquila che sarebbe lui stesso, quindi è l'idea dell'aquila che irradia sapienza, che è anche abbastanza eretico, se vogliamo. Diciamo che è un'immagine dello Spirito Santo abbastanza particolare.
1: Insomma, direi molto particolare.
2: Direi sì.
1: Allora, professore, siamo arrivati al momento decisivo della domanda. Adesso noi quattro, usciremo da qui. Io chiederò ai primi 10 passanti chi era Lorenzo il Magnifico e qualcosa me lo sapranno dire. Poi chiederò chi era Federico da Montefeltro e vedrò uno sguardo sperduto. Perché, se non succede, do 100 euro a ciascuno delle persone.
2: Perché può fare la stessa domanda. Lei è stato a Firenze e 10 passanti le diranno 8, le diranno di sì. È stato a Urbino e di questi 10 passanti uno le dirà di sì. Perché in realtà i grandi percorsi culturali non passano, ma questa è una stranezza tipicamente italiana, non passano per il mare Adriatico, ma passano per l'area tirrenica. Questo è un dato di fatto che ormai noi conosciamo da molto tempo. Cioè, per esempio, il Grand Tour non andava nelle Marche, come non andava in Abruzzo, non andava in Puglia, ma scendeva dalla Emilia alla Toscana a Roma. Questa è una cosa assolutamente tipica della struttura culturale.
1: Quindi
2: della penisola italiana.
1: La colpa è di Urbino, che è una città per me pari a Firenze. Come...
2: Che però nel posto sbagliato.
1: Ma sì, nel posto sbagliato, però nel centro d'Italia, in fondo. Comunque riconosciamo a Federico da Montefeltro quello che gli va riconosciuto, e per quello che mi riguarda lo riconosco anche a Urbino, città

0: Non le chiederò quanto costano gli altri, anche perché immagino che non li sappia, non lo so. Comunque li dica lei.
1: Dunque, questo volume che lei ha citato è la cosa più recente che è stata fatta. Sono gli atti di un convegno importante per il centenario, il sesto centenario della nascita.
0: Gratis.
1: Molto ben detto. Quindi direi, accanto gli si può mettere una serie di tre volumi che invece furono fatti nel 1982, cioè per celebrare i 500 anni dalla morte, che sono molto importanti. Federico da Montefeltro, Lo Stato, le arti e la cultura, a cura di Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini e Piero Floriani. Questo fu una serie di libri molto importanti. E poi, visto che lei ha avuto interesse per il profilo e dunque il naso di Federico, c'è un libro originariamente tedesco, il titolo in tedesco era Il naso d'Italia, si chiamava così, poi in italiano non l'hanno tradotto in questo modo, ma l'hanno chiamato appunto Federico da Montefeltro, arte e stato di Andreas Sturnesmann e Bernd Röck, che è un libro pubblicato nel 2009, assolutamente forse una delle migliori biografie recenti sul personaggio.
0: Il naso sarebbe stato un titolo più adatto, perché di lui è rimasto quel ritratto celeberrimo col naso. Io ringrazio davvero tantissimo il professor Tommaso Di Carpegna Falconieri, Matteo Marroni e poi in modo speciale Michela Ventriglia e Ada Nardacchione. Prendete nota dei tre libri, di cui uno, ve lo dico per la terza volta, si può ottenere gratis, mentre io mi preparo per le conclusioni.
2: Federico da Montefeltro nel terzo millennio. A cura di Tommaso Di Carpegna Falconieri, Antonio Corsaro, Grazia Maria Fachechi. Urbino University Press 2024, in open access. Federico di Montefeltro, Lo Stato, le arti, la cultura. A cura di Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini, Piero Floriani. Bulzoni 1986. Federico da Montefeltro, arte, stato e mestiere delle armi. Andreas Tonnesmann, Bernd Röck. Einaudi 2009.
0: Tommaso Di Carpegna Falconieri ci ha raccontato come Federico da Montefeltro volle con sé i più grandi pittori della sua epoca, come Piero della Francesca e Paolo Uccello. Paolo Uccello, detto Uccello perché riempiva di uccelli meravigliosi ogni vuoto di un suo quadro. Era già famoso all'epoca in cui Federico da Montefeltro lo chiamò con sé, perché aveva dipinto quel San Giorgio il Drago, oltre a numerosi altri dipinti, che ancora oggi San Giorgio il Drago troviamo alla National Gallery di Londra. Per Federico da Montefeltro fece un altro importantissimo dipinto, il miracolo dell'ostia profanata.

0: Il caldo non è uguale per tutti.
1: No, aria condizionata, sia il vento.
2: Questi ragazzi pensano che non ci sia futuro.
0: È stata messa a rischio la sua vita?
3: Se deve narrare le verità, e le deve sapere tutte.
4: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Questa sera alle 21.15 su Rai 3.
5: Torna anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
4: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo. Per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
5: Vi aspettiamo.
4: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, da giovedì alle 21.15, Rai 3.
6: Per il ciclo Vualali Cinema.
7: Ma no, Anton Toussaint!
8: Ho il suo volto tatuato sulla schiena.
9: È uscita di prigione?
8: Sì e no. Mia figlia si sposa domani alle 11 alla chiesa di Sant'Antonio da Padova.
10: Mamma, ti prego, non rovinarmi questa giornata.
9: Domani sera sarò morto.
11: Ha preso.

0: Appuntamento?
1: Perché avrei nascosto il suo passaporto?
2: Oh, andiamo, lo sa benissimo.
3: Senza il passaporto sarà costretto a rinviare il suo progetto.
1: Lei non vuole più la sua vita? Bene, allora me la presti, 24 ore. Poi le restituisco il passaporto e la faccio fuori.
4: Amiamoci finché siamo vivi. Venerdì 21:15, Rai 3.
5: Lo struccante.
6: Ti presto la mia preferita.
5: Ah, la mia salvezza.
7: Con la mia micellare Biphase Garnier rimuovo anche il trucco waterproof. Ma le mie storie restano con me. Da Garnier.
8: Di più. Con la cucina e i sapori dell'estate.
9: Di più.
8: L'orologio firmato Guy Mattiolo, bianco-azzurro.
9: Di più.
8: Addio, Peppino di Capri.
9: Di più.
8: Simone di Pasquale, le sue nozze sexy.
9: Di più.
8: Teddy Reno ha compiuto 100 anni.
9: Di più.
8: Alessandra Mastronardi, l'allieva, è innamorata. Di più con l'orologio Guy Mattiolo, la cucina o enigmistica più.
10: Si infiammano se lavi male i denti.
11: Gengive.
10: Ah, ma quindi li lavo male.
11: Il manuale non è il massimo.
12: Passa ora al piaio.
13: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
11: Enigma risolto.
13: Nulla pulisce come Oral-B I.O.
14: In caso di dolore vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS. Diversi dolori, un rimedio. Due volte più veloce.
15: Questi sono i nostri ampli mini.
16: Non si vedono.
17: Mi devo toccare, non ci credo.
18: Microscopico proprio.
15: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
19: Mamma mia.
20: È un'altra cosa.
18: Questa è una magia.
21: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
22: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
23: Abbandoni ora l'immobile.
22: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
24: Guardami. Gli occhi possono soffrire di irritazione, bruciore, secchezza oculare. In farmacia puoi trovare Irilens, un colliero idratante specifico. Irilens nasce dalla grande esperienza Iridina per un aiuto contro la secchezza oculare. Oggi puoi guardare a Irilens da Monte Farmaco in farmacia.
25: Tutti rimessi. Quando mi sento scarica, faccio il pieno di vitamine. E senti che gusto Acqua Vitamin. San Benedetto, my secret.
26: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La prima uscita a solo un euro è in edicola dal 22 luglio.
27: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
28: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Domani l'autopsia sul corpo del giornalista salernitano trovato carbonizzato. Potrebbe essere stato ucciso a colpi di pistola. Indagini a tutto campo. Il nuovo piano caso della regione, stanziati 245 milioni. La commissione periferia Pozzuoli, più fondi per gli alloggi popolari. Prorogata fino a mercoledì l'allerta ondate di calore in Campania per sfuggire all'afa. La regione apre lo stadio Collana ai più fragili. Il Giffoni Film Festival, oggi l'anteprima del remake di Oceania. L'ente autonomo Giffoni Experience, scagionato, non ci fu danno erariale. Il ritiro degli azzurri.

0: azzurri a Di Maro. Allegri prova il 4-3-3 e gli schemi offensivi. Mercoledì la prima amichevole con Arezzo, la finale dei mondiali anche a Napoli. Delusioni Argentina. Buon pomeriggio dal TGR Campania. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi bruciato. Il giornalista sportivo Luigi Esposito, noto come Luca, il corpo ritrovato in una zona di Campania Deboli. Non si esclude alcun movente, domani l'autopsia. I particolari con Andrea Siano.
1: Solo l'autopsia potrà chiarire come è morto Luigi Esposito, 53 anni, il giornalista sportivo che si faceva chiamare Luca, il cui corpo è stato trovato ieri carbonizzato lungo una strada interpoderale a Eboli, in provincia di Salerno. Il medico legale avrebbe riscontrato una ferita alla testa, forse un colpo d'arma da fuoco. Vicino al cadavere anche il bossolo di un proiettile. Chi ha dato alle fiamme i resti di Esposito ha lasciato intatta la sua auto, parcheggiata davanti a un cancello poco lontano. La scoperta del corpo in maniera casuale dopo che i vigili del fuoco hanno spento le fiamme dell'incendio segnalato da una guardia giurata. La zona del ritrovamento è di quelle molto isolate, di notte non è illuminata. La procura di Salerno parla di un possibile omicidio efferato. Le indagini scavano nella vita professionale e privata di Esposito. Di certo c'è che non era un dipendente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Come pare lui stesso raccontava, tessera da pubblicista, numerose collaborazioni sportive con siti e TV locali, non si era mai occupato di inchieste di nera o giudiziaria, circostanza che farebbe escludere la pista legale al crimine organizzato. Da ricostruire le ultime ore trascorse ad Agropoli, sempre nel Salernitano, oltre alla rete di relazioni personali che molto potrebbero dire su questo delitto. L'inviato del TG1 Gianvito Cafaro ha raggiunto una delle sorelle.
2: C'era qualcuno che gli voleva del male, secondo lei?
3: Ma che io sappia no, perché mio fratello era tranquillo, non ha mostrato mai nessun segno di niente.
2: Un appello, ecco, magari a qualcuno, chissà, qualcosa lo vuole fare.
3: No, non penso che sia qualcuno che voglia parlare.
0: Le testimonianze dei colleghi della vittima raccolte da Rino Genovese.
4: Una morte agghiacciante, quella di Luca Esposito, che era opinionista di 8 Channel, di cui lei è direttore, quindi lo conosceva benissimo. Che idea si è fatta?
5: Ma siamo davvero tutti sconvolti, amareggiati, addolorati per quanto è avvenuto. Nessuno si aspettava una tragedia del genere, un orribile fine per Luca, che non la meritava sicuramente. Un personaggio che come opinionista era sicuramente scomodo, ma è banale. Lui era competente di calcio campano in maniera davvero straordinaria. Un'idea non ce la siamo fatta, perché Luca sulla sua vita privata era molto riservato e ci aspettiamo dalla giustizia una risposta immediata.
4: Sgomento, dolore nel mondo del giornalismo sportivo, dove in tantissimi lo conoscevano e tutti lo ricordano come un uomo mite, riservato. Resta un mistero la morte agghiacciante di Luca Esposito. Questo è il tavolo dello studio di 8 Channel, dove insieme eravate seduti per fare gli opinionisti di 0825, la rubrica sportiva. Secondo lei che cosa può essere accaduto?
6: Domanda da $1 milione. Per scoprirlo bisognerà solo scardinare la vita privata di Luca Esposito, perché escluderei a priori un collegamento al mondo del calcio. Una vita che lo vedeva impegnato in un'attività, essendo lui biologo, di ispezioni di terreni, di corsi d'acqua, che ci portano automaticamente a pensare che magari fosse a conoscenza di qualche situazione collegata a qualche business della camorra. E siccome lui era una persona integerrima, per bene, non si sarà mai voluto piegare a situazioni, diciamo, sporche.
0: A Torre del Greco una 25enne è stata accoltellata dal marito, 34 anni, all'addome. Erano in casa e dopo l'ennesimo litigio l'uomo l'ha colpita ferendola. La donna guarirà in 20 giorni, lui è stato arrestato. A chiamare le forze dell'ordine i familiari. La Regione Campania, Santa Lucia, il nuovo programma piano di edilizia residenziale pubblica e sociale, riqualificazione del patrimonio abitativo e rigenerazione urbana, fondi per 245 milioni di euro. Giovanni Messina.
7: Il tema della casa è uno di quei temi del futuro, non solo nella nostra regione, ma in tutta Italia e in tutta Europa e non solo. E quindi abbiamo deciso di affrontarlo il prima possibile.
8: 245 milioni di euro, risorse del FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, per finanziare il programma di edilizia residenziale pubblica e sociale. La giunta guidata da Fico vara il piano casa, dettando linee guida che mirano innanzitutto a far fronte all'enorme richiesta di alloggi. Ricordando però che l'Unione Europea chiede di limitare il consumo di suolo.
9: Come contemperate queste due esigenze?

0: opposte.
1: Cercando di ristrutturare l'esistente, cioè riqualificando gli alloggi della regione Campania dove esistenti oppure utilizzando i beni confiscati alle mafie.
2: Punto centrale, le manutenzioni urgenti sui fabbricati obsoleti con il rifacimento dei solai e l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'obiettivo, rimarca l'assessore al patrimonio Cuomo, è quello di migliorare con verde e servizi la vivibilità non solo degli edifici ma degli interi quartieri.
3: Purtroppo negli ultimi interventi di edilizia residenziale pubblica sono quelli che drammaticamente ci ricordiamo sulla legge del terremoto, la legge 219, e là praticamente furono scelte emergenziali e sono rimasti dei quartieri che non hanno manco un nome. I quartieri oramai nei comuni, quelli là dell'edilizia residenziale pubblica, vengono chiamati col nome delle leggi.
4: Pozzuoli, anche nel comune Flegreo, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie. Servono fondi per ristrutturare gli alloggi popolari e più forze dell'ordine per controllare il territorio. La richiesta del sindaco Francesca Ghidini.
5: Fino a poco più di 3 anni fa qui c'erano spaccio di droga, degrado, prostituzione. Senza i volontari la stazione EAV di Brusciano non sarebbe stata presidiata. Oggi c'è un servizio biglietteria ma anche un ambulatorio sociale con visite specialistiche periodiche per gli abitanti della zona.
6: Abbiamo dovuto ripulire l'area e abbiamo aiutato l'EAV a rimettere in ordine un po' quello che era questo spazio anche da alcune frequentazioni, e i nostri volontari sono stati per certi versi anche molto coraggiosi nei primi tempi a svolgere la propria attività.
5: Brusciano, prima tappa della visita della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza nelle periferie, seconda tappa Monte Ruscello a Pozzuoli. Quasi 5.000 gli alloggi popolari, servono fondi per ristrutturarli ma anche più uomini delle forze dell'ordine per presidiare questo territorio.
7: Risorse a disposizione soprattutto di questi alloggi, ma allo stesso tempo abbiamo chiesto più uomini su questo territorio in modo che le persone si possano sentire ancora più sicure di quanto già lo sono.
5: Nel pomeriggio il quartiere napoletano di Pianura.
8: Il nostro obiettivo è quello di verificare le situazioni, di conoscere meglio le realtà, con il compito di costruire nel corso del nostro mandato una fotografia sullo stato delle periferie nel nostro paese e corredare questa fotografia con una serie di proposte operative per rendere migliori queste aree.
4: Il lavoro, ancora una manifestazione dell'OSB con i tirocinanti del programma Goal in scadenza. Chiedono la proroga e vogliono risposte dalla regione dove saranno in presidio mercoledì. Ce ne parla Vittorio Marotta.
9: Protestano i tirocinanti del programma Goal, una rappresentanza della USB Campania all'esterno della sede RAI. Sono in 20.000 in tutta la regione, lavorano in anagrafe, nei servizi sociali, nei musei civici, ma il programma è in scadenza.
10: Un tirocinio che praticamente ci dà un indennizzo di 500 euro mensili, che è un qualcosa davvero di allucinante. L'inclusione non è questo. L'inclusione è dare onore e merito a chi sta lavorando come noi, perché noi in realtà non stiamo facendo un tirocinio, noi stiamo facendo un vero e proprio lavoro.
9: La data sul calendario è fine settembre. Chiedono la proroga del tirocinio fino al 31 dicembre e di sviluppare un percorso di inserimento lavorativo definitivo.
10: Perché ci dovete abbandonare e poi illuderci, lasciarci per strada quando ci avete fatto iniziare un percorso e farne uno ex nuovo, di nuovo con tirocinanti che verranno ulteriormente illusi.
9: Mercoledì, nuovo presidio in regione.
10: Vogliamo che la regione, così come è stato fatto nella regione Calabria, attui un regolamento, attui dei provvedimenti per fare in modo che anche noi possiamo essere inseriti nel mondo del lavoro.
4: Il meteo, ancora caldo in Campania con alti tassi di umidità, allerta fino a mercoledì. Alessia Meloni.
11: Napoli e la Campania ancora nella morsa del caldo. La Protezione Civile ha prorogato l'avviso di criticità per le ondate di calore fino alle 13 di mercoledì e la Regione apre le porte dello stadio Collana.
12: L'emergenza caldo che attanaglia le nostre città colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Abbiamo deciso di aprire le porte dello stadio Collana, l'unico spazio di proprietà della Regione Campania in città, ai diversamente abili e alle persone anziane, per offrire un rifugio, un riparo da questo caldo e da questa afa intensa.
11: Intanto, chi resta in città cerca sollievo al mare o all'ombra nei parchi, anche se non tutti la pensano allo stesso modo.
13: Non ci possiamo condizionare dal caldo, che ormai bisogna convivere nel periodo estivo.
4: E
0: Quindi meglio una bella passeggiata?
13: Bisogna mantenere il corpo in forma.
14: Io non sono molto obbediente perché dico che gli anziani devono andare nei luoghi, supermercati, con disaria condizionata. A me non piace, piace più l'aria aperta.
15: A me piace molto, la bicicletta è la vita. Io bevo molto, perciò quindi reggo.
4: La formazione universitaria per i ragazzi che da poco hanno terminato la maturità, tempo di scelte. In studio con noi il rettore dell'Università Partenope, Antonio Garofalo.
16: Buon pomeriggio.
4: Rettore, non ci sono particolari novità nell'offerta formativa, ma la conferma dell'aumento delle iscrizioni. L'anno scorso introdotte Medicina e Blue Economy, come viene chiamata l'economia sostenibile delle risorse marine e costiere, che è una vostra prerogativa da sempre, collegata con Atenei di altri paesi.
16: Decisamente sì, la tendenza positiva degli ultimi anni continua ancora, siamo ormai a più di 16.000 iscritti, che per noi è un motivo di estremo orgoglio. 50 corsi di studio nelle varie aree, economico, giuridica, ingegneristica, scienze motorie, delle scienze e l'area medica e infermieristica. Appunto, noi abbiamo il corso di laurea in medicina attivato l'anno scorso presso l'ospedale dei Colli, unitamente a quello di infermieristica, ospedale del Mare. Il nostro interesse forte è una proiezione internazionale, fortemente internazionale, per questo abbiamo già al nostro attivo 6 corsi totalmente fatti in lingua inglese, unitamente a più di 10 corsi double degree, 150 accordi Erasmus, per cui la mia, come dire, suggerimento ai ragazzi è scegliere quello che loro ritengono il profilo più adeguato a loro, ma fare un'esperienza internazionale, perché questo fa la differenza.
4: Ecco, aprirsi all'Europa e naturalmente non solo, anche per la formazione. E poi c'è un altro alert per i ragazzi, oggi insomma si dice così, la possibilità di ingegneria, che sicuramente è una scelta che poi dà grosse aperture nel mondo del lavoro.
16: Certo, ingegneria civile nello specifico, le ingegnerie vanno bene, come dire, stanno in buona salute, ma l'ingegneria civile un po' meno, ed è un paradosso perché i ragazzi, come dire, la scelgono poco e il mercato del lavoro ha un'esigenza fortissima di queste specialità, per cui se si sceglie in quell'ambito un mio suggerimento è certamente quello.
4: Un'ultima nota, un consiglio per i ragazzi?
16: Sentitevi liberi di scegliere quello che volete, siate curiosi e chiedete informazioni ai professori, ai tutor, alle famiglie e anche a me se necessario. La politica della porta aperta funziona sempre.
4: E allora ricordiamo ai ragazzi Medicina, Blue Economy, Ingegneria Civile, grazie ad Antonio Garofalo, rettore dell'Università Partenope, naturalmente buona scelta a tutti.
16: Grazie.
4: L'emergenza sangue al Cardarelli, un'esigenza continua che peggiora nei mesi estivi, rischiando di compromettere l'assistenza e gli interventi programmati non urgenti. Per questo l'ospedale napoletano rilancia la campagna social Protagonisti Donatori Abituali, con l'invito a raggiungere il centro donazione del padiglione E, aperto da lunedì al sabato dalle 8 alle 12, ricordando che la donazione è semplice, indolore, sicura, veloce, si può donare dai 18 ai 65 anni. Le cure oncologiche ed ematologiche nel Salernitano più vicine ai pazienti con le botteghe di comunità. Francesca Martelli.
17: Raggiungere l'ospedale più vicino accompagnati probabilmente da un familiare, poi sottoporsi a lunghe terapie. Ora i pazienti con tumori del sangue e patologie ematologiche croniche potranno ricevere le cure direttamente nel proprio comune di residenza. È il progetto Botteghe della comunità, partito nell'ASL di Salerno con una rete di 27 ambulatori di prossimità e un centro multispecialistico a Valle dell'Angelo. Un aiuto soprattutto per chi abita nelle aree più interne.
18: Quella serie di pazienti fragili che devono avere servizio e accesso sui loro territori diventano la nostra grande sfida. Non chiediamo più a loro di venire nelle nostre strutture ospedaliere, siamo noi che cerchiamo di arrivare verso casa loro. E se non è casa, è uno dei nostri manufatti di prossimità che cerchiamo di realizzare all'interno di questi comuni.
17: Nel comune di Controne è stato fatto il primo trattamento medico. Entro la fine dell'anno la delocalizzazione delle cure ematologiche stabili potrà potenzialmente riguardare 5.000 pazienti.
4: Il Giffoni Film Festival, la quarta giornata della 56esima edizione, stasera l'anteprima del remake live action di Oceania, mentre arriva una buona notizia per l'ente autonomo Giffoni Experience. La soluzione della Corte dei Conti sul presunto danno era reale. Ettore De Lorenzo.
19: Sul quarto giorno della 56esima edizione del Giffoni Film Festival arriva una notizia particolarmente attesa da chi da anni organizza la kermesse. La sezione regionale della Corte dei Conti ha infatti totalmente scagionato l'ente Giffoni Experience, accusato dalla Procura di aver prodotto un danno erariale di quasi 500.000 euro, contestando la gestione del servizio di trasporto degli ospiti e dei giurati del festival tra il 2016 e il 2022. La Corte ha respinto la domanda in modo netto, qualificandola come di totale infondatezza, ed è una buona notizia per il futuro dell'ente, che indubbiamente aveva subito un danno d'immagine da questa inchiesta. Il festival intanto va avanti con tanti ospiti e film da visionare per i giurati. Stasera ci sarà la proiezione in anteprima nazionale di Oceania, ultimo film di animazione della Disney, che uscirà nelle sale il 19 agosto. Ma ieri a suscitare l'interesse dei ragazzi è stato il film Greta e le favole vere, con Raul Bova e Sabrina Impacciatore, e con Sara Ciocca, la protagonista che si ispira alla vita e alle battaglie ambientaliste di Greta Thunberg, segno inequivocabile della preoccupazione dei più giovani per la sostenibilità della vita sulla nostra terra.
20: La cosa che sento che proprio è stata la realizzazione di una delle azioni a cui più sono legata, ovvero quella di lottare per contrastare il cambiamento climatico, di lottare per il nostro futuro, per il nostro pianeta, per noi e soprattutto per la mia generazione, che vuole ricostruire un futuro che, ahimè, si sta piano piano sgretolando. Quindi questo film spero possa portare un valore educativo molto molto forte.
4: Il calcio, il ritiro a Di Maro degli Azzurri in Val di Sole fino al 27 luglio, mercoledì la prima amichevole con Arezzo. Fabrizio Cappella.
21: Buon pomeriggio da Di Maro, la seduta del mattino imperniata soprattutto su un lavoro tattico. Ormai sembra chiaro che l'indirizzo di Massimiliano Allegri sia quello di portare avanti il 4-3-3 come schema quantomeno iniziale per il Napoli, un lavoro che Allegri può svolgere con la rosa che ha a disposizione senza attendere eventuali nuovi innesti che almeno per la difesa dovranno arrivare. È ancora in dubbio il tempo di recupero di Buongiorno, mentre Beukema è sulla via del recupero. Dunque 4-3-3, si diceva, tanto lavoro sul campo e tanto lavoro con Allegri protagonista, perché a differenza dei primi giorni, quando il tecnico preferiva lasciare ai suoi collaboratori, in particolare a Magnanelli, il ruolo di coordinatori e così di istruttori di quello che doveva accadere, oggi Allegri si è messo in campo in prima persona, ha dato tantissime indicazioni ai centrocampisti e agli attaccanti sui movimenti da fare, esercitazioni anche sulle conclusioni in porta, sempre appunto andando a lavorare sulla velocità, sul controllo di palla, sul possesso, rispetto ad altre giornate in cui ci si è concentrati soprattutto sulla fase difensiva. Quella di oggi e di stasera in particolare sarà la prima anche uscita ufficiale di tesserati del Napoli. Alle 21 infatti in piazza ci sarà l'incontro con quattro calciatori, in particolare Politano, Vergara, Beukema e Alisson Santos, che risponderanno alle domande dei tifosi. Da Di Maro è tutto, studio.
4: Ed ieri la finale dei mondiali, la sfida Spagna-Argentina vinta dagli spagnoli, a Napoli molti delusi. Giorgio Saracino.
22: Por el Diego y por la última de Leo.
23: Napoli-Argentina uniti da Diego.
24: Ai quartieri spagnoli, al 106° minuto di gara, per qualche istante è calato il silenzio.
25: Anche se si sta levando un coro quasi di incoraggiamento per l'Argentina.
24: Ieri il suono dei clacson e i cori d'un tratto al gol della Spagna per tutta la città si sono fermati, i sogni di chi voleva vedere Messi alzare la coppa al cielo infranti.
26: Dispiace, ce lo meritavamo per il carattere che abbiamo dimostrato durante il torneo.
27: L'ultimo tango di Messi, dobbiamo godere che Messi è arrivato in finale e che mo non lo vedremo più nella selezione.
25: Senti questo rapporto Napoli con l'Argentina, oggi tutta Napoli ti fa l'Argentina.
27: Oggi tutto Napoli era l'Argentina, sì. Noi siamo venuti a Napoli perché sapevamo che qua andavamo a sentirne in casa.
28: Ci ha giocato bene, siamo unico nel mondo.
25: Senti, qui a Napoli prima però sembrava di stare in Argentina.
28: Siamo unico nel mondo perché Napoli è la casa dell'Argentino e ugualmente si è fatto festa.
29: Purtroppo abbiamo perso, però non possiamo chiedere più a questa selezione.
25: Potete chiedere di più all'Argentina?
30: No, chiedere di più.
31: No.
32: Abbiamo perso contro la migliore squadra di tutto il mondiale.
33: Felicitazioni Spagna.
4: Questa edizione termina qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
1: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea. Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano permangono condizioni di bel tempo, in un contesto prettamente estivo. Sull'Appennino campano il settore risulterà privo di nubi significative fino alla successiva mattinata. Sul Salernitano il periodo sarà caratterizzato da un cielo pressoché sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno pressoché stazionarie, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

0: l'estate. Continua, indossa le scarpe ed esplora sempre all'asciutto. E dormi al buio, anche di giorno. La tua estate continua da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
3: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La prima uscita a solo un euro è in edicola dal 22 luglio.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Con Enigmistica Sport, il divertimento è sempre in gioco. Cruciverba, Sudoku, Rebus e curiosità sportive anche in vacanza. Ogni giovedì in regalo con la Gazzetta dello Sport. Prossima uscita in edicola il 23 luglio.
7: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
8: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento. Più vantaggi, più Corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
10: Quest'estate il Corriere è tutto.

Bologna. Nell'indagine la posizione di due agenti e quattro operatori sanitari. Scatta lo scudo penale, la rabbia del quartiere. Stasera presidio in città. Fratelli d'Italia e Lega, intervento professionale, giù le mani dalle forze dell'ordine, il silenzio degli alleati, le opposizioni, accertare la verità, Piantedosi venga subito in Parlamento. A Londra inizia l'era di Andy Burnham, il neo leader laburista riceve da Re Carlo l'incarico da primo ministro, restituiamo stabilità alla Gran Bretagna, l'addio di Starmer a Downing Street. Nuovi attacchi americani sull'Iran, Washington risposta per i soldati uccisi, Teheran colpisce ancora nel Golfo, minaccia ma non chiude, ricevute proposte dai mediatori, navi in fiamme a Hormuz. Ai mondiali è festa spagnola, la Roca batte l'Argentina per 1-0 ai supplementari e fa il bis dopo 16 anni. La delusione di Messi, la gioia di Yamal con il fratellino, Trump premia i vincitori e incassa i fischi dello stadio. Buongiorno, bentornati al TG3. In primo piano la vicenda di Abderrahim Fachin.

0: Il 43enne di origini marocchine, morto a Bologna durante un intervento della polizia. Le immagini di Fakir immobilizzato dagli agenti hanno provocato lo sdegno dei suoi familiari che denunciano lo hanno ammazzato senza pietà. E ora la procura indaga per ricostruire responsabilità di agenti e sanitari. Allora andiamo in diretta per gli aggiornamenti dal nostro inviato Jacopo Ricca. Jacopo, siamo da te.
1: Omicidio colposo, questa è l'ipotesi su cui lavora la Procura di Bologna per cercare di far luce su quanto accaduto in questo parcheggio attorno a mezzogiorno di ieri. Qui Abderrahim Fakir era in terra con due agenti della polizia sopra di lui quando è morto. Era stato ammanettato dopo che alcuni condomini avevano chiamato il 112 per segnalare che stava dando in escandescenze, gridava, chiedeva aiuto e colpiva i portoni di questi garage. Ieri sera una prima manifestazione qui al Pilastro per chiedere giustizia e verità su quanto accaduto, stasera una nuova manifestazione in centro a Bologna e il cardinale Matteo Zuppi è intervenuto per chiedere di non strumentalizzare la vicenda, non prevalga l'odio e la violenza nemmeno sui social, ha detto il presidente della CEI. Ora intanto, lo dicevate, i due agenti, i quattro sanitari del 118 che sono stati ripresi nel drammatico video diffuso dai familiari, sono stati iscritti nel registro creato per chi potrebbe aver commesso un reato in presenza di una possibile causa di giustificazione, e cioè la prima volta che si

0: Poi. Lo conosciamo, è un bravo ragazzo, un gran lavoratore.
1: Ha avuto un momento di delirio, questo ci può stare, però non è comunque il modo giusto di trattare una persona, non era un cane. Si sente anche mentre grida per terra il ragazzo che aiutatemi, fa fatica a respirare, aiutatemi. Si sente quello nel video.
2: Mohamed e Antonietta lo conoscevano bene Abderrahim, sono arrivati qui al pilastro quando era già a terra, esanime. Non possono ancora credere che la vita del loro amico sia finita durante un controllo di polizia. Inquietanti le sue grida mentre è immobilizzato a terra da due agenti che gli bloccano testa e collo e un terzo uomo, forse un residente, gli tiene le gambe. Nelle immagini, girate da una di queste finestre, si vede il momento in cui Fakir smette di muoversi, mani e piedi vengono legati. Ma passa altro tempo prima che i sanitari si accorgano che non dà segni di vita e intervengano quando ormai è troppo tardi. Non si dà pace la sorella.
3: Ci hanno chiamato? Che ci hanno detto che mio fratello è morto, ma siamo sicuri che l'hanno ammazzato loro. Loro hanno ammazzato mio fratello. E la polizia ci deve proteggere, non ci deve ammazzare.
2: Importanti per le indagini saranno i risultati dell'autopsia e i video della bodycam degli agenti. Ieri era tanta la rabbia qui al pilastro.
4: È giusto questo! Non siamo mosche qua in Italia! Non siamo scarabocchi!
2: Abitanti del quartiere e cittadini hanno sfilato in strada. E stasera ci sarà un nuovo presidio in piazza davanti al municipio.
5: Lei ha avuto il coraggio di vedere quel video?
6: No, non ho avuto il coraggio, me l'hanno descritto e proprio per questo non me la sento proprio di guardarlo. Non so se lo guarderò perché ci sono troppe similitudini con il caso di mio figlio.
5: Patrizia è la madre di Federico Aldrovandi, morto a 18 anni a Ferrara dopo un controllo di polizia. Gli agenti, condannati per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. Federico, Stefano Cucchi, Riccardo Magherini, morto in strada a Firenze 11 anni fa, bloccato da 4 carabinieri e poi spirato. E ancora, Andrea Soldi a Torino, morto durante un trattamento sanitario obbligatorio.
6: Io ovviamente ci penso ogni giorno, la vita di noi genitori e quella anche degli amici è in parte distrutta. Perché si finisce con l'uccidere le persone addirittura, oppure fare del male a chi ti sta chiedendo aiuto ed è già immobilizzato a terra? Ecco, questa è la mia domanda che continuo a pormi, perché sono troppi i casi. Quindi c'è qualcosa di sbagliato dentro l'istituzione, una malattia che deve essere curata.
7: La storia di Bologna infiamma lo scontro politico. Le opposizioni vanno all'attacco, non si può morire nelle mani dello Stato e chiedono un'informativa urgente del ministro Piantedosi. Nessun commento da Palazzo Chigi ed è lì che andiamo dal nostro Mario Franco Cao. Mario.
8: Sì, dalla Presidente del Consiglio che poco fa a Palazzo Chigi ha ricevuto il primo ministro portoghese Montenegro e ha rivolto gli auguri di buon lavoro al nuovo premier britannico Burnham, dicevi nessun commento ai fatti di Bologna, questo nonostante la sicurezza si sa sia diventata una priorità assoluta per Meloni e tema centrale quasi quotidiano ormai nei suoi interventi sui social network. Il ministro dell'interno Piantedosi parla invece dell'ultima operazione contro la criminalità giovanile dopo aver assicurato la massima trasparenza e collaborazione alle indagini su quanto accaduto nel capoluogo emiliano ed è a lui il responsabile del Viminale che si rivolgono con forza le opposizioni chiedendo che riferisca al più presto in Parlamento, mentre il centrodestra si ritiene convinto della correttezza dell'azione dei poliziotti, più cauta anche in questo caso Forza Italia in attesa degli accertamenti. Sentiamo Serena Mautone.
9: Lega in prima fila, la solidarietà è solo per le forze dell'ordine, a partire dal leader Salvini che, ricordando come l'intervento sia stato richiesto da una chiamata al 118, si dice certo della legittimità della condotta degli agenti. Hanno fatto solo il loro dovere.
10: Poi ogni morte ovviamente è una tragedia, però leggo processi sommari contro i poliziotti, io sto sempre comunque dalla parte delle forze dell'ordine e diciamo che se tutti si comportassero correttamente ci sarebbero meno problemi.
9: Sullo stesso piano, Fratelli d'Italia parla di intervento adeguato condotto con professionalità. Più cauta la linea dei forzisti e dei moderati che faticano a seguire le certezze granitiche mostrate dagli alleati. Le stesse certezze finiscono nel mirino delle opposizioni che dicono di non poter accettare una morte così assurda per un cittadino nelle mani dello Stato. Sicurezza e dignità vanno sempre garantiti, ricordano i Dem, che all'orizzonte scorgono il pericolo di un modello ICE importato dagli Stati Uniti di Trump. Lo stesso fanno

0: Gli alleati dei 5 Stelle che in aula rilanciano la richiesta di un'informativa a Piantedosi.
1: Non si riesce a ritrovare il senso dell'umanità, del limite. Noi invece vogliamo un'informativa perché crediamo che quello che abbiamo visto sia davvero inaccettabile, che quello che abbiamo visto non debba e non doveva accadere e chiediamo verità.
0: Richiesta a cui si unisce anche AWS. Non ci possono essere zone d'ombra, ricorda Fratoianni. Le responsabilità vanno chiarite tutte.
2: Al centro del dibattito politico resta anche il caso Roggero. La Procura Generale di Torino fa sapere di aver provveduto al sequestro di 50.000 euro su un conto estero del gioielliere. Per lui Salvini e Fratelli d'Italia continuano a chiedere la grazia e a intervenire a gamba tesa in questa vicenda ancora una volta nella politica italiana è Musk. Il punto con Ines Uba.
3: Come sempre non usa mezzi termini, anzi per Elon Musk la vicenda di Mario Roggero è pazzesca. Andrebbero condannati piuttosto il giudice e il pubblico ministero. Così scrive il multimiliardario proprietario di X ad un utente che lo aveva interrogato in merito, post prontamente rilanciato dal suo referente in Italia, Andrea Stroppa, che sintetizza Elon Musk dalla parte di Mario Roggero. E non è il primo intervento a gamba tesa da parte di Musk, che ha più volte messo la magistratura nel mirino, come nel caso Penarps e in quello della mancata convalida per i fermi nel centro in Albania, intervento a cui seguì una dura presa di posizione del Quirinale, l'Italia sa badare a se stessa. Un post dopo l'altro, la polemica non si placa, a bollate dove rinchiuso Roggero arriva anche Bignami. Il centrodestra, seppur con toni diversi, insiste per la grazia al gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Colpevole ma merita la clemenza, dice Tajani, non favorevole alla proposta della Lega di estendere la legittima difesa. Un far west legalizzato, insorgono le opposizioni. La destra fa propaganda con Musk, attacca il PD. L'Europa non sottovaluti la minaccia delle grandi piattaforme digitali. Un pericolo globale. Oggi Calenda presenta una proposta di legge per limitare anche la propaganda russa in Italia. Nel giorno in cui Mosca convoca un funzionario diplomatico italiano in seguito all'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia, accusati di spionaggio.
2: Ora a Londra per il passaggio di consegne da Starmer, che ha rassegnato le sue dimissioni nelle mani di Re Carlo, a Burnham, che da oggi è il primo ministro inglese. Andiamo in diretta con la nostra corrispondente Natalia Augias.
4: Si è terminato di parlare poco fa Andy Burnham con il suo primo discorso da primo ministro da Downing Street e ha detto: dobbiamo mostrare al mondo che il Regno Unito può ritrovare la sua stabilità. Parole che hanno un senso perché si tratta del settimo primo ministro di questo paese in poco più di 10 anni da quando cioè è stata votata la Brexit. Ma ci sono molti dettagli nel discorso di Burnham, poi bisognerà vedere come vengono espletati, ma c'è più attenzione ai ceti bassi, le nazionalizzazioni, più attenzione ai giovani. L'attesa adesso è tutta per la formazione del governo, verrà annunciato tra poco nelle prime ore del pomeriggio e c'è grandissima curiosità per capire chi sarà il ministro dell'economia, perché naturalmente questo è un paese al centro di molte politiche, di molte cose e anche di molta finanza. Ma vediamo nel servizio di Pier Damiani d'Agata come è andata la mattinata e come è andato il passaggio di consegne con Keir Starmer, primo ministro, fino a stamattina appunto.
5: A Londra è l'ora del passaggio di consegne. Tre grossi Range Rover attraversano a velocità The Mall, il lungo viale che conduce al Palazzo Reale, mentre una folla festante attende il nuovo premier. Nel cortile di Buckingham Palace, Andy Burnham e consorte vengono ricevute dal cerimoniale del re. Pochi minuti dopo, Carlo III gli affiderà l'incarico di formare il nuovo governo. L'ex sindaco di Manchester, fino a qualche settimana fa quasi sconosciuto alla politica nazionale, è il settimo primo ministro britannico in appena 10 anni, con i sondaggi che danno in crescita i Labour, il suo partito, e quello del capo uscente dell'esecutivo.
6: I'm about to visit His Majesty the King.
5: Keir Starmer si è dimesso nelle mani del re. Nel suo discorso di questa mattina a Downing Street ha detto di lasciare un paese migliore, con un'economia più forte e una minore povertà minorile. Ha inoltre ricordato l'importanza di rimanere accanto all'Ucraina, ringraziando la moglie e i figli per la pazienza avuta in questi anni. Burnham, invece, insiste che governerà in modo differente, chiede di essere giudicato dopo i primi 6-12 mesi di lavoro. E per quanto sia forte del sostegno dei Labour, molti reputano la sua carica un salto nel buio, avvenuta senza una vera consultazione interna al partito.
2: Il conflitto in Iran, ancora una notte di attacchi americani. Nello stretto di Hormuz, due navi in fiamme. Gli Houthi yemeniti sostenuti da Teheran annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Romana Fabrizi.
7: Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran e inviati altri 51 cacciatorbombardieri. Abbiamo colpito duramente per onorare i nostri soldati caduti, dichiara il presidente Trump, riferendosi ai due militari rimasti uccisi negli attacchi di Teheran in Giordania e al soldato ucciso in Iraq. Colpiti centri di comando militari e postazioni per il lancio di missili e droni e anche la zona di Bushehr, sede di una centrale nucleare nel sud del paese. Il ministro degli esteri iraniano Baghei chiede la condanna della IAEA, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e afferma in conferenza stampa: gli Stati Uniti ricordano il comportamento di gruppi terroristici come l'ISIS. La Repubblica Islamica risponde al fuoco attaccando le basi militari statunitensi nel Golfo. Lo stretto di Hormuz è chiuso, colpite due navi che avevano tentato di forzare il blocco. Il segretario di Stato americano Marco Rubio invita gli alleati di Washington a contribuire con mezzi militari o risorse finanziarie alla libera navigazione nello stretto. Si teme l'allargamento del conflitto, anche se Teheran comunica di aver ricevuto nuove proposte dei mediatori e che la diplomazia andrà avanti.
2: E le quotazioni del petrolio continuano a risentire delle tensioni nel Golfo, mentre i carburanti fanno segnare nuovi aumenti in autostrada, superati 2 euro al litro. Alessandro Di Liegro.
5: Carburante mio, quanto mi costi? La benzina sfonda quota 2 euro al litro in autostrada, mentre il gasolio veleggia verso i 2,2. Non va molto meglio sulla rete stradale, dove i rialzi si contengono. Per un litro di super si spende 1,93 euro, mentre il diesel sfiora 2,10 euro. Le associazioni dei consumatori tornano a chiedere un intervento del governo per tagliare le accise e così ridurre il costo del carburante, mentre nel pomeriggio il Ministero delle Imprese attiverà la nuova app Osservaprezzi per dare agli utenti la possibilità di individuare distributori più convenienti nella loro area. Rincari che seguono l'andamento del petrolio nei mercati, che ondeggia a seconda delle notizie che arrivano dall'Iran. Sugli aumenti influisce il riaccendersi degli scontri, mentre ogni minimo segnale di distensione le quotazioni reagiscono con un calo. Oggi il Brent ha aperto oltre 91 dollari a barile per poi scendere sino agli 86. Il gas, al contrario, non risente di questo tipo di oscillazione e prosegue la sua corsa attestandosi intorno ai 60 euro al megawattora. Adelante con guizio l'andamento delle borse europee, con gli operatori che hanno attenuato i loro timori sulle fiammate dei prezzi del petrolio.
2: E ancora avvolta nel mistero la morte di Luigi Esposito, detto Luca, il giornalista sportivo ucciso in provincia di Salerno. Facciamo il punto con Jacopo Cecconi.
8: Non è stato ucciso con un colpo di pistola Luigi Esposito, di questo si stanno convincendo gli inquirenti che indagano sull'omicidio del giornalista sportivo in queste campagne isolate vicino a Eboli, nel Salernitano. Il bossolo che è stato ritrovato in zona era distante centinaia di metri e non c'entrerebbe niente con il delitto. A un primo esame il 53enne avrebbe il cranio fracassato, ma il corpo, poi dato alle fiamme, sarà sottoposto a autopsia solo domani. Non ci sono videocamere di sorveglianza sul posto, quelle più distanti tanti avrebbero ripreso solo la sua auto, ma gli amici, che lo chiamavano tutti Luca, non si spiegano cosa potesse fare lì in piena notte, né con chi potesse avere appuntamento, tantomeno chi potesse avercela con lui.
9: Era una persona estremamente

vantaggiati per quanto riguarda l'aria di montagna, perché l'aria di montagna dà quel sentore in più ai prodotti che vengono sfornati qui, ecco, in pratica sono più buoni. È più buono se tu lavori materie prime importanti qui rispetto alla pianura, proprio per l'aria pura che abbiamo. Sì, vivere in montagna ha i suoi pro e i suoi contro. Noi viviamo bene qua perché siamo nati qua. Chi da fuori arriva deve purtroppo adeguarsi, perché ad esempio qua l'inverno è abbastanza duro, soprattutto quando nevica. Noi siamo abituati, viviamo qua da anni e anni, per cui non vediamo, ecco, tutte queste grosse difficoltà. Riusciamo a scandire ancora quello che sono le stagioni in base al tempo. Ecco, io trovo che sia

0: La seconda descrizione, qualora la denominazione scientifica della specie abbia subito variazioni.
1: E tutto, diciamo, tutte le pareti sono foderate di queste bacheche. Di fianco c'è una fotografia fatta dall'allora presidente del CAI, Mario Soster, la fotografia nell'ambiente naturale di quell'erba, di quella determinata erba. Quindi si può vedere l'erba conservata con le sue radici, dalle batecarestia, la classificazione, la famiglia, eccetera, eccetera. E di fianco c'è proprio la fotografia dell'erba come si trova in natura. E poi al piano di sopra c'è una sala dove sono custoditi i costumi tipici di Fobello, proprio di Fobello, e sono i costumi di famiglia, quindi i costumi della mia bisnonna, della mia nonna e della mamma di Pierugo, e sono custoditi in quella sala.
0: Quella conservata nel primo piano del Museo Carestia Tirozzo è solo una piccola collezione di costumi dell'epoca. Tuttavia, un vero e proprio assortimento diffuso di abiti antichi tramandati nel corso delle generazioni è presente in tutte le case della valle, dove le famiglie salvaguardano questa tradizione. A impreziosire il costume fobellese si nota questo pizzo particolare, una trina unica nel suo genere che viene eseguita esclusivamente in Valsesia, dove si dice sia giunta con l'invasione saracena del X secolo. Si chiama poncetto, che significa piccolo punto, e consiste in una serie innumerevole di piccoli nodi scorsoi sovrapposti e alternati in modo da formare, col gioco dei vuoti e dei pieni, un merletto ricco di motivi geometrici. Ciò che rende il poncetto così ricercato è la complessità della sua lavorazione, ma anche, ormai, la scarsa presenza di mani capaci di eseguirlo. Per molti secoli il poncetto è stato un lavoro compiuto nei mesi invernali dalle donne, che ne traevano anche un vanto personale. A Fobello, oltre a un museo che espone questi lavori di insolita maestria, fino a poco tempo fa c'era una scuola in cui poter apprenderne la tecnica. Ogni anno, le Proloco dei diversi comuni organizzano una manifestazione itinerante che riunisce la comunità valligiana in una rievocazione popolare, il Raduno dei Costumi. Le comunità di Cravagliana, Fobello, Rimella, Sabbia, Alagna e molti altri paesi sono chiamate a partecipare, dando sfoggio ognuna del proprio abito storico. I festeggiamenti coinvolgono centinaia di persone e i centri storici si animano di sfilate e musica fino alla cerimonia del pomeriggio, dove in piazza si tiene la presentazione dei vari costumi.
2: E ci sono stati dei periodi in cui nessuno più voleva metterlo il costume, perché sembrava quasi una cosa da poveri, no? Vestirsi col costume, quindi c'erano gli abiti civili normali e nessuno più lo voleva indossare. Invece adesso c'è questa controtendenza ed è bello vedere che anche le ragazze giovani lo vogliono indossare, perché c'era proprio il periodo in cui nell'adolescenza non si voleva assolutamente mettere. Invece adesso vediamo, appunto, durante queste rassegne, che ci sono molte ragazze col costume e vengono tirati fuori dai bauli costumi anche dei bambini più piccoli e delle bambine soprattutto. I costumi hanno tantissime tipologie. Io posso parlare per Rimella, dove ci sono quattro categorie di costume, mi sembra: quello da sposa, quello da festa, che è quello che indosso io, quello da mezza festa e quello da lavoro. Ognuna di queste quattro categorie ha la corrispondenza da lutto, perché una volta il lutto veniva portato per parecchio tempo, nel caso della morte del marito, per esempio, per tutta la vita, per i genitori diversi anni, e insomma c'erano anche lì tante regole, e quindi poteva capitare che ti sposavi però in lutto, perché magari ti era morto un genitore, allora il costume da sposa doveva avere la variante in lutto.
0: Rimella è un insieme di frazioni disposte a terrazza lungo le pendici della montagna. Ha una posizione geografica rialzata rispetto agli altri paesi e ha anche una storia peculiare. In questa zona, nella metà del XIII secolo, si è stanziato un piccolo gruppo di contadini pastori di provenienza germanica, che dopo

0: aver colonizzato le terre svizzere del Canton Vallese, erano state costrette a migrare superando il crinale alpino. Il popolo Walser, chiamato così per contrazione della parola tedesca Walliser, cioè abitante del Canton Vallese, riuscì ad attraversare le alte vie poiché nel basso Medioevo si verificarono condizioni climatiche favorevoli. I Walser fondarono altre 5 colonie nella valle, tracciarono sentieri e resero le terre coltivabili, subendo un isolamento totale dovuto al linguaggio che nei secoli permise una perfetta conservazione di abitudini e caratteristiche. Dai riti religiosi all'alimentazione, dal vivere quotidiano ai tratti somatici. In seguito ai processi di migrazione degli uomini che cercavano lavoro in Europa e alla scolarizzazione, però, la cultura Walser si diluì nel tempo, unendosi con quella valligiana. Gli edifici e i centri abitati delle comunità Walser hanno caratteristiche che li distinguono da quelli delle comunità confinanti, tanto che sono diventati oggetto di turismo e documentazione storica. Oggi si parla di architettura Walser indicando le strutture in legno e in pietra visibili in queste frazioni alpine. Si tratta di edifici con un basamento in pietra su cui si eleva una struttura di legno, la cui solidità è garantita dall'incastro angolare delle travi, detto a block bau. In questo modo gli edifici potevano sorgere anche su pendii molto ripidi, lasciando i pochi terreni pianeggianti disponibili per essere coltivati. L'abitazione Walser differisce da altre tipologie in quanto comprende in un solo edificio anche i comparti agricoli normalmente a sé stanti, come la stalla, il fienile o il granaio. Le case così concepite, dette stadellus, si sviluppavano su 3 piani. La stalla al piano terra, la zona vivibile con il focolare al primo piano e i soppalchi superiori per riporre i fieni o le ramaglie. Sebbene negli ultimi decenni la valle abbia subito un notevole spopolamento, la sua bellezza non passa inosservata. E così come successe per i movimenti di villeggiatura borghese di fine Ottocento, oggi risulta in costante aumento il numero di persone che scelgono questi paesi per le proprie seconde case. Nella frazione Nosuggio di Cravagliana, poi, c'è chi ha fatto una scelta ancora più audace. Federica, dopo aver studiato belle arti e lavorato a Torino, ha deciso di progettare la sua vita qui, insieme al suo compagno Claudio. Hanno fondato un'azienda agricola e oggi producono miele e zafferano.
1: Abbiamo scoperto lo zafferano quando qualche anno fa mia sorella, che sa che sono appassionata di piante, per un anno mi ha regalato i primi bulbi di zafferano. E quindi da lì poi abbiamo scoperto una passione, abbiamo deciso un po' per volta di ampliare la coltivazione fino a quando abbiamo iniziato a fare il primo vero e proprio campo e abbiamo deciso di aprire la nostra azienda. Oltre allo zafferano siamo anche apicoltori, quindi produciamo miele e facciamo miele con lo zafferano e l'aceto di miele. Questo perché abbiamo deciso di riprendere in mano un po' tutti i campi che negli anni non venivano più utilizzati, perché c'è da dire che vivendo in una zona montana che non è proprio ben servita, non ci sono molti servizi, quindi è un po' soggetta a spopolamento ed è proprio la cosa che noi vorremmo affrontare di più, vorremmo fare in modo davvero che venga rivalutata tutta la Val Mastallone e che la gente abbia più interesse a venire a trovarci, non soltanto a livello turistico ma anche proprio per stabilirsi qui.

0: formaggio piemontino da Valgrana Sapori di Piemonte. Regina, carta camomilla.
1: Il caldo non è uguale per tutti.
2: No, aria condizionata, sia il vento.
3: Questi ragazzi pensano che non ci sia futuro.
1: È stata messa a rischio la sua vita?
4: Se deve narrare le verità, e le deve sapere tutte.
5: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Questa sera alle 21:15 su Rai 3.
6: Torna anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
5: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo. Per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
6: Vi aspettiamo.
5: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, da giovedì alle 21:15, Rai 3.
7: Per il ciclo Vualali Cinema.
8: Ma no, Anton Toussaint!
9: Ho il suo volto tatuato sulla schiena.
10: È uscita di prigione?
9: Sì e no. Mia figlia si sposa domani alle 11 alla chiesa di Sant'Antonio da Padova.
11: Mamma, ti prego, non rovinarmi questa giornata.
10: Domani sera sarò morto.
12: Ha preso appuntamento?
9: Perché avrei nascosto il suo passaporto?
10: Oh, andiamo, lo sa benissimo.
13: Senza il passaporto sarà costretto a rinviare il suo progetto.
9: Lei non vuole più la sua vita? Bene, allora me la presti, 24 ore. Poi le restituisco il passaporto e la faccio fuori.
7: Amiamoci finché siamo vivi. Venerdì 21:15, Rai 3.
14: Pubblicità.
15: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il corriere è tutto.
16: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
17: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
18: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro, per alleviare disturbi del colon irritabile.
19: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene, dalla farmacia.
20: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
21: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La prima uscita a solo un euro è in edicola dal 22 luglio.
22: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi.
23: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.

0: piano per dare stabilità. Starmer promette sostegno e dice: lascio un paese migliore. Operazione contro la criminalità giovanile, 500 arresti, molti minori. Al TG3 il ministro Valditara: no ai social sotto i 15 anni, partito l'iter parlamentare del disegno di legge. La Spagna, campione del mondo, è atterrata a Madrid, incontri istituzionali, poi la parata. 104 partite iniziate con la festa di Città del Messico e tanti gol, quasi 3 a gara. Mbappé davanti a tutti, meglio di Messi. Buonasera dal TG3. In primo piano dunque il caso di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni di origini marocchine, morto ieri a Bologna dopo un intervento della polizia. 6 tra agenti e sanitari le persone coinvolte nelle verifiche della procura. Per tutti è scattato il cosiddetto scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato. In questi minuti in città sta per iniziare una manifestazione per chiedere di far piena luce sulla vicenda. Allora è lì che andiamo, in diretta dal nostro inviato Jacopo Ricca. Jacopo.
1: Qui a Bologna, sotto la statua del Nettuno, iniziano a radunarsi i manifestanti. Potete vedere, è stato issato da poco uno striscione che chiede proprio giustizia per Abderrahim Fakir. Qua è in programma un presidio e una veglia di preghiera, poi uno sciopero all'Interporto dove l'uomo lavorava. Nonostante gli appelli del sindaco e dell'arcivescovo Zuppi a non eccedere nelle violenze, la preoccupazione è che salga la tensione per quanto accaduto ieri al pilastro. Si indaga, lo avete detto, su agenti di polizia, i due che hanno schiacciato a terra l'uomo mentre durante l'arresto e poi portato alla morte, e sui sanitari. La questura non commenta, ma ha fatto trapelare che si sia trattato di un intervento corretto in caso di crisi psichica. La pensano ovviamente diversamente i manifestanti che sono qui e i familiari e gli amici di Fakir. Vediamo la cronaca di questa giornata, un'altra giornata di rabbia qui a Bologna, e poi un approfondimento sull'inchiesta con ieri Pilati, e poi la linea può tornare a voi.
2: Era stato molto turbato dall'adozione del patto per l'asilo, che è entrato in vigore a giugno, perché pensava che desse la possibilità alla polizia di agire un po' come in America, deportando, diceva lui, persone che vivevano anche in Italia da anni e regolarmente.
3: La paura di un controllo di polizia e soprattutto di venire espulso. Questo potrebbe aver ulteriormente agitato Abderrahim Fakir, morto durante un'operazione di arresto in questo parcheggio del Pilastro a Bologna ieri, attorno a mezzogiorno. Le forze dell'ordine rivendicano la correttezza dell'episodio e parlano di crisi psichica, ma l'avvocata che lo ha assistito nella richiesta d'asilo esclude qualsiasi patologia e attacca sui precedenti penali usati come giustificazione per la morte.
2: Il suo casellario penale carichi pendenti dal 2012 è vuoto.
3: Il motore primo della richiesta di giustizia è tutto nel grido della sorella poche ore dopo la morte. Il racconto di questo 43enne, prima dipendente e poi titolare di una ditta di facchinaggio nel bolognese, come di un pericoloso criminale, fa arrabbiare il suo amico e omonimo Abderrahim.
4: Da come lo conosco io era un pezzo di pane, una persona straordinaria, e quello che è successo a lui poteva succedere anche a me.
3: La rabbia al pilastro non si placa.
5: Il ragazzo chiedeva aiuto, aiuto, aiutatemi, gli hanno spruzzato lo spray al peperoncino, il ragazzo era asmatico.
3: Qui c'è chi porta un fiore sotto lo striscione dove si chiede giustizia per Fakir. Ma chi vive in questi palazzi non ha dubbi.
6: Arrestare non ci vuole ammazzare gente così, così contro umanità, direi.
7: La scena dura di sicuro più dei 5 minuti del video ed è anche sulla base di altro che la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo. Registrazioni delle chiamate al 112 e testimonianze oculari che descrivono uno sviluppo più lungo e ampio. La scena inizia quasi un'ora prima della morte di Abderrahim Fakir, quando l'uomo dà in escandescenze, urla, litiga. Poi colpisce l'auto dei poliziotti arrivati sul posto. Gli agenti intervengono per immobilizzarlo, mentre i sanitari restano a distanza fino a quando è troppo tardi. È in questo contesto che la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma le persone coinvolte, due poliziotti e quattro sanitari, non sono tecnicamente indagate. In base al nuovo decreto sicurezza, i loro nomi sono annotati in un registro separato.
8: Ci deve essere una situazione evidente che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione.
7: In questo caso specifico?
8: L'utilizzo legittimo delle armi o di altri mezzi di coazione fisica.
7: A impressionare forse anche l'apparente freddezza mostrata dalle persone attorno alla vittima. Presto sarà disposta l'autopsia. Sembra che Fakir soffrisse di asma e che gli agenti abbiano inizialmente usato anche spray urticante per fermarlo. La procura ha 120 giorni di tempo.

0: Le deleghe d'inchiesta sono della squadra mobile, ma il nuovo legale della famiglia, lo stesso che rappresentò le famiglie Cucchi, Aldrovandi e Ferrulli, chiede che a indagare non sia la stessa polizia.
1: Secondo la Corte Europea, non secondo me, deve affidare le indagini a organi indipendenti e diversi rispetto ai soggetti coinvolti.
2: E la vicenda finisce anche al centro del dibattito politico. La maggioranza difende l'operato delle forze dell'ordine, mentre le opposizioni insorgono e invocano un'informativa del ministro dell'Interno. Andiamo a Palazzo Chigi da Mario Franco Cao.
3: Nonostante la sicurezza sia una priorità assoluta per il governo e argomento ormai quasi quotidiano degli interventi della Presidente del Consiglio sui social network, Meloni, che oggi ha discusso col primo ministro portoghese di questioni internazionali ma anche di una commessa per 3 fregate che Fincantieri realizzerà proprio per il governo di Lisbona, Meloni, dicevamo, non ha commentato finora i fatti di Bologna e oggi sul punto silenzio anche dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ieri aveva garantito massima trasparenza e collaborazione alle indagini. Piantedosi che comunque ha parlato, ma di altro, cioè dell'operazione, l'ultima operazione contro la criminalità giovanile, e a lui si rivolgono, lo chiamano in causa le opposizioni chiedendogli che riferisca al più presto in Parlamento. Il centrodestra ritiene che i poliziotti abbiano agito invece correttamente, più cauta Forza Italia in attesa degli accertamenti. Sentiamo Serena Mautone.
4: Ora la gara a destra è a chi si mostra più solidale con la polizia. Questo almeno è quanto sta succedendo tra Lega e Fratelli d'Italia, che da un lato rivendicano l'introduzione dello scudo penale e dall'altro puntano il dito contro le opposizioni, che denunciano una morte assurda e chiedono chiarezza. Se subiscono un furto, una violenza, si possono sempre rivolgere a Batman, scherza neanche troppo Salvini, mentre nel pomeriggio Bignami registra un video nella piazza teatro della manifestazione voluta da Lepore, un modo accusa per screditare gli agenti.
5: E questo la sinistra lo fa perché sono allergici alle divise, sono allergici alla sicurezza di tutti noi. Sarà la magistratura a decidere cosa è accaduto e grazie a Fratelli Italia gli agenti non verranno indagati automaticamente come atto dovuto, come avveniva fino a poco tempo fa.
4: Gara da cui si sfilano i centristi di Forza Italia e Lupi, che invocano prudenza a 360 gradi. Dal lato opposto ci sono le forze di centrosinistra che, paventando l'introduzione di un modello ICE importato dall'America di Trump, al governo chiedono di riferire. Lo facciamo per accertare la verità dei fatti, dicono i 5 Stelle, mentre il PD avverte il bisogno di sicurezza non può comprimere i diritti.
6: Da Meloni a Vannacci a destra sono diventati degli speculatori seriali. Il fallimento del governo è ormai evidente, intanto gli italiani fanno i conti da soli con le vere emergenze, liste d'attesa infinita, carburanti alle stelle, stipendi troppo bassi e treni in ritardo.
4: Non si può morire per un fermo di polizia, attacca VS, le manovre usate per immobilizzare Fakir vanno vietate.
2: Ma non è l'unico caso che in queste ore andiamo a Montecitorio da Giorgia Rombolà, accende il confronto tra i partiti. Giorgia, raccontaci.
7: Proprio così, Chiara, intanto c'è il caso Ruggero, su cui interviene a gamba tesa Elon Musk, il patron di X, creando un nuovo caso politico proprio su questo. Sapete che su questa vicenda c'è un confronto piuttosto acceso e distanze che si misurano anche all'interno della stessa maggioranza, e lo vedremo. Ma c'è un'altra vicenda che scalda gli animi in questa torrida giornata di luglio. Vannacci decide di pubblicare un video generato con l'intelligenza artificiale in cui si ritrae come imperatore accanto a un'imperatrice, Giorgia Meloni, con i leader di sinistra condannati a morte, un incitamento alla violenza secondo le opposizioni. Meloni si dissocia, e a rispondere poco fa il capogruppo al Senato Malan, che dice assurdo la richiesta di dissociarsi, è un partito dell'opposizione Futuro Nazionale e comunque questo non è il nostro stile. Vediamo con Ines Uva, poi linea torna a te.
8: Due righe, il giudizio è lapidario. La vicenda del gioielliere in carcere, insane, una follia secondo Elon Musk. Piuttosto andrebbero condannati il giudice e il pubblico ministero, scrive il multimiliardario sulla piattaforma X, di cui è proprietario. È l'ennesimo intervento a gamba tesa di Musk nel dibattito politico italiano, copione già visto con il caso Open Arms e quello della mancata convalida dei fermi in Albania, a cui seguì una dura presa di posizione del Quirinale. L'Italia sa badare a se stessa.
9: Io penso che sono capitalisti che hanno perso il senso del limite, cioè pensano di essere loro a governare i paesi e come tali si comportano.
8: Intanto a Bollate, dove è recluso Roggero per aver ucciso 2 rapinatori e ferito ne un terzo, oggi è il turno di

0: i consiglieri lombardi di Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia marca le distanze.
1: È una persona che ha fatto quello che non doveva fare. Noi siamo contro la giustizia da Far West, infatti riteniamo che sia giusto chiedere la grazia.
0: A destra, nel derby sulla sicurezza, è Futuro Nazionale ad alzare il tiro. Post dopo post, l'arena politica si infiamma. Sul suo profilo, Vannacci si presenta, grazie all'intelligenza artificiale, come novello imperatore e dà in pasto ai leoni i leader del centro-sinistra.
2: Con la falce e il martello!
0: Lui minimizza, la butta sull'ironia, ma per le opposizioni, PD in testa, non c'è nulla da ridere di fronte a questa deriva pericolosissima, un incitamento all'odio da condannare. Meloni, che fai? D'accordo? Si chiede Conte. Noi, avverte, non ci faremo intimidire.
3: Due casi, quello di Bologna e quello di Mario Roggero, sui quali abbiamo raccolto la riflessione di Luigi Manconi, presidente dell'associazione A Buon Diritto. L'intervista è di Francesca Malaguti.
4: La tecnica che ha portato alla morte di quest'uomo a Bologna è esattamente la stessa, è identica a quella che nel maggio del 2020 uccise George Floyd a Minneapolis, la medesima manovra che anche nel nostro paese ha portato a molte vittime, che la stessa arma dei carabinieri definì potenzialmente letale. Ma dopo quel divieto, quella tecnica fu usata a Firenze, morì Riccardo Magherini e quella circolare venne ritirata.
5: Colpisce l'atteggiamento di chi sta a guardare. C'è un generale assopimento delle coscienze.
4: Quel clima di indifferenza verso la vita umana come valore assoluto e supremo c'è, se è vero come è vero, che la morte dell'uomo nel quartiere Pilastro di Bologna è avvenuta senza che alcuno che poteva farlo intervenisse a prestargli l'ultimo soccorso.
5: Questa vicenda arriva a pochi giorni dalla sentenza Roggero, che si è trasformata in un caso politico.
4: Dopo la sentenza della magistratura sono stati i propagandisti di destra a imprigionarlo una seconda volta. Si vuole dire che la difesa è sempre legittima e questo costituisce una incredibile sciocchezza.
3: Nel Regno Unito, ora, dove oggi è stato il giorno dell'insediamento di Andy Burnham, il nuovo leader laburista nominato primo ministro dopo le dimissioni di Keir Starmer. Seguiamo la corrispondente Natalia Augias.
6: We will make this moment.
7: Questo momento segnerà una svolta per la Gran Bretagna, restituiremo al paese stabilità. Andy Burnham parla infine da primo ministro, incarico al quale puntava da tempo. È il settimo in circa 10 anni dall'avvio della Brexit, il quinto negli ultimi 4 anni. La prima promessa di Burnham è già un manifesto politico, mettere fine al fenomeno dei senza tetto costruendo più alloggi popolari. I britannici, la City, le cancellerie del mondo lo attendono però anche su altro, la difesa dell'Ucraina in sintonia con l'Europa, sul fronte interno gli aiuti per le fasce deboli della popolazione, le nazionalizzazioni. In cima alla lista c'è ancora una volta la crescita. Con Burnham cambia la squadra dell'esecutivo. Tanti ex ministri sono fuori da Downing Street quando Keir Starmer, dopo appena 2 anni di governo, parla e saluta tutti.
8: My work is done.
7: Lascio il paese meglio di come l'ho trovato, dice, servire è stato il più grande onore della mia vita. Poi, insieme a Victoria, via a Buckingham Palace a restituire il mandato a Re Carlo. È l'avvicendamento. Il successore giura e arriva poco dopo.
9: Inizia così l'era del governo Burnham, consapevoli tutti, lui per primo, che per i laburisti che hanno già sacrificato Keir Starmer, questa potrebbe essere l'ultima chiamata.
7: E arrivano a Downing Street Ed Miliband, ex ministro dell'ambiente, Shabana Mahmood, ex ministra dell'interno, John Healey, ex difesa. Sono i volti del nuovo governo che nasce oggi.
3: Continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per rilanciare l'accordo, ma intanto si apre un altro fronte nel Mar Rosso. Vediamo con Valentina Tocchi.
10: In un Medio Oriente incandescente, l'ultimo equilibrio a saltare è quello nel Mar Rosso. Gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, annunciano il blocco marittimo per l'Arabia Saudita, fine di una tregua informale che durava da 4 anni. Un occhio per occhio, sostiene il portavoce delle forze militari, che mette a rischio un altro snodo nevralgico per i traffici commerciali come lo stretto di Bab el-Mandeb.

0: Mandeb, proprio dopo che nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran per il nono giorno consecutivo. Abbiamo colpito duramente per onorare i nostri soldati caduti, l'Iran è distrutto, controlliamo Hormuz, rilancia il presidente Trump, mentre Washington divulga i nomi dei soldati americani caduti in Giordania, che portano a 17 il numero delle vittime di Washington nella guerra con l'Iran. E non mancano le polemiche interne con il Pentagono, che ha le accuse del New York Times, secondo il quale decine di feriti non vengono comunicati, replica di non essere obbligato a farlo. La rappresaglia di Teheran martella contro le basi militari americane ospitate nei paesi del Golfo. Suonano gli allarmi in Bahrain, sede della quinta flotta statunitense, in Kuwait. Ma tra rivendicazioni e minacce, come quelle del presidente iraniano Pezeshkian, che parla di una guerra totale con gli USA, a sorpresa uno spiraglio di luce. I mediatori tra Iran e Stati Uniti propongono una tregua di 10 giorni per cercare di rilanciare l'intesa tra Teheran e Washington.
1: E le quotazioni del petrolio continuano a risentire delle tensioni nel Golfo, i distributori si registrano nuovi aumenti e preoccupano anche i rincari sui carburanti per gli aerei. Alessandro Di Liegro.
2: La benzina costa di più a Bolzano, il diesel in Sicilia. Nelle Marche fare rifornimento conviene di più che nel resto d'Italia. In media in città il self-service la Super è a 1,93, il diesel sfiora i 2,10 €. Ha debuttato nel pomeriggio la nuova app Osserva Prezzi del Ministero delle Imprese, che permette di fare una panoramica complessiva dei costi. Un'app zoppa e inutile perché non segnala con immediatezza la comparazione dei prezzi, dicono le associazioni dei consumatori, che denunciano l'aggravio della stangata estiva sui cittadini con un rincaro medio di quasi 21 centesimi sul gasolio e di 13 sulla Super rispetto al 3 luglio. Aumenti che vanno di pari passo con il prezzo del petrolio sui mercati, mai così alto da un mese a questa parte, che veleggia intorno ai $90 a barile. A puntare il dito sull'impatto delle oscillazioni, le compagnie aeree con il jet fuel che vola a $1,200 per tonnellata, mentre le scorte europee si sono quasi dimezzate rispetto ai livelli di gennaio. Per questo Ryanair segnala il paradosso di avere le cabine passeggeri piene ma profitti in calo del 34%. Il gas rimane pressoché invariato sui 60 euro a megawattora. Lo scorso anno era quotato all'incirca la metà.
1: Si apre un caso diplomatico tra Italia e Russia. La Farnesina fa sapere che è stato espulso l'addetto militare italiano a Mosca, mossa che segue all'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, avvenuta alcuni giorni fa in seguito all'inchiesta su un presunto caso di spionaggio. Ma ci racconta di più la corrispondente Liana Mistretta.
3: L'annuncio del provvedimento preso dalla Russia nei confronti dell'Italia è stato dato dal ministro degli esteri Tajani in un post su X, dove scrive che la Russia ha espulso senza motivo l'addetto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore, un atto di plateale ritorsione, scrive Tajani, per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi, loro sì colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio. Questa mattina il ministero aveva convocato il nostro incaricato d'affari Giovanni Scopa e adesso la portavoce Zakharova ha confermato l'espulsione parlando di una misura di ritorsione. Quando il 9 luglio l'Italia aveva espulso i 2 addetti militari russi da Roma, Mosca aveva garantito che ci sarebbe stata una risposta adeguata, facendo presagire una misura speculare come è successo altre volte in passato, malgrado la differenza sostanziale tra i 2 casi. Linea a voi.
1: E noi rientriamo in Italia. Questa mattina Papa Leone si è recato in visita a sorpresa all'abbazia di Monte Cassino, dove ha incontrato la comunità monastica. Vediamo le immagini. Il pontefice ha sostato in preghiera davanti alla tomba di San Benedetto, fondatore del monastero e patrono d'Europa, affidandogli la propria implorazione per la pace nel mondo. Una scelta simbolica, quella del Papa. Il monastero è infatti da sempre associato alla costruzione della pace attraverso la cultura e il dialogo tra i popoli. Ancora la cronaca è avvolta nel mistero, la morte di Luigi Esposito, detto Luca, il giornalista sportivo ucciso in provincia di Salerno. Jacopo Cecconi.
4: Non gli hanno sparato, ma l'hanno probabilmente colpito alla testa con qualcosa di pesante prima di dare fuoco al corpo. È l'ipotesi più probabile, secondo chi indaga sulla morte di Luigi Esposito, per tutti Luca, anche se bisogna aspettare l'autopsia di domani per avere qualche indizio in più. Di certo il bossolo, repertato durante i primi rilevamenti in quest'area sperduta della campagna di Eboli nel Salernitano, si trovava a centinaia di metri dal corpo e sembra non avere a che fare con questo delitto. Per gli investigatori, ma anche per amici e colleghi, giornalisti sportivi, la grande domanda è perché.
5: Non aveva inimicizie o avuto di discussioni particolari con qualcuno.
6: Io la pista passionale, ti dirò, la eliminerei come quella lavorativa collegata al mondo del calcio.
4: Si indaga nell'ambito dell'altro lavoro, quello di biologo, anche per chiarire un mistero. ARPAC e la regione Campania assicurano di non aver avuto mai rapporti con lui. Amici e parenti sapevano il contrario.
6: Si occupava di perizie, di suoli, di acque. Aveva la possibilità di verificare alcune cose che non saranno probabilmente piaciute a qualcuno.
4: Le videocamere di sorveglianza della zona la notte fra sabato e domenica hanno visto arrivare un'auto sola, la sua. Il corpo è stato poi ritrovato a oltre 100 metri dalla macchina, chiusa. Tutto il resto è un giallo.
1: Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile in tutta Italia. 539 le persone arrestate, tra loro decine di minorenni. Elisa D'Alto.
3: Decine di denunce e poi una lunga attività di indagine, immagini delle telecamere di sorveglianza, sopralluoghi, controlli, sequestri. L'ultima operazione della polizia contro la criminalità giovanile ha riguardato 44 province in tutta Italia con numeri imponenti. 539 arresti, quasi 1000 denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati e poi controlli in piazze, parchi, stazioni, sale giochi, negozi, strutture per minori non accompagnati, quasi 200.000 persone controllate nelle zone di spaccio e movida.
7: Sono stati altresì monitorati i profili social e siti web con contenuti che in qualche modo inneggiassero la violenza. Particolare attenzione è stata dedicata alla detenzione al porto delle armi. Sono state a riguardo sequestrate decine di armi da fuoco e da taglio.
3: Armi usate per rapine e aggressioni, da soli o in gruppo. Episodi di violenza spesso finiti in cronaca, come il compleanno festeggiato da un gruppo di ragazzi stranieri davanti al Colosseo, con musica alta, fuochi d'artificio e petardi. All'arrivo della polizia locale hanno aggredito gli agenti, ferendone due e preso a calci la volante.
1: E di contrasto alla violenza giovanile abbiamo parlato con il ministro dell'istruzione Valditara nell'intervista di Paolo Pasi che andrà in onda in versione integrale questa sera a Linea Notte. Ve ne proponiamo un estratto, vediamo.
8: Innanzitutto tenere a scuola i ragazzi, non lasciarli in mezzo alla strada. Inoltre contrastare i fenomeni di bullismo, di violenza, partendo dalle scuole, valorizzando la condotta e educando i ragazzi al rispetto.
9: A proposito di divieti, lei annuncia divieto all'uso dei social sotto i 15 anni. A che punto è il provvedimento?
8: Ritengo che sia fondamentale vietare anche l'utilizzo dei social ai minori di 15 anni. Una buona notizia, è partito l'iter in Parlamento del disegno di legge bipartisan, auspico che venga approvato il più presto possibile.
9: Rapporto Invalsi 2026 denota un calo della dispersione scolastica, ci sono divari territoriali, in particolare tra nord e sud.
8: I dati Invalsi testimoniano uno straordinario recupero del mezzogiorno negli abbandoni scolastici e anche nelle competenze, quindi si riduce la forbice per quanto riguarda le competenze, ma tanti ragazzi che prima non andavano a scuola adesso tornano in classe.
9: Da anni si lamenta il calo delle risorse per la scuola pubblica, lei cosa risponde?
8: È un dato non corretto, nella finanziaria 2 anni fa abbiamo aumentato il bilancio per la scuola italiana del 9%, nell'ultima legge di bilancio approvata a dicembre dello scorso anno dell'1,9%. In una sola legislatura abbiamo approvato 3 contratti per il personale della scuola, non era mai successo nella storia della scuola italiana.
1: Voltiamo pagina. 25 anni fa il G8 a Genova con l'uccisione di Carlo Giuliani e le violenze della polizia sui manifestanti. Christian Mirra, fumettista, all'epoca poco più che ventenne, era tra loro. Lo ha incontrato per noi Alvise Losi.
10: 25 anni non ero mai ripassato quella di Diaz.
11: Che effetto fa?
10: Fa venire un po' i brividi. Io ero già nel sacco a pelo e mi ero messo a dormire. La polizia entrò, non ci chiesero documenti, non ci dissero una parola, ci assaltarono, ci pestarono.
11: Quella che è stata definita macelleria messicana.
10: Fu un infermiere che fermò il pestaggio, perché la polizia continuava a pestarmi anche quando ero praticamente svenuto. E mi tagliarono una ciocca di capelli, si divertivano, si sentiva che si divertivano.
11: Christian Mira fu tra le decine di manifestanti violentemente pestati a

0: La scuola Diaz finì in ospedale, non alla caserma di Bolzaneto, dove la polizia torturò sistematicamente manifestanti spesso già feriti. È un fumettista e sulla sua esperienza ha pubblicato una graphic novel disponibile sul suo sito.
1: Quando eravamo in ospedale eravamo desaparecidos, nessuno sapeva dove eravamo, non avevamo nessun contatto con nessun avvocato, non avevamo nessun diritto ed eravamo vigilati da poliziotti ostili che mi accendevano e spegnevano la luce durante la notte per non farmi dormire.
0: Le cariche illegittime sui manifestanti, l'uccisione di Carlo Giuliani, la Diaz, il Bolzaneto, a Genova la democrazia fu sospesa per giorni.
1: È una sospensione che però non sembra mai terminata del tutto, perché poi alla fine, vedete pure i fatti di Santa Maria Capo Vetere, e la morte di Cucchi, di Aldroandi, cioè se non è stata fatta pulizia per niente. I poliziotti che ci hanno vestato non sono mai stati identificati, la polizia non ha mai collaborato e i super poliziotti che erano davanti la scuola, responsabili di aver introdotto le Molotov per incriminarci, hanno fatto tutti carriera e sono tuttora ai vertici della polizia.
0: Resta oggi un senso di giustizia incompleto, una storia non raccontata del tutto.
2: La Commissione europea multa per oltre 500 milioni di euro la piattaforma cinese di e-commerce AliExpress. Ci spiega perché Piero Cipriani.
3: È la multa più pesante inflitta finora da Bruxelles per le violazioni al DSA, il regolamento europeo sui servizi digitali. La sanzione è di 550 milioni e colpisce AliExpress, la piattaforma di commercio online posseduta dal gigante cinese Alibaba. Secondo la Commissione, AliExpress ha danneggiato i consumatori europei in quanto ha immesso sul mercato prodotti illegali, contraffatti o non sicuri, dai giocattoli ai cosmetici, dagli abiti ai gadget. La stessa compagnia, spiega il portavoce della Commissione, ha segnalato che quasi 15 milioni di prodotti dannosi sono stati suggeriti l'anno scorso ai consumatori. D'altra parte l'Europa è il principale mercato per AliExpress, 193 milioni di clienti che almeno una volta l'anno fanno acquisti sulla piattaforma. Se vogliono fare affari qui, sottolinea Bruxelles, allora devono rispettare le nostre regole. La società cinese da parte sua respinge le accuse e giudica sproporzionata l'entità della multa e avrà tempo ora fino al 20 ottobre per presentare un piano con misure correttive. Per l'Unione Europea invece è l'ennesimo capitolo della lotta ai colossi del web, quelli americani ma anche quelli cinesi. A fine maggio un'altra piattaforma asiatica, Temu, era stata sanzionata per gli stessi motivi per 200 milioni di euro.
2: E siamo ai mondiali di calcio, Spagna in visibilio per la vittoria dopo aver battuto l'Argentina in finale. Questa sera la nazionale sfilerà per le vie di Madrid. Intanto negli Stati Uniti si spengono i riflettori dopo oltre un mese di calcio non senza polemica. Allora noi andiamo in diretta dal nostro inviato Riccardo Porcu.
4: Sì, qui a Times Square è tornato il consueto caos, il consueto traffico, ma è stato il punto di riferimento per oltre un mese e mezzo per migliaia di tifosi. Gli ultimi a festeggiare sono stati gli spagnoli, anche ieri sera, tra l'altro all'ombra di diversi grattacieli dipinti e colorati di rosso in segno di celebrazione per la vittoria della Coppa del Mondo. Una festa che però non finisce, dall'America si è trasferita in Europa, è tornata in Spagna, infatti la selezione è stata accolta dai reali e partirà tra breve il corteo per le strade di Madrid, una giornata indimenticabile come sono stati tanti momenti indimenticabili in positivo e in negativo. Vediamoli nel servizio con Saulo Manelli. Ringraziare per tutti questi giorni insieme, messi nello spogliatoio, gli spettatori allo stadio o in TV. E allora testa bassa e ripartiamo senza esplodere come Bielsa dopo l'eliminazione.
5: Dale di una vez!
4: 104 partite, 48 squadre, 3 nazioni, un continente. 15 miliardi di ricavi in un quadriennio, iniziati con la festa di Città del Messico, mentre fuori i manifestanti si scontravano con la polizia. Maschere da luchadores e un papero come portafortuna. Vincere sì, ma con priorità chiare.
6: Che más te falta ahorita en la vida?
7: Un whisky.
4: A non mancare sono stati i gol, non solo per le tantissime partite. Una media di quasi 3 a gara, Mbappé davanti a tutti, 10 reti, meglio di Messi. A ogni gol e vittoria c'era chi provava a vogare verso il traguardo e chi invece sperava di andare lontano con l'autobus come Curaçao. Tanta simpatia e molti gol subiti. C'è chi si rammarica per aver perso il vecchio smalto come Ancelotti e il suo Brasile e chi scopre nuovi idoli. Un portiere quarantenne di Capoverde che prima aveva solo trovato porte chiuse in una carriera tra Angola, Cipro e Moldavia. Stavolta la porta l'ha chiusa lui, Vosigna, alle grandi del mondo. Sperava di vedere la mamma sugli spalti, ma il visto era troppo costoso, come i biglietti per lo stadio. Anche l'Iran ha avuto più di una difficoltà con il visto. Allenamenti in Messico, viaggi in America per sole 24 ore e messaggi così lasciati lontani dallo stadio. Lì dove non ha voluto restare il presidente Trump. La squalifica tolta all'americano Balogun resterà una macchia di questa edizione. Resteranno le lacrime di Ronaldo per l'ennesima occasione persa. Ronaldo, Modric, Salah, Messi, tutti ragazzi ormai troppo grandi. Il futuro ha già altri nomi.
8: Viva!

0: a parlare di calcio perché cresce l'attesa per il nuovo CT della Nazionale Azzurra. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola nel tentativo di fargli accettare l'incarico. Una risposta però ancora non c'è tra i nomi in lizza, anche quelli di Pirlo e Mancini. Grande successo in tutto il mondo nel primo weekend di programmazione per l'Odissea di Christopher Nolan. Siamo andati a vederlo insieme a Matteo Nucci, finalista al Premio Strega e grande conoscitore del mondo classico. Seguiamo Luciana Parisi.
1: Sei un uomo che deve governare il suo destino.
2: L'esordio nelle sale di Odissea è epico. Dopo 4 giorni, 264 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo, sale gremite negli Stati Uniti, in Canada, ad Atene, 10 milioni di euro soltanto in Italia. Sui social si scomodano storici del mondo antico, filosofi e filologi. L'abbiamo visto con Matteo Nucci, autore dei libri Achille e Odisseo, La ferocia e l'inganno

0: l'ospitalità del mendicante, dello straniero.
1: Potrebbe nascondersi un Dio, no? Esatto. Nello straniero.
0: Ma perché c'è il Dio dentro gli esseri umani, noi siamo pieni di divino. Lì c'è proprio una bella riflessione che si unisce a quella sull'eroe. Noi siamo sempre abituati ai supereroi, no? Però ecco, c'è l'eroe che è un eroe fragile, complicato, che piange. E poi il tema della guerra, che è insomma la riflessione costante di questo eroe ed è chiaramente del regista, che è una grande critica alla guerra, invece sottolineare la potenza della pace.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: E noi ci fermiamo qui, lasciamo ora la linea ai telegiornali regionali. La nostra informazione torna a mezzanotte con Linea Notte Estate. Grazie a tutti voi per averci seguito. L'augurio di una buona serata.

0: Quando mi sento scarica, faccio il pieno di vitamine. E senti che gusto Acqua Vitamin.
1: San Benedetto.
0: My Secret.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
6: Da Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. E in più, Motorola Moto G77 con Moto Watch Fit insieme a 299 euro. Euronics, un mondo più avanti.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: cosa c'è di bello.
1: Rovagnati Snello. Mangia sano. Vivi Snello.
2: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Per vivere in serenità.
3: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
6: Lucky Luke! La leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La prima uscita a solo un euro è in edicola dal 22 luglio.
7: Brio Rossa, la potenza del gusto.

0: Domani l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato, servirà a stabilire la causa della morte. Continuano le indagini sulla vita privata e professionale. A Pianura visita della Commissione parlamentare per le periferie, alloggi popolari, la Regione presenta il nuovo piano, dall'Europa fondi per 245 milioni. Scuola di formazione all'Interporto di Marcianise, 44 allievi completano un corso per addetti alla logistica, ora cominceranno il proprio percorso lavorativo. America's Cup, ufficiali formula e calendario, si parte il 22 e 23 maggio 2027, la novità, regate di flotta con tutte le barche partecipanti. A Di Maro stasera Politano, Vergara, Bekema e Alisson Santos risponderanno alle domande dei tifosi. L'ex capitano degli azzurri Montervino, 4-3-3, modulo più congeniale alle caratteristiche della squadra. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. In primo piano ancora l'omicidio del giornalista Luca Esposito a Eboli. Domani verrà svolta l'autopsia con Federico Marconi. Facciamo il punto sulle indagini.
1: C'è attesa per l'autopsia di Luca Esposito, l'uomo ritrovato carbonizzato nel campagne di Eboli nella notte tra sabato e domenica. L'esame disposto dalla Procura di Salerno verrà svolto domani pomeriggio dal medico legale Gabriele Casaburi. Da questo si attendono informazioni più precise sulla dinamica dell'omicidio del cronista sportivo. Dalle prime osservazioni sul corpo è stata evidente una ferita alla testa, che non sarebbe compatibile però con un colpo d'arma da fuoco, ma la certezza si avrà solamente dopo i rilievi di domani. Oggi intanto è stata analizzata l'auto di Esposito, parcheggiata poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo. I carabinieri della compagnia di Eboli stanno cercando di capire come sia arrivata lì, raccogliendo le registrazioni delle telecamere sulla strada interpoderale che Esposito ha percorso. Si cercherà di capire se fosse con qualcuno, in quella che, dicono gli abitanti del luogo, è una zona in cui di notte si possono trovare coppie appartate. La procura per ora non sta escludendo nessuna pista investigativa e sta cercando di fare luce sulla vita del cronista sportivo, sia quella professionale sia quella privata.
0: Criminalità, carenza di strutture, disagio sociale, i nodi delle periferie al centro della visita di una specifica commissione d'inchiesta parlamentare al quartiere Pianura di Napoli. Francesca Ghidini.
2: Non vogliamo vedere ragazzi armati con le pistole, non vogliamo vedere le stese, ma vogliamo che questi ragazzi di questo territorio possano sognare. Qui ci sono i clan di Camorra che hanno tutto il loro welfare intorno al narcotraffico della droga. Polizia e carabinieri anche hanno fatto un'ultima operazione qualche giorno fa e hanno anche dimostrato come questi clan possono essere sconfitti.
3: 250.000 euro dal governo per realizzare un campo di calcio e un campo di basket in via Torricelli tra le case popolari di Pianura. Oggi c'è solo questo piccolo spazio allestito da un gruppo di genitori, tutto intorno degrado, rifiuti inceneriti e soprattutto la pressione, la minaccia dei clan. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza nelle periferie, dopo Brusciano e Monteruscello, chiude la missione in Campania nel quartiere napoletano di Pianura.
4: Filo comune che lega un po' tutte le periferie che in questi anni abbiamo visitato è quello di aree che per troppo tempo sono state tralasciate dall'azione e dall'attenzione delle istituzioni. È in corso, grazie a una grande sinergia istituzionale che parte dal piano nazionale e arriva sul livello locale, è in corso però una stagione di rilancio. A questa stagione va data continuità e ai progetti in corso va data sostenibilità.
0: Con fondi europei la Regione Campania darà presto il via a un ampio programma di riqualificazione del patrimonio di edilizia pubblica. Giovanni Messina.
5: Ammontano a 245 milioni di euro fondi europei le risorse che finanzieranno il programma di edilizia residenziale pubblica e sociale varato dalla Giunta regionale della Campania.
6: Per realizzare questo tipo di investimento che ovviamente parte da una domanda. La domanda praticamente di alloggi pubblici per tutta la regione è pari a 45.000 domande.
5: Nuovi alloggi, ma no alla cementificazione del territorio e al consumo di suolo, come raccomanda l'Unione Europea.
7: In questo momento, ce lo stanno insegnando queste ultime ore e questi ultimi giorni, serve sempre di più il verde all'interno delle città per abbattere le isole di calore.
5: Si punta dunque alla riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente, a partire dagli interventi urgenti di manutenzione, rifacimento dei solari,

0: e abbattimento delle barriere architettoniche.
1: C'è un bellissimo esempio che ha raccontato l'assessora Claudia Pecoraro, che proprio a Scampia finalmente dopo 16 anni sono state montate le rampe per far sì che le persone che abitano in quello stabile con disabilità possano finalmente poter uscire anche non accompagnati ma da soli.
2: Abbiamo edifici che vanno da inizio secolo ad oggi, molti sono stati costruiti senza ascensore. Quindi noi faremo di tutto per coprire gran parte di queste emergenze.
3: Ondate di calore, la Protezione Civile regionale ha prorogato l'allerta meteo fino alle 13 di mercoledì 22 luglio. Si prevedono temperature elevate di 4-5 gradi superiori alle medie stagionali, con umidità superiore al 60-70% di giorno e fino all'80% di notte in condizioni di scarsa ventilazione. Procida è meta prediletta dai diportisti tra ormeggi al porto turistico e ancoraggi davanti alle case colorate della Corricella. Vediamo il servizio di Claudia Marra.
4: Se magari la gente se rispettasse un po' più le regole, magari dalla costa stare alla dovuta distanza, però tutto sommato si sta molto bene.
5: Prove piene d'estate alla Corricella Procida, meta preferita per l'ancoraggio di yacht e gommoni.
6: Quanto bisogna stare distanti dalla costa?
7: Minimo 300 metri. Ci sono delle boe che delineano questa limitazione.
5: Procida, eccellente base di partenza strategica per barche a vela, è dotata di un porto turistico.
8: Noi abbiamo quasi 500 imbarcazioni in porto come flusso di presenze, quindi immaginiamo che
6: ogni giorno,
8: principalmente nel periodo di piena stagione, seppure è un porto che ha una forte affluenza di charter, quindi è molto frequentato. Quindi abbiamo, diciamo, una vita interna pari a un piccolo albergo, un albergo ben strutturato.
5: La Marina di Procida Spa fa parte di Marine di Group, che offre la possibilità di interscambiare e ormeggiare fino a 13 porti italiani.
8: Noi abbiamo questo vantaggio facendo parte del gruppo Marine di. Marine di oggi, avendo tantissimi porti in Italia, più belli italiani, più di 13, Villa Simius, Chiavari, Salina, può scegliere di avere un contratto da noi annuale o in un altro porto e farsi fino a 4 mesi in un'altra Marina senza pagare nulla, quindi è un interscambio.
7: Prima non veniva nessuno, era solo Capri, la meta di tutti quanti a Capri, adesso invece no, tutti a Procida e siamo anche noi entrati nel best seller di tutto il mondo.
3: Nuovo presidio di legalità a Marano di Napoli con una sede territoriale di un'associazione antimafia, Giorgio Saracino.
9: Un nuovo presidio di antimafia, legalità e impegno civile nasce a Marano di Napoli, la sede territoriale di Unica, l'Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia. Marano di Napoli, una città che ha conosciuto le difficoltà legate alla presenza della criminalità organizzata. Il taglio del nastro del responsabile avvocato Beniamino Esposito e dell'ambasciatore Unica, il magistrato Catello Maresca.
10: È fondamentale che in questi posti ci si faccia vedere, ci siano dei presidi visibili, tangibili, perché le piazze devono essere presidiate così come lo fa la criminalità, dobbiamo imporcelo anche noi.
11: In questa zona nascevano le più grandi puntate dei carichi di droga per gli altri clan successi nel tempo, come Polverino e Orlando.
9: Presenti anche Enrico e Gennaro Nuvoletta, fratelli di Salvatore, ucciso qui a Marano di Napoli il 2 luglio del 1982.
12: Per onorare il nostro fratello Salvatore, che a 20 anni purtroppo ci ha lasciati per mano per la camorra.
13: Questa di Calabinieri che veramente ha combattuto la camorra, ha combattuto la Bardellina, Juvine, a Schiavone e tutti i clan di Casalese.
3: Con Alessia Meloni parliamo di formazione e lavoro all'Interporto di Marcianise. Vediamo.
14: Si è concluso il corso di formazione di addetti alla logistica per i 44 allievi della ISE Accademia. Grazie alla sinergia delle aziende che operano nell'Interporto, i ragazzi potranno iniziare il loro percorso lavorativo con una positiva ricaduta occupazionale per il tessuto produttivo locale.
15: Siamo davvero emozionati di poter consegnare ufficialmente gli attestati a tutti coloro i quali hanno partecipato. Sono circa 44 le persone che abbiamo formato fino ad ora, ancora più contenti perché c'è una forte già ricaduta ricaduta sul territorio a livello occupazionale, anche grazie alla collaborazione da parte di tutte le aziende che sono qui presenti presso l'Interporto e che speriamo siano sempre più vicine a noi di ISE Accademia per poter creare davvero un indotto lavorativo importante allargato sempre di più a tutto il territorio.
16: Penso sia un'esperienza sia di bagaglio professionale ma soprattutto di bagaglio personale.
17: Consiglio a tutti coloro che hanno frequentato il corso, che frequenteranno le future edizioni del corso ISE Accademia, di farlo con determinazione e con tanta volontà di mettersi in gioco, poiché ogni singolo incontro può sfociare in tantissime opportunità, nonché conoscenze.
3: Dal 22 luglio 42 paesi campani non saranno più classificati come comuni montani, protestano i sindaci. L'inviato Rino Genovese.
18: Gli Alburni, le Dolomiti del Sud, uno dei simboli delle montagne e delle aree interne che sono territori prettamente montani. Dal 22 luglio entra in vigore la legge sulla nuova classificazione dei comuni montani. Non sono bastati mesi di proteste, manifestazioni da parte di centinaia di comuni, comunità montane. Dopo decenni, oltre 300 comuni in Italia, 42 in Campania, non entreranno più nella classificazione dei comuni montani. Perché è così penalizzante per le aree interne?
19: Beh, innanzitutto perché si interrompe la storia, diciamo, di queste realtà montane, di questi comuni, e soprattutto perché non ci saranno più risorse economiche del Fondo della Montagna, non ci saranno più deroghe, una fiscalità di vantaggio per quanto riguarda i giovani in agricoltura. Pensiamo alla scuola. Con le deroghe noi abbiamo la possibilità di formare classi con 10 bambini. Io non so come si potranno aprire le scuole quest'anno.
18: Voi lamentate anche un paradosso normativo.
19: Sì, ci saranno ulteriori divisioni perché dopo il 22 ci saranno 90 giorni di tempo per fare addirittura un sottoinsieme, per cui noi nella sostanza avremo tre classificazioni. Una di serie C che sono i comuni esclusi, l'altra di serie B che sono i comuni montani che però non hanno diritto ai fondi di finanziamento. Poi abbiamo invece quella di serie A che sono i comuni fortunati, io direi. Qui si dividono le Alpi e gli Appennini e si divide il paese.
18: La vostra battaglia non termina qui.
19: Assolutamente no. Saranno presentate nuove proposte di legge per abrogare questa ingiusta classificazione, perché le aree interne montane hanno il diritto di essere tutelate.
3: La storia di un allenatore di basket protagonista al Festival di Giffoni. L'inviato Ettore De Lorenzo.
20: Il basket per me è sempre stato uno strumento, fargli capire attraverso lo sport praticamente che cos'è la vita.
21: Ci sono storie che non puoi non amare dal primo momento, e quella di Antonio Petillo, allenatore di pallacanestro, appartiene a questa categoria e non è un caso che sia diventata un piccolo ma prezioso film diretto da Adriano Pantaleo e presentato al Giffoni Film Festival.
22: È stata una lunga gestazione, abbiamo iniziato a parlarne con Stefano Prestesimone nel 2019, il Covid di mezzo, però la storia di coach Petillo è una storia che ci ha sempre appassionato, e quindi questa... perché lui ci mette tanta passione in quello che fa, e quindi questa passione che ci ha trasmesso ha fatto sì che non mollassimo mai.
21: Il film ha un titolo che dice già tutto: il coach dei due mondi. E sì, perché Antonio voleva tirare via dalla strada i ragazzi a rischio di Scampia con il basket, e ci è pure riuscito, ma poi si è ritrovato in Africa, a Nairobi, a fare lo stesso con i ragazzi che non hanno più nulla.
23: I ragazzi nostri sono disagiati, quelli della nostra periferia. I ragazzi africani lo sono ancora di più, perché molti di loro non hanno il padre e quindi emigrano dai loro villaggi e vanno in città, vanno a Nairobi, vanno a Lusaka, senza speranza, senza futuro. L'unica speranza è quella di mangiare qualcosa in quei luoghi. Quando hai a che fare con questi ragazzi ti rendi conto che con un poco di fiducia loro riescono ad andare avanti e a crearsi un piccolo lavoro da soli. Queste sono cose bellissime. La pallacanestro è lo strumento che riesce, diciamo, a reclutare questi ragazzi, a portarli ad avere più fiducia in se stessi.
20: Ragazzini africani, ragazzini di Napoli, le esigenze loro sono le stesse. E quelle di divertirsi, quelle di stare insieme.
3: Con Antonella Maffei un bilancio dell'ultimo Social World Film Festival. Vediamo.
0: Con la vittoria di Maravia, di Nunzia De Stefano e gli omaggi agli attori Peppe Iudice ed Edoardo Scarpetta, cala il sipario dopo 8 giorni di cinema sulla 16ª edizione del Social World Film Festival di Vico Equense. Non solo proiezioni e star del grande schermo, ma anche un'occasione di formazione che ha acceso la passione per il cinema di centinaia di giovani, tra masterclass, incontri con autori e laboratori dedicati a regia, trucco, costumi e cinematografie. I partecipanti si sono messi alla prova durante i giorni del festival, anche realizzando 3 cortometraggi, e non è mancato uno spazio dedicato ai workshop per i più piccoli, un percorso che continua durante tutto l'anno e coinvolge oltre 10.000 studenti del Sud Italia, confermando il festival come una vera fucina di talenti e di formazione per le nuove generazioni.
3: A Pontelatone degustazioni con i vini tipici dell'Alto Casertano. Carlo Solimene.

0: La storia di un territorio profondamente intrecciata con quella dei vini che gli danno lustro. Tutto questo è stato ancora una volta celebrato dal Casavecchia e Pallagrello Wine Festival, che per 3 giorni nelle strade del centro storico di Ponte Latone ha offerto ai visitatori non solo l'opportunità di immergersi nelle tradizioni enogastronomiche locali, ma anche di godersi spettacoli musicali, convegni e percorsi esperienziali nel borgo antico. Il tutto chiaramente all'insegna del Casavecchia e del Pallagrello, due vitigni unici, simbolo dell'identità di Ponte Latone, non a caso insignita del titolo di città del vino e celebrata da ospiti d'eccezione.
1: È un'esperienza vera e noi abbiamo bisogno tanto di verità, perché questo è un territorio ancora tutto da scoprire, verdissimo e ricco di persone che ne sono innamorate.
0: Un'edizione, quella 2026 del festival, significativa per un motivo ben preciso.
2: Quest'anno la Prologo ha ricevuto un prestigioso riconoscimento in Senato e questo festival è stato riconosciuto come evento di qualità.
3: All'Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre di Napoli si è concluso il modulo di nuoto del piano estate 2026 che offre a bambini e ragazzi un'opportunità di apprendimento e benessere. Particolare attenzione è stata dedicata agli alunni con disabilità che hanno partecipato al percorso insieme ai compagni vivendo un'esperienza autenticamente inclusiva. È ufficiale il calendario delle regate dell'America's Cup di vela, ce ne parla Vittorio Marotta.
4: Le prime uscite di allenamento nel Golfo in queste settimane, la seconda regata preliminare Louis Vuitton dal 24 al 27 settembre, tutti antipasti in vista del grande evento, perché dal 22 maggio 2027 si fa sul serio. Il direttore di gara Ian Murray ha pubblicato le condizioni e le date per la Louis Vuitton Cup e a seguire l'America's Cup. 22 e 23 maggio, un weekend senza precedenti nei 175 anni di storia della competizione. Se a Cagliari era toccato agli AC40, a Napoli infatti per la prima volta saranno gli AC75 a gareggiare insieme sullo stesso campo in un fermato che prevede 3 regate di flotta. Poi ci si sfiderà senza sosta. Primo round robin dal 26 al 28 maggio, 21 regate in 3 giorni, tutte 1 contro 1. Parteciperà anche il Defender Team New Zealand, ma i suoi risultati non saranno utilizzati nella classifica finale. Secondo round robin, altre 21 regate dal 29 al 31 maggio, una settimana di stop e terzo round robin dal 9 all'11 giugno. A questo punto i migliori 3 classificati passeranno in semifinale. Le imbarcazioni rimanenti si sfideranno nel ripescaggio del 12-13 giugno. Semifinali dal 16 al 20 giugno e poi la finale dal 26 giugno, 13 regate. Chi arriva per primo a 7 solleverà la Louis Vuitton Cup e otterrà il diritto a sfidare i neozelandesi per l'America's Cup. Data d'inizio 10 luglio 2027.
3: Stasera a Di Maro i tifosi del Napoli incontreranno alcuni calciatori. Fabrizio Cappella.
5: Buonasera da Di Maro, sul palco alle mie spalle tra poco alle 21, 4 calciatori per la prima uscita pubblica del ritiro a Di Maro: Politano, Vergara, Alisson Santos e Beukema risponderanno alle domande dei tifosi qui in piazza. Ha risposto invece alle nostre domande Francesco Montervino, un ex capitano del Napoli che ha analizzato il lavoro di questi primi giorni di Massimiliano Allegri e le prospettive che può avere questo Napoli. Ascoltiamo l'intervista, poi linea allo studio.
6: Francesco Montervino, Allegri ha iniziato la sua avventura con il Napoli, tante differenze con Antonio Conte dal punto di vista proprio del lavoro quotidiano?
7: Nella metodologia, dai, sì, chiaramente è molto meno lavoro a secco, o meglio, un lavoro anche importante quello fatto ieri pomeriggio che mette un po' di benzina nelle gambe, ma la verità è che c'è tanto lavoro con la palla, fondamentalmente sono due grandi allenatori entrambi.
6: L'idea ti sembra quella che ha provato in un paio di situazioni con il 4-3-3?
7: Senza dubbio, oggi tutto porta a questo tipo di sistema di gioco che mi sembra quello proprio più congeniale alle caratteristiche del Napoli, seppur adesso con qualche giocatore in meno rispetto al passato, ma la verità è che il Napoli è una squadra fortissima e secondo me fra quei giocatori che potrebbero partire ce n'è anche qualcuno che potrebbe rimanere.
6: Una delle cose che viene chiesta da Allegri è migliorare l'esperienza europea.
7: Con grande onestà, se gli avesse chiesto il presidente di vincere assolutamente lo scudetto, avrei detto, beh, non è semplice per niente, ma migliorare l'esperienza europea. Il Napoli è arrivato 32esimo su 36, onestamente pensare che con Allegri non si possa migliorare la vedo veramente dura.
3: È tutto, buona serata.
8: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
9: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e Vesuvio.

Piano, cielo generalmente soleggiato con annuvolamenti a partire dalla tarda serata. Sull'Appennino campano, bel tempo iniziale sarà seguito da peggioramento con nubi estese e fenomeni sparsi nottetempo. Sul Salernitano, giornata all'insegna del bel tempo con prevalenza di sole e qualche nube in arrivo dalla sera. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Come avete visto sull'annuncio? Su Idealista? L'ampia zona living.
2: Allora, la prendete?
1: La prendete.
3: Salve.
4: La prendiamo. Idealista.
5: Bontà o salute?
6: Bontà e salute.
0: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Con Enigmistica Sport, il divertimento è sempre in gioco. Cruciverba, Sudoku, Rebus e curiosità sportive anche in vacanza. Ogni giovedì in regalo con la Gazzetta dello Sport. Prossima uscita in edicola il 23 luglio.
10: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
11: Che bello hotel.
12: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
11: Non hai usato Trivago.
13: Ti ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
14: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%.
11: Non ha usato Trivago.
12: Non ho usato Trivago.
14: Hotel Trivago.
15: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Delicious. Teneri straccetti in salsa prelibata con ingredienti di qualità, pensati per farlo felice e prendersene cura. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
16: Ultima.
17: La la la la la senza fine. La la la la la.
16: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
18: La Regge, un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
19: L'estate continua. Cerca il tuo equilibrio su SUP e indossa la maschera per vederci chiaro anche sott'acqua. La tua estate continua da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.

0: Più i protagonisti sono famosi, più il dietro le quinte scotta.
1: Gossip è una cosa serissima. Di fatto è qualche cosa che sta dentro di noi.
2: Però contemporaneamente è anche molto più superficiale. Tutto questo ha delle conseguenze sul consenso e quindi conseguenze sulla politica.
3: Il gossip vive di vuoti narrativi.
4: In Italia il gossip è ovunque. Ma quanto influenza davvero la nostra società? L'Italia che guarda.

0: Domani alle 21.15, Rai 3.
1: Lei è su questa cosa della pulizia urbana, era convintissima, convintissima. Noi pensavamo fosse al sicuro.
2: Un giorno in pretura, tutti i sogni di Sofia. Mercoledì, 21.15, Rai 3.
3: La grande musica torna nella straordinaria cornice di Piazza del Campo a Siena. Con il Concerto per l'Italia, con la partecipazione straordinaria di Stefano Bollani. Daniel Harding dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi e attesi dell'estate. Con Gloria Campaner, Concerto per l'Italia, Kijana International Festival and Summer Academy. Mercoledì in seconda serata, Rai 3.
4: Sabato 18 alle ore 20:25, in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
5: Fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo.
6: Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
7: No!
8: Il caso Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori, continua ad infiammare il dibattito politico. Per la prima volta interviene la Premier Meloni, che parla di pena sproporzionata e dice di aver detto a Nordio di attivarsi per la grazia.

0: Preferisco di no!
1: Pensiamo che lo Stato debba dare un messaggio molto chiaro. Durante una rapina, la vittima è chi subisce la rapina, non sono i delinquenti che la fanno.
2: Ha sbagliato dopo aver subito una serie di violenze incredibili. Ha sbagliato anche per difendere la propria famiglia e credo che, avendo 72 anni, possa avere il perdono della nostra società.
3: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono.

0: non ci si può difendere.
1: Non con le pistole, non con le pistole alle mani, perché raccontiamo una sciocchezza. Direttore, lei converrà con me che due rapinatori che entrano in un esercizio commerciale con le pistole già spianate avranno sempre la meglio su un commerciante che certo non gira, non cammina tutto il giorno con la pistola alla mano. E noi dobbiamo impedire che queste persone si sentano impunite nelle strade. Noi dobbiamo mettere più agenti di polizia nelle strade e impedire che queste persone si debbano difendere da sé.
2: Fermo, stia attento, Buffalo Bill.
3: Perché devo stare attento? Sono armato. Ma,
4: annotazione tecnica, è candidabile, no? È candidabile?
5: Sì.
4: Roggero è candidabile da Salvini candidabile. O da altri, perché c'è la gara a candidarlo. Sì. De Carolis è candidabile?
5: No. Non sono stati tolti i diritti?
6: Non lo so.
4: Verderami, intanto è candidabile o no, Roggero? No,
7: guarda, io non sono esperto in materia e non conosco...
4: Vendo tutti dei messaggi dai migliori avvocati del paese che...
5: Tecnici
4: avvocati addetti ai lavori, prevale la linea che non sarebbe candidabile, Roggero. Che

0: senta, ma è vero che state progettando una invasione insieme a Cruciani per il gioielliere Roggero? Qualora
1: una
0: invasione del gioielliere Roggero quando no, perché si vocifera.
2: Ma no, ma figuriamoci.
3: Quella corda ce l'hai ancora?
4: Sì, ce l'ho.
3: La corda ce l'hai?
4: Evadiamo?
3: Evadiamo.
4: Evadiamo.
3: Ecco qua.
5: Perché guardate, la cosa più preziosa che noi abbiamo è la nostra libertà. Quella libertà non esiste senza sicurezza. Quella sicurezza non esiste senza di voi. Con il vostro lavoro voi garantite quella libertà ai nostri cittadini.
6: A Bologna un uomo è morto durante un intervento della polizia che lo stava ammanettando. In un video gli ultimi momenti di vita del 40.

0: Due agenti di polizia trattengono un uomo, il corpo premuto a terra con forza. Abdel Rahim Kafir, 43 anni, di origini marocchine, grida, chiede aiuto. Uno gli preme la testa, l'altro lo ammanetta con le fascette ai polsi, un terzo uomo lo tiene fermo dai piedi. Dopo una manciata di minuti la voce di Abdel Rahim si fa flebile fino a scomparire. L'uomo smette di divincolarsi e gli legano anche i piedi, probabilmente quando già il suo cuore non batte più.
1: Luca. Non sentiamo l'audio di Luca Steinman?
2: Speriamo che il collegamento tenga e la domanda se funziona il collegamento, no, Marcella, no, non funziona.
3: E adesso però diamo la linea al TG5, grazie per Davide. TG1, scusate, mi dispiace.
4: È incredibile.
5: Cosa incredibile?
4: È incredibile, abbiamo... È incredibile che l'onorevole Cisint, che mi pare sia una rappresentante del popolo italiano, dica che questo signore non è morto nelle mani della polizia. Nelle mani di chi era? Mi scusi.
6: Ci sono
4: delle immagini, a meno che io non sia cieco o strabico, che era nelle mani di chi?
7: Parte la carica, il reparto si divide in due. Un gruppo di carabinieri volta a sinistra, verso Piazza delle Americhe, verso la zona rossa.
8: Sono il giornalista!
9: Nemmeno lo stato di guerra legittima la violazione dei diritti fondamentali. La forza che deve usare la polizia è una forza legittima e giustificata, ma quando si trasforma in violenza, questa è la negazione dello stato di diritto. La democrazia riesce a superare questi conflitti. L'autocrazia, la dittatura, no. Non ci sono i conflitti, non ci sono i black bloc nelle dittature.
10: Vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! Ma perché? Perché no?
11: Il governo israeliano annuncia la creazione di nuovi insediamenti, di cui tre a Gaza, mentre a Gerico i coloni avvertono i palestinesi. Ci siamo presi noi l'acqua dei pozzi e con quell'acqua vanno a riempire una piscina.
12: Con le pinne.

il calcio per noi e per i sudamericani è lo sport di tutti, lì è stato lo sport di chi poteva. Questo è Trump che dà la mano a Rodri, poi Trump si defilerà, non solleverà la Coppa.